0: figa, più energica,
1: semplicemente più bella.
0: Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: A proposito di colori, al matrimonio sappiamo che non ci si veste di bianco,
3: sì,
2: perché ci si veste solo la
3: scena.
2: Comunioni e cresime? Un taglio bianco?
3: Ma tra tanti colori, in fondo è un ideale di purezza, di nuovo anche questa cerimonia. Mettiamo altri colori.
2: Quindi mai bianco no?
3: No, nero neanche, viola neanche.
4: Ma solo io mi immagino Roberto La Nostra con quei piedini, col rossetto rosso, col piedino 37 e col tailleur.
5: Eccoli che già si cominciano.
2: Sì, comunque il rosso,
5: si fomenta.
2: Smalto il rosso.
5: Stiamo parlando però solo al femminile, avremo anche qualcosa da aggiungere al maschile?
3: Niente scarpe da ginnastica, niente jeans, la cravatta non è un vezzo, ma ha ancora un significato.
5: Sì.
3: E un colore unico che può essere il blu scuro, allora bandito, il beige, il pastello, i
5: perché
3: colori
5: nella donna
3: chiari.
5: Va bene e nell'uomo
3: perché siamo diversi.
5: Oh, meno male, viva Dio, ancora qualcuno con un po' di testa.
2: Quindi l'uomo beige no,
3: ma in Egitto col panama sotto braccio,
2: il cammello.
0: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: No matter what. No matter what.

0: Radio Globo.
1: Ragazzi, ci mai segnalano coperto. Questo Star Wars. Beh, per gli appassionati, sì, di Star Wars, oggi è un giorno veramente incredibile, forse più, ma molto più che il Natale.
2: Ma sì, sì, insomma, tutti gli amanti del Capitano Kirk.
1: No, no, no, Giovanni, no.
2: Spock.
1: No, no, nemmeno, quello è l'altro. Catherine Spock. No, no, quello era Star Trek, Giovanni.
2: Star Trek.
1: Ti aspettano fuori dalla radio per una cosa del genere, non scherzare, so, perché insomma i puristi di Star Wars sono, insomma, assolutamente schierati da un'altra parte. Non scherziamo, non mischiamo le due cose, anche se poi, insomma, chissà, qualcuno dice anche che magari si siano un po' ispirati, no?
2: No, ma secondo me ci sono due cose molto diverse. Fantascienza, appunto, è quello l'unico punto in comune.
1: Ok, però diciamo che sono due fazioni totalmente,
2: sì,
1: diverse,
2: sì, certo,
1: cioè c'è anche un po' di odio, se vogliamo.
2: Sembra,
1: no?
2: Di sì, è una cosa pazzesca, folle. Io ricordo, andai a una tre giorni di Star Wars, mi sa che c'era pure tu, però io parlo veramente di 15-20 anni fa. E non potevi dire Star Trek.
1: No,
2: lo potevi proprio pronunciare.
3: Io non posso giudicare, perché di solito mi addormento sul primo pszzu laser della prima puntata.
1: Cioè, pszzu.
3: Sì,
1: e dorme.
3: E lì mi addormento.
4: Ma te la fantascienza
3: mi annoia terribilmente. Gabby,
4: non ti piace a te il genere, no?
1: No, ma guarda, adesso facciamo un esperimento. Guarda, guarda come si addormenta. Pszzu. È morto.
5: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: TV.
1: Siamo in TV.
2: Sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
3: I know that this could hurt me,

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Ciao a tutti da Massimo Vari. Ragazzi, su Radio Globo ogni mattina ci si sveglia con il Morning Show, che vi risparmia la fatica di scrollare con il cellulare per scoprire cosa c'è di viralissimo.
0: Reload. Viralissimo.
2: Il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in viralissimo.
3: Alcuni hanno la fortuna di essere nati nella città più bella del mondo. Roma.
4: Addio della...
3: Roma parla la lingua dei fatti.
4: È anima dell'immortale.
5: No.
3: Roma accoglie la pace dei sensi.
4: Immortacci.
3: Roma è un esperimento sociale che vogliamo ancora comprendere. Roma non è stata fatta in un giorno.
4: Immortacci.
3: Roma ti fa battere il cuore.
5: Ce la faremo.
3: Roma è casa mia. E voglio portarla.

0: L'ingiustizia di pagare alla romana.
1: Raga, sono 465,96.
2: Porco ciò.
1: Però abbiamo mangiato. Diviso 6 a testa sono 77,66 euro.
2: Come diviso 6, scusa?
1: Ho sbagliato a contare?
2: No, ma io non ho mangiato niente.
1: Beh, hai preso una margherita.
2: Beh, una margherita 77 euro. Cioè tu hai preso le mazzancolle del baraccalupo di sopra, questi qua hanno svuotato la cantina, io pago 77 euro.
1: Guarda che hai preso anche la coca, eh.
2: E me la coca... Cameriere, un'informazione, la Coca-Cola quanto costa?
3: 3 euro.
2: 3 euro dice, non 71.
1: Sei veramente venale.
2: Ah, io sono... Va bene, ok, paghiamo la romana. Ok, 77 euro. Cameriere, mi può portare per favore 11,443 periodico margherite?
1: Certo, signore.
2: Grazie. Voi aspettate che finisco, no?
0: Viralissimo. Sulla cultura generale sono un drago.
4: Vai. Chi ha scritto l'inno di Mameli?
5: Mahmood.
6: Laura Pausini.
7: Lucio Dalla.
8: Lucio Dalla.
9: Sei di Mameli.
6: No, è Giorgia. Giorgia.
0: Viralissimo. L'importanza delle statistiche.
10: Il 23% degli incidenti d'auto è provocato dal consumo di alcol. Ciò significa che l'altro 77% degli incidenti è causato da chi beve acqua, succhi, giusto, analcolici, vero, eccetera. Fate attenzione agli astemi. Grazie.
0: Viralissimo. Quando c'era il patriarcato.
11: Mia moglie non mi fa uscire la mattina se non ho lavato i piatti. Ma che uomo sei? Ma non ti vergogni? Fai come me, lavali la sera, così la mattina sei a posto.
0: Viralissimo su Radio Globo. The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Forza Bunny, questa volta devi fare una sola cosa: ritirare la merce, firmare, tornare a casa. Oh sì, riuscirò a tenere a freno l'ormone. Buonasera, dovrei ritirare l'ordine 0069.
1: 69 quindi.
0: Sì.
1: Ecco a lei il pacco, ma faccia attenzione, è molto grosso.
0: Oh no, disinvolta, disinvolta.
1: Ecco, dovrebbe mettere una firma qua sotto, le do la mia penna.
2: Si trasforma.
3: Ma dove va, signor? Quella penna la voglio super in...
2: No!

0: Chissà se anche Sailor Moon c'ha il pantalone stretto.
1: Tutto bloccato.
2: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
2: Solo su Radio Globo.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Ma guarda un po', siamo finiti al 5-5-2026. Buongiorno, buon martedì 5 maggio, c'è il Morning Show Replay adesso su Globo.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ci prendiamo quest'oretta insieme per svegliarci per bene ed accompagnarci insieme al Morning Show che partirà dalle 6 con la prima ora. Adesso però ci occupiamo dei replay, quindi andiamo a ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Buongiorno!
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay.
1: Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Scatti d'ira come quelli che hanno avuto Trump e anche Tommaso Paradiso. Sì, hanno avuto in comune questa cosa negli ultimi giorni. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay.
1: Morning Show Replay on Radio Globo.
3: In questi giorni sui social, dando un'occhiata, probabilmente vi sarete scansati dal video perché vi siete presi paura di Tommaso Paradiso che a un certo punto lancia un microfono con una violenza, ragazzi.
4: Inaudita.
3: Avete visto il video?
5: Ma gli è scappato di mano.
3: Ma come gli è scappato di mano? Ragazzi, prendeva qualcuno, ammazzava due persone.
4: No, l'ha lanciato davvero durante un suo concerto a Napoli. Ma perché? Perché c'erano stati dei problemi tecnici con il microfono, problemi di audio. Sei un po' arrabbiato, però si è scusato dopo.
3: Scusato, però ecco, ha perso un po' la testa. A parte che se dovessi fare io come fa Tommaso Paradiso, qua ci sarebbero due morti al giorno, ragazzi. No, perché anche qui, insomma, ogni tanto succede qualcosina. Però adesso, tralasciando le polemiche, no, dico, ma scusate, è un po', faccio così, è un paragone un po' forte, è un po' come il tennista che spacca la racchetta quando, insomma, gioca male.
4: È vero, ci possono stare delle botte d'ira. Degli attacchi di rabbia.
3: Porca miseria, ragazzi, ci è andato giù, ma veramente, cioè, se andate a vedere il video, andate a recuperare, fa impressione, perché ti mette un po' paura, perché veramente con tantissima cattiveria. Poi, per carità, capisco la frustrazione di quel momento quando qualcosa non funziona, no? Tu ci metti tutto l'amore del mondo, poi, insomma, vedi il tuo lavoro rovinato da quello che, insomma, magari qualcun altro non ha fatto, però i problemi tecnici ci possono anche essere, no?
5: Cioè, un copione che mi suona familiare.
3: Detto, probabilmente nello studio ci dovrebbero essere tutte sagome di tecnici disegnate per terra se dovesse succedere.
4: Però quando succede a noi, comunque the show must go on, e quindi cerchiamo di non farlo presente, ecco,
3: sei
4: no?
3: Anche
4: quindi,
3: davanti a tanta gente, capito?
4: Sì, la professionalità dovrebbe andare oltre, e quindi dovresti cercare di mascherare l'errore e andare avanti nel limite delle tue possibilità.
3: Quindi, se tanto mi dà tanto, secondo voi dovrebbe essere come gli sportivi che quando hanno un attacco di ira poi vengono, abbiamo detto, no? Vi ricordate Medvedev, che è stato poi multato per aver spaccato quella racchetta con tantissima violenza. Cioè, anche in questo caso, visto che sei davanti a un pubblico, dovrebbe essere una sanzione, secondo voi?
6: La sanzione gliela dà il pubblico. Cioè, se quel gesto viene considerato un qualcosa di estremamente negativo, non vanno più al suo concerto. Quindi presumo che poi la sanzione possa essere quella.
4: Infatti Blanco, dopo quell'attacco di rabbia che ha avuto nel 2023 al Festival di Sanremo, nessuno c'è più andato.
3: No, c'è proprio andato più nessuno.
4: No, pure l'altro giorno c'era un'anima, infatti, no? Qui a Roma.
3: Poi lì, insomma, si vociferava fosse tutto preparato, ricordate?
4: Chissà,
3: no?
4: Vabbè, comunque aveva avuto dei problemi con la audio, non riusciva a sentire la sua voce, era ospite al Festival di Sanremo, e vi ricordate che ha distrutto tutta la scenografia con le rose mentre cantava l'Isola delle Rose.
3: È vero.
4: Per fare un recap.
3: Comunque non è proprio bellissimo vedere, ecco, qualcuno che scaglia quel microfono, anche perché
6: momento di nervosismo.
3: Il microfono non è nemmeno il suo, probabilmente sarà di un service, quindi insomma avrà fatto pure qualche danno. Costicchia un microfono del genere,
6: lo pagherà,
3: no?
6: Se lo rompe lo paga.
5: Service il cui fonico probabilmente non lavorerà più.
3: Perché scusami, ma perché non può capitare un problema tecnico?
6: Non
3: può capitare un problema tecnico.
5: Ma una testa deve sempre cadere.
3: Allora, comunque, la stessa cosa, parlando di microfoni non funzionanti, indovinate un po' a chi è successa. Un nome a caso, fate un nome a caso.
6: La testa deve sempre cadere. Che può venire? No, perché non è quello il caso. E mi viene in mente un certo dall'America?
3: Sì?
6: Trump.
3: Ecco. Donald Trump ha avuto lo stesso problema, ragazzi. Microfono che non andava. Cioè, a dire la verità, io sentivo benissimo, no? Cioè, tutti quanti sentivano benissimo.
6: Sì, ma pur di distrarre l'attenzione.
3: Però
6: anche questo, capito?
3: No, allora, però anche lui ha avuto un piccolo problema, non riusciva a sentire bene la sua voce. Sentiamo.
7: You know, I hate it. You pay these guys a lot of money and then you get up and the mic isn't on properly. And then they want their money, and I don't believe in paying people to do a bad job. I only like to pay people. I pay early, and I'm screaming my ass off because the mic is no good. Turn the mic up, please.
3: Eccolo. Vabbè, allora che cosa ha detto? Tu paghi un tecnico un sacco di soldi e poi non riesci nemmeno a sentire la tua voce.
5: Sì, ma che sgradevolezza. Poi I'm screaming my ass off. Ma che terminologia è? Sei il presidente degli Stati Uniti.
6: Sono proprio strani, cioè un popolo che vota invece un presidente per la pace e poi
4: lo vincerà.
3: È stato pacifista anche adesso nei confronti del tecnico.
6: Ma voglia!
3: Dice, no, li paghi un sacco di soldi e poi ti combinano sti casini. È una cosa che non sopporto, pagare gente che poi non fa il proprio lavoro. Questo insomma è un po'
6: parla di se stesso.
4: No. Gliel'ha pagato il funerale poi al tecnico?
3: Non lo so, chissà se anche il tecnico di Kim Jong-un fa errori. No,
5: ne può fare uno?
3: Uno solo,
5: poi fine.
3: C'è solo un bonus.
4: Parla passato.
8: Ha sbroccato perché erano quattro volte che cambiava auricolari. A una certa ne ha più fatto.
3: È Tommaso Paradiso, Tommaso Paradiso, che a un certo punto ha perso la pazienza e abbiamo visto. Comunque, rimane il fatto che io, ragazzi, quando ho visto quella microfonata che partiva, mi giuro, mi sono scansato dal video. Giuro, non sto scherzando. È un po' come quei video, sai, che ti fanno vedere qualcosa, poi a un certo punto esce fuori qualcosa e ti spaventa. Stessa cosa.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Sono i bimbi adesso che prendono in mano la programmazione musicale di Radio Globo con il disco Abusivo Junior.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Massimo 10 anni di età e via.
3: Sono Isabel, ho 8 anni e vorrei ascoltare Vieni a ballare in Puglia di Caparezza. Ciao.
4: E tu dove vai a ballare?

0: omaggio, è una canzone di Caparezza, vero?
1: Le sonorità sono quelle, lo volevo quella, dire, infatti. Vero, sì.
0: Concertone, concertone.
2: Certo, la grattata di palle finale è un po' fuori luogo, eh.
0: No, no, ci sta bene, anzi, sai che ti dico, mi ha fatto venire voglia.

0: sono un sacco di canzoni che stanno tornando anche grazie alle serie televisive. Chissà, magari fa parte della colonna sonora di qualcosa questa, e quindi insomma, ecco, il nostro piccolo ascoltatore ha apprezzato. Bravo comunque.
1: E pure noi.
0: Vai, alla grande, disco abusivo Junior, avanti ancora. Il prossimo chi è?
2: Buongiorno Radio Globo, vorrei ascoltare Visita di Michael Jackson.

0: Sì, pestando una roba che c'era sul marciapiede. Ho inventato il moonwalk.
1: Guarda che ti metto le pattine sotto le scarpe e fate pulire lo studio.
0: Ragazzi. Chissà, magari qualcuno questo weekend, visto che è un grandissimo successo, sarà andato a vedere il film.
1: Anch'io l'ho visto.
0: Sei andata a vederlo? Sì. Ecco, ok. Però mi dispiace perché la canzone che abbiamo sentito non è quella che è nel film, perché nel film ci hanno messo questa.
1: Che interpretazione.
2: Ciao Radio Globo, per il disco abusivo vorrei We Are

0: È bello che lui ha chiesto un'altra canzone e noi gliene abbiamo messa un'altra ancora. Cioè, è meraviglioso. Lui ha chiesto We Are, noi abbiamo messo questa invece che all'arrembaggio, all'arrembaggio.
1: Ma dai.
0: Va bene uguale.
1: Va bene.
0: Quell'altra non mi piaceva, ho fatto mettere quest'altra.
2: Hai fatto bene.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: The Morning Show. Torna tra poco su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Eh sì, come avete visto negli ultimi giorni è riaumentata. Di cosa stiamo parlando? Della benzina, signori, perché si torna a parlare di accise nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Allora ancora Globo WhatsApp, oggi super attiva, oggi c'è voglia di ragnarsi, vai.
3: Mamma mia, ho stato a fare una ragna per sta benzina. Che mettete? 20-30 quintali a settimana? Madonna santa.
2: Beh. Vabbè ragazzi, allora considerate che il pieno sono 10 euro in più, a conti fatti, quindi fate un po' voi rispetto all'altro giorno, 10 euro in più. Mi sembra proprio una cifretta, eh?
4: Io ho lavorato tutti e tre i giorni, altro che ponte, mi sono fatto un bucio del c***o così. Voi state sempre a piagne miseria, però non saltate in ponte, sempre in vacanza state gli mortacci vostri.
2: Bravo, diglielo, diglielo.
5: Allora ancora non avete capito. Per gasolio e la benzina deve arrivare a 4, 5, 6 euro al litro. 2 euro è poco.
2: Eh sì, se no non succede niente, capito?
6: Io mi sono sempre chiesto una cosa, ma per quale motivo la campagna elettorale non può diventare un contratto scritto e regolarizzato davanti al notaio nei confronti nostri dei cittadini? Perché noi fondamentalmente andiamo a votare quello, andiamo a votare dalla loro campagna elettorale.
2: È vero. Programma. No, ma ti dirò di più, tra l'altro, se ci fate caso, no? Quando dicono le cose in campagna elettorale, poi naturalmente non si verificano mai. E che cosa dicono quando tu vai a rivendicare? Ma quelle sono cose che abbiamo detto in campagna elettorale. Cioè, vuol dire che sono cose che poi comunque non si faranno, sono tutte cazzate, ragazzi.
7: E ci siamo abituati che è così.
2: È incredibile.
8: No, ma la risposta alla domanda del nostro amico è molto semplice. Chi è che dovrebbe decidere che bisogna stipulare questo contratto? Chi fa le regole delle campagne elettorali, delle elezioni? E chi le fa le regole? Le fanno in Parlamento. Chi sono quelli sui Parlamento? I politici. E i politici se fanno una legge contro di loro?
2: No, ragazzi, allora, a parte che voglio ricordarvi che c'è già stato qualche politico che ha sottoscritto un contratto, no? In una trasmissione televisiva, ve lo ricordate? Ma così come abbiamo fatto sentire prima.
8: Contratto con gli italiani.
2: Era Berlusconi che andò a porta a porta a fare un contratto con gli italiani. Vabbè, ok, lasciamo perdere. Ma poi anche quello che abbiamo fatto sentire prima, l'abbiamo sentito, no? Salvini che firmava: da domani andiamo al governo, non ci saranno più le accise. Non è che c'era uno sconto, no, non ci saranno più le accise. Che cosa è successo? Firmato, controfirmato, ma poi eccolo là, insomma. Beh, sta aumentando tutto.
7: Non vorrei ricordarvi di chi si tratta, ma c'è un altro personaggio discutibile oltre oceano che fa questa messa in scena di firmare contratti di continuo in televisione.
2: Ragazzi, io veramente ho visto più volte la firma di Donald Trump che quella di mia madre sulle giustificazioni, perché la facevo io quella. Quindi, sarei in grado di riproporla, quella di Donald Trump come quella di mia madre sulle giustificazioni, uguale.
9: La grande verità, ragazzi, e che in realtà come quantità di poveri in Italia che non si potevano permettere di mettere benzina somenta, è una piccolissima parte della popolazione.
2: È una piccolissima parte. Beh, però sta aumentando, ragazzi, adesso non lo so, però insomma sento in tanti che si stanno lamentando, in tanti che riescono ad arrivare alla fine del mese a tozzi e bocconi, ecco.
7: No, ma non solo, non è il fatto che non riesci a metterla, è che magari la metti ma devi rinunciare ad altre 10 cose per metterla.
10: 10 euro in più a pieno. Ma la macchina mia non l'ha mai vista il pieno, non ho mai messo il pieno.
2: Vabbè, questo è il solito discorso. Ma io ne metto 5 euro per volta.
7: Eppure beati loro, perché sono convinti di spendere di meno.
2: Sì, è vero.
11: Vabbè, dilazionano.
2: Lasciamolo così.
12: Comunque al Vaticano il diesel sta a 1,60 e a benzina 1,50. Sì. Mortacci loro.
2: Ecco qua. Ale, vai, sono volate, Santità arrivano da lei.
8: Ma curano le anime in Vaticano.
2: Come no?
8: Quindi è giusto questo epiteto.
13: Allora, io ho visto una cosa, che facendo il viaggio giù in Calabria, a andare e tornare c'erano 200 euro di gasolio, che io sì e no ne spendevo nemmeno 150. Mi è costato 60 euro in più.
2: 60 euro in più il viaggio fino alla Calabria.
8: Ci sta.
14: Dai. Sì, il contratto di Berlusconi. E infatti oggi si vede quanta disoccupazione è diminuita.
2: Ma Berlusconi non c'è più. Comunque parlavamo di un ascoltatore ha chiesto: ma perché non facciamo un contratto? Cioè, quello che il politico promette in campagna elettorale deve diventare un contratto nei confronti degli elettori. Sì, ok. Ti arriva il contratto a casa e ti arriva anche un tubetto di vasellina. Vai tranquillo, vai.
15: Oh, che
10: c***oni che polemica stamattina da mo che è sempre così, mo non ce la si fanno avanti,
2: non ce la si fanno avanti.
0: Questo è Morning Show Replay, Morning Show Replay on Radio Global.

0: Show. Replay on Radio Globo.
1: Attenzione quando si mandano i messaggi vocali, perché mentre lo stai facendo può succedere qualcosa intorno a voi. Attenzione a questa telefonata di ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Anche questa è Roma, ragazzi.
3: E se la gode tutta, tra l'altro.
2: Si ferma un attimo, la fa sentire tutta quanta, sì, sì. E poi riprende col suo messaggio. Sentiamo, eh.
4: Metti caso che perdo il mazzo. Cioè, hanno tutti, cioè...
2: Comunque ti stavo dicendo.
5: Capito?
2: Cioè, non è che ha abortito il messaggio, no? Gli ha mandato pure quello. Comunque,
5: no, pure, guarda, scusa, non so se hai sentito, stavano litigando, no, mi sono fermato. No, così, si è preso il suo tempo.
3: Lui, secondo me, stava solo valutando se era anche lui in pericolo, se era sotto minaccia oppure no.
2: Che bello, ragazzi. Beh, questa è Roma.
5: È normale, capito?
2: Come queste cose possono capitare, mentre stai mandando un messaggio, insomma, vi abbiamo detto, oh, ci mandate un messaggio, se ce l'avete anche voi nel vostro archivio, ce lo girate, un messaggio dove magari è successo qualcos'altro. Allora, ci sono arrivate delle cose, alcune si possono mandare,
6: perché
2: alcune, Giovanni,
6: alcune volte c'è pericolo,
2: no, infatti, guarda, allora ti faccio sentire, per esempio, però l'abbiamo isolata perché il resto, ragazzi, non si poteva proprio, non credere adesso, quello è una sono due amici in macchina, però uno dei due credo abbia bevuto un po' troppo, quindi mentre stava mandando il messaggio, quello che insomma stava guidando e presumo, voglio sperare, anche un po' sano, tanto da poter guidare,
5: vediamo,
2: si sente in sottofondo, cioè entra proprio a palla l'altro che biascica qualcosa, ma non ho capito cosa. Vi faccio sentire solo la biascicata, sentiamo la biascicata.
7: Non ho sentito.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
3: Bello. Io ho capito solo mia sorella.
5: Hai capito mia sorella?
3: Sì.
5: Io niente, sono sentito.
6: Dice io comunque. Ho capito solo una in mezzo, dice io.
2: Sei riuscito a capire io?
6: Io, solo io.
2: Bene, Giovanni, c'ha il super udito, Giovanni.
6: Solo io.
8: Però secondo me, guarda, io lo sai, sono una donna tutta ad un pezzo e affronterò questa situazione a mie sconveniente, perché sai che io non lo tollero da quell'episodio. Però oddio, un istrice! Ho presa!
3: No! No, ragazzi!
5: No, ti prego, bellissimo!
2: Ma no, ma dico io! Manuela, ma che hai fatto?
3: Ha messo sotto l'istrice.
9: Niente.
2: No! Manuela, ma come niente? Non hai frenato?
9: No, ho frenato in tempo poi alla fine.
2: Ma chi ha frenato in tempo? Se senti boom! Sì.
9: Mi sono preoccupata per la macchina nuova, sinceramente. Quindi ho detto, adesso mi abbozza la macchina. E invece niente, ho aspettato che passassi a destra, invece è tornata indietro, è entrata dentro il box.
3: Scusa, però quel tuffo allora è un pedone, cioè comunque la botta
9: no,
3: si sente.
9: C'ero solo io per strada. No, ma il bello è che poi il collega mi ha risposto tutt'altra cosa, cioè proprio ha ignorato l'istrice. E mi sono pure arrabbiata, ho detto, cioè scusa, io ho preso... Sta a prendere l'istrice e tu continui il discorso.
2: No.
9: Potevo morire.
2: Ho capito, ma si è sentita una botta, una trambata.
9: No, era una cosa enorme.
2: Era enorme.
9: Tutte spine. Sì.
2: Tutte spine,
9: ma non me l'aspettavo, era pure presto, erano le 20.
6: Ah, era il castoro.
2: Lei è scesa e si è preoccupata della macchina.
9: No, io non sono proprio scesa.
2: Che c'è?
1: Scusate, però, quando state attenti, però, quando guidate, perché l'istrice passa sulle istrisce pedonali.
9: No, sono 9:51.
0: Ci ha rovinato 3 ore di programma.
3: Dai, abbiamo il traffico,
0: ci siamo salvati.
3: Ma guarda,
0: questo è Morning Show Replay on Radio Globo.

0: e Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Martedì 5 maggio 2026, buongiorno, ben svegliati da Federica Della Valle, questo è il Morning Show Replay. Torniamo alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo, perché ieri si è dilettato Massimo Vari come cantante rap.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Dicevo, facciamo un passo indietro, perché prima abbiamo sentito nel disco abusivo una canzone che ha fatto izzare un po' tutti quanti, la canzone quella di Eminem, no?
3: Sì. E
2: c'era un ascoltatore prima che ci diceva: ah, raga, ma non si è capito niente, disco abusivo, ma io sto Eminem, ma che diceva? Perché va molto veloce, no?
3: Quello è Scatman.
2: Sì, no.
4: Basta Rhymes.
2: Hai detto Scatman?
3: Sì.
2: Allora, Eminem, che ha fatto un rap velocissimo, c'è qualcuno che ha pensato di fare la stessa cosa in italiano, però, ok?
4: Bravi.
2: Gemitaz.
4: Grande.
2: Allora, ha fatto la stessa cosa. Vogliamo sentire com'è andata?
3: Perché no?
2: Dai, sentiamo com'è andata. Credo che non sia la traduzione, ma credo che sia proprio un altro testo.
4: Un altro testo.
2: Proprio un altro testo.

0: Ma adesso
1: è già, è già.
0: Allora vi faccio sentire, perché poi c'è qualcuno che ha usato ancora di più, eh? Allora mi faccio biondo un attimo solo, divento biondo, provo, eh.
2: Vai, vai.
1: Mamma mia che brutto.
3: Guarda, stavo per andarci piano in modo da non ferire i tuoi sentimenti, ma avrò solo questa stanza. Qualcosa è sbagliato, me lo sento. Sei minuti, Slim Shady, sei in onda. È un presentimento che ho, come se qualcosa stesse per accadere, ma non so cosa.
0: Ma che è?
3: Se questo vuol dire che cosa, io penso che voglia dire abbiamo un problema.

0: questa è la traduzione fedele del testo, sì, cioè se sì. tu la fai, la traduci in americano che non c'ha la rima in italiano, cioè diventa questo. Sembrava quando
1: andavo a trovare
0: no, i parenti miei in Calabria, quando li parlano così, uguale, la stessa cosa, ragazzi. Che meraviglia!
1: Che levano sto proprio dallo schermo.
0: Ma perché hanno fatto sta cosa adesso? Grazie Stefano Fotia, grazie, grazie. Ha fatto una Fotia, ma veramente orribile, ecco sì. perché si chiama Fotia. Adesso da qua viene il cognome.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. He said, tell me a story.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Andiamo a chiudere questa prima parte, questo Morning Show Replay, il ripasso della giornata precedente. Tra poco ci godiamo insieme la prima ora del Morning Show di Radio Globo, soprattutto con voi protagonisti, alla Globo WhatsApp che attiva ora 393-777-7172.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.

0: the morning show.
1: Broccolini, popcorn, patatine, Coca-Cola.
0: Radio Globo.
2: Buongiorno alla bellissima Federica.
3: Buongiorno.
2: Senti un po', ma quel cadavere di Lucifora è arrivato?
3: Sì.
4: Buongiorno, non sonno che a metà basta.
3: Basta, sì, sì.
4: Buongiorno Federica, buongiorno Radio Globo.
3: Buongiorno.
4: Volevo comunicarvi che l'applicazione non funziona, c'è qualcosa che non va.
3: La sistemeremo, non preoccuparti. Magari è solamente un problema tuo. Adesso mi occupo di fare le coccoline a Giovanni Lucifora. Buongiorno.
5: Buongiorno, io le faccio a te le coccoline.
3: Sì, fammi le coccoline perché piove. Perché oggi è una giornata bellissima per te. Per me no, io voglio le coccoline stamattina. Poi è un'ora che sto lavorando, voglio dire, vedi che sono sudata. Il cambio ora.
5: Esatto.
3: Buongiorno anche a Sidoti, che di là che a che fare con le, hai problemi di password.
6: Io mi sono, sì, adesso risolvo, non vi preoccupate, però mi sono rotto le scatole.
3: Calma,
6: della pioggia, basta.
3: Stiamo
5: calmi.
3: Vabbè, su questo però devo venirti contro, perché voglio dire, è da ieri che ripiove, cioè abbiamo fatto un bel sole per un po' di giorni.
6: No,
3: non la vuoi proprio più al mondo.
6: Mi sono rotto le scatole, basta.
5: Non piove dalla
6: settimana. No, è maggio, ma basta.
3: Stai calmo,
5: scusate. Comunque.
3: No, sai che c'è, che poi non puoi mangiare più la frutta, non puoi fare più tante cose, sai, non abbiamo la pioggia, non è vitale la cosa. Certo, potremmo metterla di notte, cioè facciamo tipo l'ora legale, la mattina c'è il sole, siamo tutti in giro e di notte piove, così l'asfalto non si può fare la notte, no? Perché sai, quelli che lavorano all'asfalto forse lavorano di notte, a volte
5: alcuni
3: per entrare,
5: alcuni fanno di notte.
3: Va bene, sono le 6:07 e allora andiamo a vedere in maniera ufficiale come sarà questa giornata, questo 5 maggio, e mi ricorda qualcosa.
5: Cosa ti ricorda?
3: Mi ricorda Manzoni. Ma non perché io abbia un pensiero romantico nei confronti di Manzoni. Era la rottura di palle di scuola, cioè
5: che ti hanno interrogato il 5 maggio.
3: Sì, c'era la poesia, capito?
5: La poesia del 5 maggio. Sì,
6: a me ricorda l'Inter. Ciao.
3: Perché ti ricorda lì? Ieri era.
5: Che uno scudetto perso?
3: Ah, hai vinto uno scudetto contro
6: uno
3: l'Inter.
6: Uno scudetto perso. Vabbè, un altro discorso. Ciao, grazie.
3: Ciao a tutti.
5: Capito, cari amici interisti, sì.
3: Allenatore era Manzoni.
5: Lo scudetto quest'anno, sì. Che cosa vi dice il gobbo?
3: È il gobbo.
5: Il gobbo si può dire.
6: Si chiamano gli juventini gobbi.
5: Gobbi. Sì, tu sei gobbo, no?
6: Io sono gobbo.
3: Ah, perché portate fortuna, non ho capito. Perché gobbi?
5: Spiegati perché si dice il gobbo.
6: Sai che io in questo momento ho un vuoto di memoria. Non mi ricordo perché gobbi.
3: Ma che tifoso sei. Adesso se io chiedo a un romanista, che ne so, la poesia del campo testaccio, la sanno a memoria. Cioè tu non sai queste cose.
6: Guarda, io ne dubito fortemente. Però vabbè, andiamo avanti, che è meglio. Che devo risolvere qua password, server
3: e
6: profili.
3: Vabbè, se volete dare
5: se qualcuno
3: una
5: vuole
3: mano,
5: darci una risposta da cosa vuol dire gobbo, vi dico solamente che una cosa che parte degli anni 50-60. Poi se qualcuno dice il perché.
3: La sa Giovanni, non la sa uno della
5: io.
3: La canzoncina, quella del campo testaccio? Quella che fa, c'è Masetti che è primo portiere.
5: Sì, però non la so a memoria, ovviamente.
3: Dai, mio nonno mi sfondava.
6: Era per le magliette, se non mi sbaglio. Comunque.
5: Esattamente,
6: Si gonfiavano dietro, tipo gobbo.
3: Google è facile.
5: Esatto, ha googolato.
6: No, ho dovuto dare tempo a Google di aprirsi Google, capito?
5: Ci sono anche altre motivazioni un po' più volgarette, però andiamo avanti. Allora, oggi inizio con un po' di notizie nazionali e internazionali, perché ci sono stati spari vicino alla Casa Bianca a Washington. E i servizi segreti hanno colpito l'aggressore. È stato ordinato il lockdown della residenza presidenziale e mentre è in corso, insomma, un evento con il presidente Trump. In Ucraina invece la Russia ha annunciato il cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio e il presidente Zelensky ha confermato la tregua dalla mezzanotte tra il 5 e il 6. Allora vediamo in Italia, perché c'è la cronaca giudiziaria ancora in primo piano e indovina un po' cosa? Garlasco. L'inchiesta entra da oggi, entra proprio nel vivo. Anche le sorelle K, le ricorderete, sono state chiamate dai pubblici ministeri. Poi Sempio e Marco Poggi, il fratello di Chiara, la vittima, ricordiamolo sempre che lei è la vittima di tutto questo. Adesso sono gli atti finali dell'inchiesta con cui la procura di Pavia sta ricostruendo in modo nuovo il delitto di Garlasco. Sapete che Sempio è stato chiamato ed potrebbe essere accusato di omicidio da solo cioè senza il concorso di altre persone. Quindi anche, le figure...
3: anche con molta crudeltà a sto punto, cioè da solo è una roba.
5: Sì, la crudeltà è relativa al come è stata colpita, con che cosa è stata colpita, anche dopo che aveva perso i sensi. Ma questo insomma saranno poi le perizie a dirci qualcosa di più, anche se già c'è stato un processo e già c'era persona in carcere. Vabbè, certo. Alex Zanardi, dolore e lacrime oggi per i funerali, ci sarà un handbike davanti alla bara, ci saranno molti VIP ovviamente.
3: Che è quella che utilizzava lui nelle
5: Quella che utilizzava lui dopo l'incidente ovviamente, ieri è stato ricordato anche dal Presidente della Repubblica. La cerimonia si terrà alla Basilica di Santa Giustina a Padova e ripeto saranno tantissimi VIP, autorità, ma sembra veramente tanti, tantissimi tifosi. E poi a proposito di tifosi, a proposito di sport, ieri il minuto di silenzio in tutti gli stadi, mi sembra più che logico per Alex Zanardi, io lo ricordo campione sportivo ma secondo me grandissimo campione come essere umano. Roma Poker che infiamma la volata Champions, 4-0 alla Fiorentina ieri allo Stadio Olimpico, prima la Lazio aveva vinto in rimonta a Cremona per 2-1, per la Roma ora Juve e Milan non sono più così tranquille.
0: The Morning Show on Radio Global.
7: Col cuore acceso da una passione, 11 atleti. Bravo. Roma chiamò. Bravo. E sotto al sole del cupolone, una bella maglia e due colori e tonò.
3: Aspetta che saluto Davide Fidanza dall'altra parte e Chiara Ciotti che sono in diretta di là sull'altra nostra radio, perché sì, effettivamente questo è un po' il tifoso romanista che dovrebbe essere all'ascolto di là, perché se sa una canzoncina del genere.
6: Che io invidio molto, in positivo, mi raccomando, io sono Juventino, sono Gob, lo dico a tutti quanti, però sono molto sportivo e invidio tanto la volontà dei romani nei confronti della propria squadra, ma sono molto forti.
3: Ma perché voi siete sparsi ovunque, cioè siete tutti, tutti in mezzo calabresi.
5: Lui dice un'altra cosa, lui dice che la Juventus come l'Inter sono squadre che vincono, poi come vincono lo sappiamo, ma al di là di questo è facile essere di quelle squadre, mentre essere di questa squadra è più difficile.
6: Non c'entra niente, però vabbè, zero.
5: Molto facile essere tifosi quando si vince.
3: Allora avevo ragione io su che voi siete così, cioè...
6: quello è grazie a nonno, non è grazie a
5: nonno Gianni?
6: Nonno Natale.
5: Natale.
3: Nonno Spartaco,
5: infatti
3: io.
5: Infatti mi fanno i regali a Natale.
3: Io avevo nonno Spartaco che mi cantava questa.
8: Quando che comincia la partita, ogni tifosi

0: radio che suona solo le migliori. Buongiorno dalla prima ora del Morning Show qua su Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172.

0: se non sbaglio, avevano il colletto a forma di V e quando correvano entrava il vento dentro e quindi si gonfiava dietro la schiena e furono chiamati gol.
1: Non ha aggiunto altro rispetto a quello che già ci avevano detto sia Giovanni che soprattutto lo juventino Gabriele Sidoti, afferratissimo su questo argomento a quanto pare, no?
2: Ma avevo avuto un voto di memoria, mi ricordavo qualcosa, però sì. È importante altro.
1: Sì, nella vita è importante altro, quando ti fa comodo.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Ma che è tornato l'inverno? È freddo.
1: Sai, Gio, che non abbiamo fatto il meteo stamattina in apertura?
4: Non abbiamo fatto il meteo.
1: Dobbiamo dare una bottarella di meteo?
4: Sì,
1: diamo una bottarella.
2: Una bottarella così, una botta di meteo. Che poi cioè, sai quante volte dai botte di meteo?
1: Beh sì, tutti i giorni io. Appena mi alzo una botta di meteo la do sempre.
4: Allora,
2: scusami Gio,
4: hai dato una botta di meteo?
2: Sì, ho appena aperto le porte.
4: Che chiacchierina cifra
1: stamattina tu hai dato una botta di qualcos'altro, però amico mio. Sì.
2: Ragazzi, è il periodo sbagliato, scusate, lasciatemi stare.
4: Ma il periodo che niente.
2: No, te lo dico. No, quello. Cioè, non è quello.
1: No,
2: quello.
1: Okay, se vuoi lo spiego io,
2: Sì.
1: Lo spiego. Stamattina il primo messaggio che mi ha mandato Gabriele è stato: ma te è arrivato già lo stipendio? Cioè sta vivendo di stenti,
4: comprendo.
1: Sta vivendo di stenti.
4: Possiamo fare una colletta comunque.
2: Grazie della sigla.
4: Una colletta non si potrebbe fare, ma
2: sì. Ho alzato le braccia al cielo con questa canzone per avere l'aiuto di tutta la popolazione romana.
1: Non ti eccitare, non ci eccita. Poi ti arriveranno i soldi. Io credo oggi o domani ti arriveranno. Oggi ci parlo io, non ti preoccupare. Giovi, 6:18.
4: Allora, oggi sarà una giornata di pioggia, come già avete visto, di debole intensità, minima 14 gradi, massima 18, quindi anche le temperature massime sono abbassate, in particolare piogge e rovesci al mattino e al pomeriggio, cielo in prevalenza coperto alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima sarà appunto di 18 gradi alle ore 16.
1: Quanto è bello fare il meteo con questa base sotto?
4: Che sta un po' angosciato, però vabbè.
1: Ma come angosciando?
4: Lasciamo l'angoscia,
1: ma guarda che c'è lui che si eccita.
2: Ma Giovanni, non dirlo più perché davvero. No.
4: Beh, ma l'angoscia è un sentimento comunque.
2: Sì, ho capito, però che questo sentimento positivo.
4: Che cos'è questa canzone?
1: Questa è la canzone di Dragon Ball GT. Ah. Tra l'altro, tornando al 5 maggio, un po' perché è vero che è una roba che quando te la impongono a scuola, no, sai, la poesia del 5 maggio, però effettivamente il significato del 5 maggio un po' fa riflettere, no? Uh-huh. E potremmo anche paragonarlo a Trump, no, Giova, se ci pensi un attimo.
4: Sì. Dimmi dove arriva.
1: Beh, sulla spiegazione del 5, cioè perché Manzoni dice mo scrivo una canzone per Napoleone, cioè una poesia per
4: dato
1: Napoleone.
4: Un mortal sospiro.
1: Esatto, e fu siccome immobile, bla bla bla, al di là di quello che dice la poesia, perché già nelle prime tre righe non ci si capisce nulla, però tecnicamente, no? La spiegazione è abbastanza importante, cioè che dovrebbe riguardare tutti e ce la dovremmo ricordare tutti ogni giorno.
4: La riflessione sul destino umano?
1: Sulla potenza, sul dominio. Tu immagina Trump, no?
4: Trump
1: aveva un po' quel diletto di Napoleone, cioè voglio conquistare tutto, voglio ammazzare tutti, voglio il potere, voglio la fama. Tanto alla fine moriamo tutti, sì, allo stesso modo, cioè più o meno è questa.
4: Però dipende quando. Perché lui è per, sì, il transumanesimo, cioè lui stanno cercando insieme a Putin appunto di trovare, no? Di allungare la vita, o a trovare addirittura, sai, questi non è che stanno tanto. Cioè, adesso non voglio dire l'immortalità, capito? E questa è gente di sto tipo qua, e noi ancora andiamo lì e ci sono molti ai quali appunto Trump piace. Poi
1: io partirei, vabbè, però stavo parlando di un'altra cosa, però no, comunque partirei almeno per Trump, prima di cercare la pillola dell'immortalità, io partirei su un trapianto dei capelli, cioè iniziamo.
4: Ma quello non l'ha già fatto? Cioè non mi dici che sono naturali quei capelli?
1: Ah, tu dici,
4: Beh,
1: dici che quello è un trapianto?
4: Beh, non saranno.
2: Secondo me ha trovato il primo giubbotto di frangente arancione in una spazzatura e se l'ha messo in testa.
1: Cioè, perché? Ma no, non so, se ha fatto un trapianto, ragazzi.
4: Ma se non l'ha fatto,
1: è venuto malissimo.
4: Meglio
1: Facchinetti con quel tappeto che c'è in testa.
2: No, ma non l'ha fatto, non l'ha fatto. Cioè, ha fatto troppo male. Se l'ha fatto. Trump non può avere un trapianto di capelli così. orribile. Scusami, Donald, grande, però. Cioè, sì, sì. Grande, oddio, però è un altro discorso.
0: Vabbè, che emozione, oh! La sigla di Dragon Ball GT.
1: Lo vedi, che sei l'unico che non la conosce.
4: Si ritiene, no, ma mai sentita ampiamente che Donald Trump sia sottoposto a trapianto di capelli nel corso degli anni. Se non c'è una conferma ufficiale, si ipotizza l'uso del FUT, Follicular Unit Transplantation.
1: Vabbè, tanto voglio dire, adesso in Oriente stanno sperimentando adesso in Oriente nei topi e hanno trovato questa roba qui. Che è?
4: No, stanno facendo
1: nei topi stanno sperimentando questa roba qua che in 20 giorni addirittura per ricrescere i denti, ma adesso lo faranno anche. Adesso lo faranno anche sui capelli sicuramente.
0: Ieri c'era una squadra femminile olimpico per festeggiare il loro terzo scudetto. 8 anni di vita e già c'erano 3 scudetti come la squadra maschile. Bravi ragazzi.
4: Bravo, un bel momento sotto la curva sud delle ragazze appunto della Roma che hanno vinto da poco il terzo scudetto.
1: Le ho viste molto, tutte, io so tutti i nomi. Poi a voglia c'è Malana, poi c'è Pellegrina.
4: Ah, tu dici
1: c'è Mourinho? Mourinho era allenatore.
4: Limite Gasperina,
1: c'è Gasperina Carbonara.
5: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
0: Ma quale da pianto? Trump c'ha in testa il gatto di Kiss Milicia.
5: Questa è la radio che suona solo. Only.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
3: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!
8: I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Palatiziano. È lì che il ritmo sale, che Roma smette di guardare e spinge. Due partite, solo strada verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un
8: strada verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Beh, io ho visto il film su Trump, ma era molto giovane quando ha già iniziato a farsi il trapianto, quindi i problemi dei capelli ce l'ha sempre avuti.

0: L'ultimo messaggio fa riflettere però, eh? Cioè il fatto che ha visto il documentario su Donald Trump, e lui è da quando era giovane che continua a fare trapianti di capelli e la cosa non va. Cioè, sì, eppure ci certo sono delle cliniche ad certo oggi.
1: Già prima di diventare presidente, lui, quando faceva il suo vecchio lavoro, che lui lavorava in autostrada, faceva il birillo arancione.
0: Addirittura.
1: Sì, sì, lui stava là.
2: Il Trump sui capelli, sì.
1: Faceva il birillo. Stava lì fermo, immobile, con questi capelli arancioni. Per
0: cono,
1: deviare.
0: Il cono, era lui.
1: Faceva il cono, esatto.
0: Per deviare. Sì, è il suo lavoro.
1: Poi con calma ha cambiato mestiere.
0: Pieni di capelli, poi i birilli, effettivamente. Sì. Beh, no, però riflettevo sul discorso trapianto. No, possibile, uno degli uomini, anzi forse l'uomo più potente del mondo adesso, sì, quando sei il presidente degli Stati Uniti, no, dicono sempre l'uomo più potente del mondo, non riesce a trovare la soluzione per, cioè c'è riuscito Conte, no.
2: Sì, ma magari gli piacciono quei capelli così.
0: Ma non ci credo, dai.
2: Come non ci credo? Non, secondo me ne va fierissimo.
0: Non avrebbe fatto i trapianti in passato, però.
2: Sì, ma tu stai ragionando con la tua testa. Con la testa, diciamo, nonostante tutto, che può essere normale. Nonostante tutto la tua testa.
0: Ma immagino quello che pensi, esatto, veramente.
2: Trump non ha quel tipo di approccio alla vita, alla mente. Cioè, non mi sembra tanto sano. Adesso non voglio dirla tutta, però insomma. Ha delle idee un po' strane.
1: Oppure l'ha fatto tanto tempo fa e quindi.
2: Se ritiene?
1: No, non è come adesso, capito?
0: Ah,
1: fare
0: magari
1: il trapianto,
0: tu stai
1: capito?
0: Dicendo tanto tempo fa non erano così avanzati come oggi.
1: Esatto.
0: Non è
1: diverse.
0: Andato benissimo queste robe qua. C'è
1: o
0: da
1: magari
0: dire?
1: Il risultato massimo era quello, che sappiamo.
0: C'è da dire anche che sugli uomini il testosterone, puoi fare tutti i trapianti che puoi. Ce lo possono confermare quelli che magari vanno, che ne so, a Istanbul a fare Istanbul, poi la capitale di Instagram, no?
1: Sì,
0: Istanbul.
1: Sì.
2: Io vorrei svenire quando
0: vanno in Turchia a fare il trapianto di capelli. Qualcuno all'ascolto ce l'abbiamo, che purtroppo non è andato bene. Perché? Perché magari ti dicono effettivamente, sai, il testosterone ti dà la calvizie, e se sei uno che produce testosterone, quanto ti può durare? Un paio d'anni e poi hai bisogno di rifare il trapianto? Non è che puoi spendere ogni volta 5.000 euro di trapianto. Magari Trump lo poteva anche fare, però come dici tu, forse hai ragione, magari si piace così.
2: A lui piace, non è bello ciò che è bello.
0: Sì.
2: È bello, che bello, bello, che, bello, che, bello, che, bello che bello, che bello, che bello, che bello.
3: Sì. Oh, immaginate Trump con la boccia. Mamma mia.
0: Mamma mia, che bruttezza. No, non lo voglio immaginare. Va bene, 6:29. Io direi di dar 06 89 28 996. Parliamo con i trapiantati in Turchia. Se vi va, noi siamo qua, magari esperienze.
2: Dove sono andati in Turchia?
0: A Istanbul, la capitale.
2: No, no. Se vanno a Istanbul andranno nella capitale della Turchia, no?
0: E qual è?
2: Ankara, non è Istanbul.
0: Oddio mio, che brutta notizia. Non lo sapevo, Giova.
2: Lo so.
0: Questa non lo sapevo.
2: Vabbè, è la capitale di Facebook.
0: Veramente?
1: Sì. È uno di quegli stati dove siamo convinti che la città più importante sia la capitale.
0: Oddio,
1: poi non lo è.
0: Sì.
2: Certo, qual è la capitale del Brasile?
1: Il Brasile è Brasilia.
2: Tutti con Rio de Janeiro.
1: Esatto, come l'Australia.
0: Dell'Australia, esatto. E dell'Australia.
1: Canberra.
0: Vedi,
2: beh,
0: e tutti dicono Sydney. No, è vero.
2: E dell'Italia.
0: Roba che t'incute,
1: anche il Canada
2: t'incute,
0: sì.
2: Un pensiero di ignoranza,
1: sì. Anche il Canada incuta.
0: Qual è la capitale del Canada?
1: Tutti avrebbero detto Toronto,
2: invece?
1: Ma è Ottawa.
0: Sì.
1: Ottawa.
0: Sì. Che sta qua poi sulla trionfale.
1: Sì.
2: Dopo questo esame

0: possiamo andare avanti.
1: Prende lode.
2: Ecco perché allora bombarda l'arti. Perché rosica? Perché non gli si attaccano i capelli in testa.
3: No, quello perché ce l'ha piccolo. Giova, andiamo con le notizie, caro mio. Andiamo a sentire che cosa è successo nelle ultime ore.
4: No, sì, mi fa venire in mente, c'è una notizia su un uomo che ha denunciato di avere le dimensioni del pene piccole e non fa l'amore da tanto tempo. L'avevo letta questa mane, ma penso che non sia una notizia che sia così interessante addirittura da discuterne. Allora, no, invece vi devo dire che parliamo dell'abordaggio della flottiglia. Perché? Perché la Procura di Roma adesso indaga per sequestro di persona. Ipotesi di reato che gli inquirenti stanno avanzando della Procura di Roma, hanno aperto un'inchiesta in relazione all'abordaggio da parte della Marina Militare Israeliana della Global Summit Flottiglia. Dopo il blitz della notte del 29 aprile sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti. In una delle denunce viene riassunto anche che il caso di due attivisti ora in carcere in Israele e che sono stati presi mentre erano a bordo di un'imbarcazione italiana. Il procedimento è stato avviato a Roma ed è contro ignoti. Restiamo a Roma, ipotesi dell'agguato è quella più accreditata sul ferimento di due cittadini tunisini colpiti da proiettili su viale Palmiro Togliatti a Centocelle. Un episodio simile c'era stato venerdì notte al Quarticciolo, dove un 23enne italiano era rimasto vittima di una sparatoria, questa volta da colpi partiti da un'auto in transito. Un 40enne al torace è stato beccato invece e ora è in prognosi riservata. Poco dopo un altro cittadino di 35 anni si era presentato a pronto soccorso con una ferita da colpi di arma da fuoco al braccio. Ma è stato dimesso con 10 giorni di prognosi e adesso si sta cercando di capire se si tratti di episodi legati al controllo del territorio. Ieri l'ho seguita dopo la trasmissione questa notizia da Rocca di Papa. Ah. Si è barricato in casa dopo aver colpito una barista. Questa barista di 61 anni è stata aggredita mentre stava aprendo la serranda, quindi erano grosso modo le 7 di mattina. Poi la notizia ci è arrivata dopo, ovviamente.
3: Ah, certo.
4: L'aggressore che l'ha picchiata è un uomo residente in un'abitazione vicina. Dopo averla colpita è rientrato in casa, si è barricato, la vittima è stata trasportata in ospedale con tumefazione al volto, è grave ma non è in pericolo di vita. Sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato una negoziazione con l'uomo che appariva poco collaborativo. E allora a quel punto che si fa? Blitz, utilizzo del taser e bloccaggio e poi portarlo via in ambulanza. Nessuno è rimasto poco. Ferito, da chiarire le ragioni della violenza.
3: Eh sì, poco per, secondo me. Però
4: cosa?
3: Quello, quello che si è fatto, però
4: vabbè, poi,
3: ognuno poi ha.
4: Il giudice adesso ci sarà un processo e combinerà una pena.
3: Sì, esatto, grazie.
5: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
6: Ah, ma quindi si è fatto il trampianto?
3: Esatto.
1: Ha vinto lei.
3: Tu non sai come si chiama il figlio di Trump? Trampolino.
1: Raga, venite.
4: Vabbè,
1: dai, sono
4: sì, ma il gelo così,
1: così.
4: Sì, già,
1: sì.
4: Fa freddo,
1: così,
4: già fa freddo fuori, fa freddo, insomma, fa più fresco. Te ci metti dentro,
1: no,
4: e torniamo a dicembre.
1: Sì, sì, è uno che c'è in gamba che salta a destra e a sinistra.
3: Sì, sì.
7: Ma l'allenatore Conte, ma come ha fatto a avere questa bella chioma per tantissimi anni? Ma in parrucchino o
3: no.
7: C'è una sorta di trapianto che è spettacolare?
3: Secondo me è un autotrapianto, ma non so se. No, non credo sia un parrucchino.
1: No,
3: però...
1: un parrucchino è impossibile perché Conte, per come esulta, fa il matto in panchina, lì sarebbe caduto già.
3: Sì.
8: Oh, mannaggia te, oh. Mi hai fatto venire immagine. Trump senza capelli, sembra l'ex Luthor.
3: Mamma mia, che brutta immagine, veramente. Le 6:34, buongiorno e ben svegliati. Siete nella prima mezz'ora della prima ora del Morning Show di Radio Globo.

0: Ma se no, The Morning Show, ma come c***o ve lo sentivate se non stavate in macchina? Radio Globo.
1: L'unica differenza tra Trump e Conte è quello che gli dai da mangiare. Trump gli dà l'umido, Conte gli dà il secco, il gatto ai gatti che c'hanno in testa.
2: Ma no, ma non credo che Conte abbia un parrucchino, eh. Secondo me è un trapianto, dai, crescono comunque. Non mi dà l'idea di essere un parrucchino, poi magari sbaglio, eh. Io lo sto chiedendo comunque a ChatGPT.
3: Però ha ragione, perché
4: ha un trapianto, non ha il parrucchino, ragazzi, si salta sempre.
2: Trapianto di capelli, ecco, lo sto chiedendo adesso a ChatGPT.
3: Sì, solo che ha ragione, nel senso che cioè, ha una chioma fortissima come
2: per essere un trapianto.
3: Sì, per essere un trapianto, però sì, io so anche che con te trapianto come un po'
4: da inizio 2000, il primo intervento ce l'ha avuto all'inizio 2000.
3: È vero.
5: Ragazzi, buongiorno, ma come Conte trapianto? Trapianto che ti fai i capelli lunghi così fino a a momenti, esiste manco Conte c'ha un patch cutaneo.
2: Ma no, ragazzi, no. Ma perché, scusa,
4: parliamo di Conte l'allenatore, questo è bene chiarirlo.
2: Ragazzi, ma scusate, ma poi il trapianto, cioè l'autotrapianto, non il trapianto. Il trapianto sembra che qualcuno ti ha donato i capelli e te li hanno messi addosso a te. Non è che funziona così. È un autotrapianto, cioè sono i tuoi capelli presi in altre zone, donatrici si chiamano, e te li rimettono in posti diversi, ma se ti crescono...
4: Due trapianti, c'ho avuto, il 2003 e il 2005.
2: Ah, forse sono anche due cose diverse, magari.
4: Inizialmente non aveva avuto buoni risultati.
2: Esatto, ne ha provato uno che
4: poi,
2: non andava bene.
4: Sai quanto ha speso? 30.000 sterline.
2: L'anima dei mortali.
4: Vabbè, se non li può...
2: Fring.
4: Ma dai, se non li può spendere lui.
2: Quant'è 30.000 sterline poi? Ogni volta che dico 30.000 mi sa di tipo di 30.000, cioè la stessa reazione di 30.000 euro.
3: Sono quasi 30.000 euro.
2: E di mortaci.
3: Più o meno sì.
4: 34.719.
2: La fregna, proprio tantissimo. Va bene, signori, che facciamo? Ci vogliamo fermare un attimo?
4: Sei tu la padrona.
2: Allora, dai.
3: Vado a prendere un cappuccio io.
2: Allora,
4: caffè per me, grazie.
3: Allora. Tu, Fede?
2: Io.
4: Succo d'arancia, perché
2: no, biscotti, perché stamattina ho voluto fare la light, che sto un po' a dieta e.
3: Ok.
4: Due cotti.
2: Sì, biscotti, due cotti. Aspetta.
3: Vai con calma.
2: Perché ti ho detto, ci vogliamo fermare un attimo?
4: Io ti ho detto, tu sei la padrona.
2: Fermiamoci un attimo.
4: Ok, vedi?
2: Te sei mosso?
4: Arriva Alessandro.
2: Sei mosso?
3: L'ho visto anch'io.
6: Chiamalo 06 89 28 96. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
7: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida.
6: Radio Globo Meteo.
8: Buona giornata agli amici del Morning Show di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì il contesto sarà in peggioramento sul Lazio, il tutto per il passaggio di un'area di bassa pressione. Si segnalano piogge e rovesci a carattere sparso nel corso della giornata. Clima tutto sommato piacevole, ma con valori in diminuzione rispetto alle giornate precedenti e che non andranno al di sopra dei 18-20 gradi. Da segnalare anche un rinforzo della ventilazione con mare fino a mosso o molto mosso. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
6: Radio Globo ti riempie il carrello.
12: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
6: Scopri come su radioglobo.it.
11: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top, è con te.
12: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
10: Sì! 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
12: Anche il mio! È una grande convenienza di qualità.
11: Top Supermercati.
13: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
14: C'era la fila alla macchinetta del caffè.
15: The Morning Show.
16: Ma solo io tengo i finestrini chiusi quando ascolto Radio Globo perché mi vergogno.
17: Tutti i giorni
18: dalle 6 alle 10.
19: Dottor Michelini.
20: Buongiorno a tutti, Morning Show.
21: Radio Globo.
2: Ehi là, buongiorno, ben svegliati, come va là fuori? C'è la Globo WhatsApp che attiva al 393-777-7172.
22: Buongiorno Federica, buongiorno Giovanni, oggi è una bellissima giornata piovosa e anche il mio compleanno, tanti auguri a me. Buona giornata.
2: Allora dai, tanti auguri li facciamo. Posso fare gli auguri anche a mia sorella che oggi è ricoverata, si opererà oggi nel pomeriggio. Ah, sì, al San Filippo Neri.
4: Ah, se ha bisogno di qualcosa.
2: Ci vai te, io non ci vado a me.
4: Ma no,
2: io ho fatto il saluto in radio, era quello, l'accordo familiare era il saluto in radio.
4: Puoi dire quando la sentirai, se un giorno la risentirai, che se ti serve qualcosa sto lì vicino.
2: Ci vai tu?
4: La posso certamente.
2: Adesso ci dico. Ilaria, ci viene Giovanni Lucifora a farti le coccoline. Dai, anch'io, scherzo, dai. Allora, buongiorno, le 6.44, questa è la prima ora del Morning Show di Radio Globo, della Vallée e Lucifora. Ricordatevi che siamo anche la radio che regala i migliori premi, quindi recatevi. Mi piace recatevi, recatevi sul sito, bello,
3: Devo dire che comunque.
2: Ma oggi Manzoni, 5 maggio, ormai sto acculturata, capito?
3: C'è la gente di sottovaluta, ci sottovaluta
2: sì,
3: e poi.
2: Va bene.
3: Primo Giovanni.
4: Fa molto bene a sottovalutare.
3: Devo dire che il primo è Giovanni a sottovalutarci.
4: Sì. Sottovaluto anche me stesso.
2: Ma voi siete degli ignoranti, anzi, soprattutto tu, Giovanni. Io so acculturata, faccio finta. Però sai, oggi Manzoni, il 5 maggio, la poesia, queste robe 5 maggio, giustamente
4: maggio.
2: E quindi recatevi sul sito radioglobo.it perché lì c'è l'elenco e i regolamenti dei contest che sono in corso. Tra questi, lo dico per i nuovi, magari c'è uno che si è sintonizzato adesso e dice: fammi sentire un po', ma chi saranno questi? Ecco, noi siamo quelli del mattino, siamo qua, almeno io sto qua fino alle 7, poi comunque il Morning Show mi continua fino alle 10 con tanta altra gente e la conoscerai più tardi, perché questo è nuovo, quindi la deve conoscere. E sappi che durante il palinsesto di Radio Globo, durante tutto l'arco della giornata, c'è la possibilità di vincere la spesa, cioè tipo 300 euro al giorno di

0: gli abiti.
1: Però potrebbe essere un'idea.
0: Cioè, regalare a casa?
1: Beh, perché no?
0: No, eh sì, avvio.
1: Perché no? Per esempio, arredamenti ne abbiamo regalati in passato. Beh, ti ricordi la cucina, queste robe qua? Va bene, 6.45, attenzione, torno da Giovanni Lucifora.
0: E come sempre facciamo un po' un recap di quello che abbiamo detto fino adesso. Notizie nazionali e internazionali: spari vicino alla Casa Bianca, il Secret Service ha colpito l'aggressore, è stato ordinato il lockdown della residenza presidenziale mentre è in corso un evento con Donald Trump. Ucraina, la Russia annuncia il cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio, Zelensky conferma la tregua dalla mezzanotte tra 5 e 6 maggio. Entriamo in Italia, Garlasco, l'inchiesta entra nel vivo, le sorelle K dai pubblici ministeri, poi toccherà a Sempio e Marco Poggi. Sono gli atti finali dell'inchiesta con cui la procura di Pavia sta ricostruendo in modo nuovo il delitto di Garlasco. Alex Zanardi, dolore e lacrime per i funerali, l'handbike davanti alla bara, da Fazio a Morandi, insomma tanti VIP per l'ultimo saluto, la cerimonia alla Basilica di Santa Giustina a Padova, sono attesi VIP, autorità e tanti, tantissimi tifosi. Entriamo nelle notizie locali, sequestro di persona, locali fino a un certo punto, ipotesi di reato, questo stanno avanzando gli inquirenti della Procura di Roma sull'inchiesta in relazione all'abordaggio da parte della Marina Militare Israeliana della Global Sumud Flottiglia. Spari a Roma, agguati sulla Togliatti, l'ombra della guerra del Quarticciolo. Rocca di Papa aggredisce una donna e si barrica in casa, fermato dai carabinieri dopo un blitz. L'appuntamento frisce nel sangue, questa è una nuova notizia. Si incontrano sul web, lei lo accoltella dopo una lite. Vi do altri due titoli, poi se volete li approfondiremo. Borghesiana precipita dal balcone mentre sistema il filo dei panni, grave un 48enne. Calcio, bene Roma e Lazio nei posticipi della 35esima, la Roma vince 4-0, la Lazio rimonta 2-1. Infine tennis, internazionali d'Italia, stanno iniziando le gare, ieri sorteggi, sabato scenderà in campo Jannik Sinner.
2: Ma avete mai ascoltato Radio Globo la mattina, il programma morasso? Beh, mi dovete credere, un orgasmo.
1: Radio Globo. Allora, sono molto colpita dalla notizia che hai detto su quelle persone che sono incontrate conoscendosi dal web.
0: Te la do bene?
1: Se ti va sì, però c'è Michele al telefono, poi magari la possiamo approfondire tra poco. Tra poco ne parliamo. Però mi colpisce perché molte persone adesso, no, per conoscere comunque utilizzano Tinder, Badoo, ne abbiamo parlato un sacco di volte. Ma a volte si è un po' incoscienti anche nell'incontrare così presto delle persone. E ci sono persone che purtroppo hanno delle esperienze molto brutte ad andare anche in casa, no? Per farsi una scodella di pasta insieme al volo, vai lì
3: per
1: subito,
3: una scoperta.
1: Per una scoperta, esatto.
3: Sì.
1: Forse è un po' troppo presto. Magari qualcuno lo fa, prende questo tipo di decisione con un po' troppa fretta. 06 89 28 996. Tra poco approfondiamo. Prima andiamo da Michela. Buongiorno Michela.
4: Buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno Michela. Ciao.
4: Grazie per aver dato voce, insomma, per avermi dato modo di parlare, ecco.
0: Che devi dire,
1: mi hai chiamato.
4: Allora, giovedì, però magari nessuno mi diceva sì, ok. Giovedì è accaduto un incidente all'altezza Monte Spaccato sul raccordo.
0: Ah, come no? Certo, sì, ne abbiamo parlato.
4: Purtroppo ha perso la vita mio suocero, una persona.
1: Mi spiace.
0: Un abbraccio, cara Michela.
4: Grazie. E io vorrei chiedere a qualcuno che abbia potuto vedere, perché alle 5:30 dovrebbe essere successo.
0: Lo ricordiamo, Michele, ecco, ricordiamolo perché ne abbiamo parlato, ne hanno parlato tanti, però evidentemente, cioè, cos'è che stai cercando? La persona che ha investito? Raccontaci la dinamica e l'orario e soprattutto la carreggiata. Ora sembra una battuta, ma non lo è. Se è quello interno, perché noi parliamo sempre di interno e esterno.
4: Sì.
0: Così ci dà il punto preciso e la dinamica, velocemente.
4: Allora, la dinamica purtroppo la stiamo ancora cercando, nel senso, se è lui che ha creato l'incidente, ma c'è stata la tamponatura di un sub.
0: Okay.
4: Il sub sono due persone, penso adulte, perché purtroppo quando mio cognato si è trovato per lavoro, stava andando al lavoro, ha trovato la macchina del padre in quello stato e si è visto il padre che non c'era più, loro già erano andati via quindi stavano capendo com'era successo, se lui ha iniziato a fare zigzag avendo avuto un malore, però è stato tamponato comunque.
0: Lui è stato tamponato, quindi la, sì, la macchina che arrivava da dietro lo ha colpito.
4: E ovviamente adesso c'è un magistrato, oggi faranno l'autopsia a capire se lui ha
0: la macchina
4: malore.
0: Si era schiantata sulla parte sinistra, diciamo la parte in cui c'è la, la corsia di sorpasso?
4: Lui era su quella lenta.
0: Ah, su quella,
4: e
0: quella
4: poi è stata praticamente
0: non
4: ritrovata...
0: quella d'emergenza, eh?
4: No,
0: quella lenta, ok.
4: Quella lenta. Sì. E lui ha fatto un... i segni della macchina si vedono che è stato fatto un po' tipo flipper, no?
0: Certo. Sì, ha rimbalzato, diciamo.
1: Certo.
4: E ci servono testimoni, qualcuno che realmente ha visto, ma non dopo che è successo.
1: No, magari... qualcuno che ha visto proprio la scena, sì, e magari è riuscito, sì, anche a, allora, prendere un numero di dati.
0: Esatto, ricorda i modelli delle macchine coinvolte e l'orario e il punto preciso. Però i modelli delle macchine è importante, il colore delle macchine, questo magari
4: punto
0: la gente
4: nera visiva... di mio suocero.
0: Punto nera.
4: Punto nera di mio suocero, della Fiat, e un SUV BMW bello grande.
0: Quindi è fuggito il BMW, questo ci stai dicendo?
4: No, è rimasto lì purtroppo, non c'è più neanche la sua di macchina. Io ho le foto, ma non posso metterle perché...
0: E allora, cioè, perdonami Michela, che cosa stai... che testimonianza della dinamica?
4: Perché loro chiedono, loro dicono che ha avuto un malore.
0: Loro
4: e quindi
0: chi? Aspetta,
4: preso.
0: Loro chi?
4: Loro...
1: Ah, vabbè. La difesa
4: il BMW.
0: Ok, il SUV.
4: Però mio suocero non può dire la sua.
1: Ma neanche un testimone può dire, cioè non voglio scoraggiarti, però fa un testimone a dirti: ah no,
4: ho
1: non è vero, non ha avuto un malore.
4: La macchina che iniziava a fare così e lui
1: e questo sì, è un racconto, ecco, della dinamica, sì. Però non può un testimone dire: ah non ha avuto un malore.
0: Esatto, quello che dice.
4: No, certo.
0: Quello che dice Federica è logico. Quindi tu avete bisogno di un testimone che avvalori l'idea della macchina che va zig zag, che sì, vuol dire ovviamente che ha avuto un malore, questo
1: che per quanto a zig zag, io adesso mi dispiace dirlo nella telefonata con te Michela, perché hai chiamato per altro, togliere la patente a quelli che zigzagano in mezzo al raccordo mi sembra poco.
4: Se
1: si è sentito male è un discorso, ma ne vedo tantissimi che purtroppo lo fanno 5. Senza sentirsi male, oppure perché magari
0: Comunque, cara Michela, 5 e mezza di mattina, raccordo anulare, altezza Monte Spaccato, carreggiata
4: interna dovrebbe essere, io non ci ho mai capito niente. Adesso
1: Dio, non riapriamo sto capitolo, però
0: per questo,
1: vabbè,
0: questo ti dicevo, va bene dai, è successo giovedì mattina qualsiasi notizia dovesse arrivare 06 8928 996, ma qualsiasi numero, e poi ovviamente ci faremo sentire.
4: Grazie.
1: Un abbraccio.
4: Grazie.
1: Ciao Michela, ciao. The Morning Show on Radio Globo.

0: dispiace tantissimo per questa ragazza e il suocero, ma io alle 5:30 prendo sempre il raccordo, ragazzi, che zig e zag puoi fare, che praticamente è vuota la strada, cioè ci stanno 2-3 macchine, e pare assurdo fa zig e zag per cosa? Forse sono libere.
1: Allora, velocitati che scuote la testa.
2: No, caro amico mio, non è così, perché io a quell'ora prendo il raccordo da casa mia alla radio e sul raccordo trovo solamente dei matti.
1: Sì, sono dei matti che trattano le macchine che vanno più lente di loro, ma alla velocità giusta, come birilli.
2: Dei matti.
3: Teniamo presente, qui però parliamo probabilmente di altra cosa.
2: Vero? Vero.
1: Sì, quindi... forse si è sentito male.
2: Verissimo.
1: Non lo sappiamo.
2: Verissimo.
1: Ancora,
2: però
1: sì,
2: sono dei folli. Punto.
4: Buongiorno e martedì da Radio Globo. Buongiorno e martedì da Radio Globo. Come sempre ragioneremo nelle liste del meteo e del traffico. Buongiorno e martedì da Radio Globo. Buongiorno e martedì da Radio Globo. Come sempre ragioneremo nelle liste del meteo e del traffico. E dai, dopo da Gianci.
5: The Morning Show on Radio Globo.
1: Tardissimo, ma d'altronde dovevamo occuparci comunque di Michela, la nostra ascoltatrice che ci ha chiamato poco fa per cercare i testimoni di questo incidente. Io devo ringraziare voi due, signori.
2: È più del chakra questa canzone, è più di tutti i Buddha messi insieme. Scusami Giovanni.
3: Prego.
1: Ciao Sidoti, a tra poco.
2: Ciao
1: Giovanni Lucifara.
3: Ciao Federica della Vallea.
1: Ciao. Grazie a tutti voi, torno domani dalle 5. Domani mi serve un post-it di un ascoltatore che ci fa iniziare con questa notizia. In Cina, nello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, c'è stata la 20ª edizione dei gemelli, cioè vengono un sacco dei bottoni della giacca,
2: di scarpe anche.
1: No, dei gemelli, omozigoti, omozigoti, vabbè, quei nomi. Quelli due fratelli nati nello stesso giorno.
2: Esatto.
1: E quindi si riuniscono là, tipo 20.000 gemelli. Pensa che ci sono due piazze uguali per farlo, perché non è che puoi farne una via.
3: Anche i dizigoti.
1: Dizigoti? Zigoti.
2: Ma sono nati insieme?
3: Ci sono i monozigoti e i dizigoti.
1: Esatto, i dizigoti.
2: Ma sono nati insieme o uno prima o uno dopo?
3: I dizigoti sono da due ovuli, mentre il monozigote è da un solo ovulo.
2: Sono insieme, no?
3: Identici. I dizigoti.
1: Ragazzi, è tardissimo. Ci serve un post-it di un ascoltatore.
3: Perché non parliamo della poesia? Dicevi del 5 maggio. Ma possiamo anche parlare.
1: Come immobile, del mortazzo.
2: Cominciamo a parlare così a caso.
3: Uno dica una cosa.
2: Sì, parliamo a caso mentre chiudi.
5: The Morning Show. The Morning Show. Wait for me, I'll be back.
6: Via tutto! Tutto da rifare!
7: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
6: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
7: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
8: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Mauris è il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai e fino al 9 maggio. Detersivo lavatrice General, 54 lavaggi, varie profumazioni, 2,99€. Ammorbidente coccolino, 3 litri, varie profumazioni, 2,69€.
3: Mauris! Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
4: Think Big. Become big.
5: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Chi è?
7: Freddo.
6: Brrr. Chi è?
8: Rumore.
6: Chi è?
7: Sprechi.
8: Sprechi.
7: Sprechi.
6: Ah, siete voi.
9: Sempre puntuali.
7: Freddo.
8: Rumore. Sprechi.
6: Da oggi non più.
10: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
11: Torna a Roma. Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale. Ankai Lucca, Trifunov, Judd, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci. Regia Francesca Bellucci. Con Mago Lupis. 8 e 9 maggio. Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
12: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
13: voci artefatte
12: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
14: Il Morning Show è offerto da
15: Supermercati M&A, la convenienza.
16: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.

0: perché nel mio immaginario, diciamo, il grosso in questo momento è al volante, sono quelli che già si stanno spostando, però sono sicuro che c'è qualcuno che anche da casa, mentre sta facendo la colazione, accende la radio e ci tiene lì in sottofondo.
1: Però il grosso è al volante, non puoi dirlo perché body shaming.
2: Bravo.
0: Che cavolo, non si può dire niente.
1: Purtroppo adesso è così.
0: Ma non era per offendere, ma non era per offendere.
1: Non serve il dolo per essere colpevoli.
0: 8 minuti dopo le 7, buongiorno, si parte. Io sono Massimo Vari, insieme a me c'è anche Flaminia Cappelli, buongiorno.
2: Ma buongiorno BBB, scusate, la devo dire. Sapete che cosa mi immagino come grosso al volante?
1: Gordo.
2: Un pelato ciccionissimo con la canotta bianca.
0: Ma dai,
1: hai detto ciccionissimo? Sì. 6 mesi di reclusione.
0: Giusto, giusto. Ma anche se non l'avesse detto, anzi avrei fatto anche qualcosa in più. Beh, Gabri Venus, se l'avete già sentito, buongiorno anche a un elegantissimo Giovanni Lucifora.
2: Bello.
0: Questa mattina con una giacchetta niente male, bella.
2: Bravo.
0: Buongiorno,
3: è una giacca, buongiorno a tutti e a tutte, una giacca.
2: Ma non minimizzare,
3: ma
2: te stamattina che sei bello,
3: ma
2: accettalo.
3: No, ma quella anche senza giacca, però dico,
0: da stamattina che tutti quanti ti stiamo dicendo, oh come sei elegante, come sei, accettalo, non è che ti abbiamo mica dato un carcio al culo, Giovanni, che cavolo.
3: Calma e studio, calma e studio.
1: No, non per la giacca, la differenza oggi la fai.
3: Esatto.
1: Il doppio petto.
3: Ma non è il doppio petto! Facciami sbroccare.
0: È una doppia pancia, come abbiamo detto.
3: Oh,
0: a microfoni spenti. Va bene, ragazzi, allora si parte per questo martedì con mezz'ora, direi, intanto di banalità meteorologiche, se volete, perché oggi sta piovendo.
1: Governo ladro.
0: Bene, giusto, ci sta. Io aggiungo, ma non c'è più la primavera di una volta, no?
1: L'altro giorno estate.
3: Io direi che la colpa è dei governi precedenti.
0: Pure. Governi precedenti, giusto. No, vabbè, insomma, effettivamente siamo al 5 di maggio e la situazione meteorologica è leggermente cambiata.
3: Quindi tutta la settimana sarà così, grosso modo, non tutta proprio.
0: Però era stata preannunciata. Oh, se no,
3: meno male,
0: se preferite, facciamo mezz'ora di Carlasco, ditemi voi.
1: No,
0: se
1: basta
0: volete,
1: Carlasco.
0: Non
1: basta.
0: Ce la faccio più nemmeno io, ragazzi.
3: Magari per capire quello che sta accadendo, perché non so quanto ci hanno capito.
0: Ci sono delle novità, peraltro.
1: Adesso lo spieghiamo noi. 15 anni di processo, ora lo spieghiamo noi cosa sta accadendo.
3: Non è tanto 15 anni di processo, è quanto il nuovo processo, perché questo sarà da spiegare il nuovo processo.
0: Beh, ci sono nuove convocazioni, no?
3: Vabbè, a parte Sempio, che ovviamente dobbiamo dire tutto, chi è Andrea Sempio.
0: Non c'è bisogno, Giovanni.
3: No, poi siccome mi chiedi, poi dopo tocca andare, perché adesso sono state convocate anche Paola e Stefania Cappa,
0: sì.
3: Che sono le due cugine, ricordate quel fotomontaggio con appunto la vittima, con Chiara, che era insieme a loro. Adesso sono anche loro convocate, ma come persone informate dei fatti non c'è un'indagine su di loro, o almeno al momento non c'è. Andrea Sempio si presenterà, forse si avvarrà della facoltà di non rispondere, e poi si aprirà lo scenario del processo. Quindi le novità sono quelle. Intanto, insomma, c'è un certo Alberto Stasi che sta espiando 16 anni di carcere.
0: Non è un dettaglio, non è un dettaglio.
3: Bene. Qui cambia anche il movente, che sembra che appunto Sempio si sia invaghito di Chiara. Dicono le indagini che però lui era invaghito di qualcuna, ma di una barista. E Chiara non risulta facesse la barista.
0: Quindi
3: vabbè. Staremo a vedere.
1: Io dico solo, le varie intercettazioni telefoniche, le cose che fanno pensare, ma perché escono adesso?
3: Ma non è tanto.
1: Lui è stato già indagato anche in passato. Perché tutto ciò ora?
0: Per fare quarto grado.
1: Ah, ok.
0: Adesso è chiaro.
1: Sembra
0: tutto chiaro.
3: È una possibilità.
0: Fare quarto grado, sì. E poi pomeriggio 5, là, tutti quei programmi, insomma. Nico Infante e tutto il resto. Bene, ragazzi, buongiorno. State ascoltando il Morning Show di Radio Globo, che apre in questa mattinata, ricordandovi anche i numeri. Quindi, Globo WhatsApp 393-777-7172. Poi c'è lo 06-8928-996. Da tenere bene a mente anche per giocare nel corso di questa mattinata, chissà che non torneranno altri premi molto importanti.
4: E dai che partiamo bene pure stamattina, va pioggia e galleria chiusa dalla tangenziale direzione San Giovanni. Aia. Non si passa, dai.
0: Olè, cominciamo con le prime segnalazioni sul traffico. Quindi galleria San Giovanni, la direzione è quella, attenzione perché sembrerebbe chiusa, almeno così ci ha raccontato questo ascoltatore. Potete aggiungervi anche voi se avete altre segnalazioni sul traffico. Siamo qui con il Morning Show di Radio Globo.

0: Sono le 7:15, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile. This is the morning show.
1: Alzo presto la mattina e ne sono per c***o.
2: Se voleva dire.

0: Show on Radio Globo.
1: E vado a lavorare, lo faccio con il morning show di Radio Globo che vi accompagna per tutto il tragitto, a patto che la benzina però ve la mettete da soli. Ogni tanto ci pensiamo noi, ogni tanto. E chissà che non possa capitare anche oggi. Io vi consiglio insomma di rimanere sempre molto accorti. Bene, peraltro c'è stato un piccolo ribasso della benzina.
2: Piccolo?
1: Sì, piccolissimo. No. Ieri ho visto gente che esultava al distributore per 3 centesimi in meno, ragazzi.
2: Ero io. Ragazzi, ma poi vi devo dire questa. Allora, passo davanti al benzinaio e vedo diesel 1999. Ah. Dico, fermati! Fermatevi tutti! Allora mi sono fermata.
1: Perché non vedere,
2: pieno.
1: Non vedere quel 2 davanti ti dà soddisfazione. Ma cioè,
2: certo,
1: vedere
2: sembra, sì, pieno. Sembra che hai pagato pochissimo. Quindi, esultando con il braccio alzato, dico sì! E poi ho chiesto a Forad, che è il nome del bangladino che mi ha fatto la benzina, ho detto, ma me lo devo mettere da sola, me lo insomma voglio far da sola perché così pago poco. No, è uguale, quindi ne ha pure il servito 1999, top di gamma.
1: Sai
2: sì.
1: Perché ti ha detto così? Aveva paura che gli rompessi la pompa, te lo dico io.
2: No,
1: cioè,
2: perché ha visto Tommasino che voleva farla lui.
3: Tra l'altro dopo il suo passaggio fuori ed è tornato in Bangladesh.
1: A parte quello.
2: Ecco,
1: e comunque oggi la macchina andrà un po' a singhiozzo perché dentro c'è tutta acqua. Dentro c'è tutta acqua.
2: Fammi grattare qua.
1: Io riassumerei quello che ha detto Alfaminia con 2 parole.
4: Beh, se è sempre potuto fare.
0: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996.
1: Eh beh, stamattina tutta allegria, ragazzi, ma d'altronde le notizie sono queste. Abbiamo parlato di queste novità del caso Garlasco.
4: Ma soprattutto Stasi è stato condannato per indizi, non sì. Per prove schiaccianti.
1: Sì, è un processo indiziario, sì, diciamo,
5: beh,
1: no?
5: Se dobbiamo entrare nel tecnico eviterei insomma un attimo.
1: Beh,
5: perché,
1: no, sì.
3: Poi adesso... Beh, però ha detto una cosa corretta, effettivamente è stato indiziario.
1: Sì, effettivamente sì. Però ecco, ci sono delle novità che stanno un po' spostando.
5: Sì, diciamo
1: l'attenzione.
5: Che adesso gli elementi su quali si sta lavorando sono essenzialmente 3 ed è questo insomma che ci fa capire che probabilmente l'indagine precedente dovevano esserci degli accertamenti in più. Il DNA che è stato prelevato dalle unghie di 2 dita della vittima, che sono compatibili con quelle di Sempio, l'orario del delitto che viene cambiato, viene spostato in avanti, e poi le analisi effettuate dal RIS, le tracce di sangue che indicano un solo killer, una sola arma, quindi per questo se ha ucciso Sempio, se è stato lui, questo è tutto da appurare, l'avrebbe fatto da solo e senza complici.
1: Ricordiamo che stiamo facendo un esempio. Cioè,
6: Ma solo io ho visto prezzi che mi fanno pensare che i centesimi che hanno scontato al diesel l'hanno messi sulla benzina?
1: Beh no, ragazzi, l'abbiamo detto. Allora, sono state rinnovate, diciamo così, il taglio delle accise, ma per il diesel di 20 centesimi, mentre invece per la benzina solo 5 centesimi. Quindi sono saliti i prezzi della benzina,
3: sì.
1: Ma è tutto chiaro, è tutto chiaro. Insomma,
2: mo va a beccare voi, va a beccare.
1: Esatto, famo un po' per uno, ecco.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
1: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acqua Smart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
7: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Beh, ottimo, 2 prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
7: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13. L'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
10: Radio Globo ti riempie il carrello.
11: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
10: Scopri come su radioglobo.it.
12: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
13: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
14: Sì! 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
13: Anche il mio!
14: È una grande convenienza di qualità.
12: Top Supermercati.
15: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
16: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
17: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Bambole di Pezza, Club Tour 2026. Il 7 maggio in concerto all'Atlantico di Roma, la rock band al femminile. Un'esplosione di rock e adrenalina pura. Bambole di Pezza, Club Tour 2026. 7 maggio, Roma, Atlantico. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
20: Pewex, il gusto conviene! Fino al 7 maggio prosciutto crudo Ferrari 3 etti a 5 euro e piccantino Buona Tavola Sini a 99 centesimi letto. Corri nei punti vendita Pewex, trovi tanti prodotti 1 più 1, prendi 2 e paghi 1. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
21: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
22: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
21: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
23: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
24: Allart, al centro della tua casa.
25: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
26: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
27: The Morning Show.
28: Sponsored by
29: Supermercati MA. La convenienza.
30: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
31: This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. The Morning Show.
32: Ma si sta diventando scianotico, per ride.
33: Ma non mai sta non chiarite, fa la finita.
34: Non riesco a scendere dalla macchina stamattina, ragazzi, sta mi state a far morire.
35: Ma che punta te quella di oggi? Questa me la devo tatuare, mi sto dando. Mamma mia.
31: The Morning Show on Radio Globo.

dove insomma abbiamo visto questo giovedì come il traguardo finale. Questa volta ce la facciamo tutta una tirata, quindi stringete i denti, stringete i denti. Tra l'altro, controllando il calendario, vi dico che il 5

0: lavarvi molto bene, sia per una questione insomma anche di rispetto per le persone che vi sono intorno, quindi passate due volte sotto le ascelle
1: e magari un deodorante,
0: sì, anche quello aiuterebbe,
1: così se ci scappa,
0: un colluttorio anche consiglio, un colluttorio, una botta di colluttorio, se no vi portiamo ai rulli a gettoni, sì, con la lancia, ok? No, e poi mi raccomando, lavate molto bene le mani, perché dalle mani una grossa percentuale delle infezioni batteriche parte proprio da lì, quindi insomma lavatevi le mani, perché oggi la giornata mondiale dell'igiene delle mani, ragazzi,
2: e non lavatevele solamente quando, come stai dicendo te, vi svegliate la mattina che fate il lavaggio,
0: no,
2: doccia, cioè andrebbero lavate un po' più spesso le mani,
0: sì,
2: e poi come sappiamo almeno 20 secondi di sciacquamento con il sapone,
0: sì,
2: perché ci hanno insegnato anche grazie al Covid, grazie tra virgolette, come lavarci le mani.
3: Allora, le mani bisogna lavarle innanzitutto per un minuto. Fate così, guardate, io ho imparato questo. Bisogna lavare bene così, naturalmente, palmo contro palmo.
0: Sì.
3: Poi bisogna, guardate, così, la destra sulla sinistra, la sinistra sulla destra.
0: Molto bene.
3: E poi così.
0: Sì.
3: Lavarle molto bene così. Questa è la terza fase.
0: Sì.
3: Poi, guardate, con le così,
0: così,
3: destra sulla sinistra e anche il contrario.
0: Ma non si vede.
3: Così, poi
2: si
3: bisogna ben bene igienizzare il pollice, un pollice, l'altro pollice.
0: Sì.
3: E alla fine con il palmo sfregare bene qui e sfregare bene qui.
0: Ma qui dove?
3: Tutto questo ovviamente con tanto sapone.
0: Sì.
3: Poi per un minuto ci si sciacqua le mani.
0: Ecco.
3: Possibilmente il rubinetto si chiude come fanno nelle sale operatorie con il gomito
0: col
3: e non con le mani che avete appena lavato. E ci si asciuga con delle salviettine.
4: The Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
0: Però scusa, se c'è il rubinetto che non c'è il miscelatore, ma c'ha la rotellina, come fai col gomito a chiudere? Cioè, la vedo un po'
5: ci
0: dura.
5: Metti solo un po' di più.
1: Vabbè, ma poi
0: dura.
1: Ma di solito hai l'asciugamano poi per asciugarti le mani, non le salviettine. Ma che devi andare a fare? Operare un cuore aperto?
0: Beh,
1: ma...
0: no, lo so, lei faceva l'esempio, magari sei fuori casa e quindi ti trovi da qualche parte dove ci sono salviettine. Però se ti trovi fuori casa, le salviettine non ci sono mai.
5: Cioè, quel brutto asciugamani tipo fonno a intermittenza.
0: Sì, sì, è vero,
1: che non funziona.
0: Come quello che abbiamo in radio, che la fotocellula non funziona e quindi vedo tutti quanti rinunciare dopo 15 secondi, sento solo ma vaffanculo, e vedo che si asciugano sui pantaloni. Cioè,
1: bella questa cosa invece che nel nostro bagno, quello delle donne, funziona alla perfezione, io ci vivrei lì sotto col calduccio quando mi asciugo le mani.
5: Vai pure se vuoi,
1: vado.
0: sì,
1: poi voglio vedere quanto te manco.
0: Vabbè, dai, ma sappiamo dove andarci ad asciugare le mani, perché quello degli uomini non funziona.
5: No.
0: Vabbè, quindi insomma, però come ha detto Giovanni, ragazzi, sarebbe importante farlo più volte al giorno.
5: Molte volte al giorno.
0: Beh, toccando qualcosa, insomma, poi si presume che uno vada a lavarsi le mani.
2: Sì, anche perché c'è il pericolo, magari puoi toccarti la bocca con quelle mani, per carità, abbiamo gli anticorpi che in teoria dovrebbero funzionare, però insomma l'igiene, secondo me, fa parte anche di un concetto mentale.
0: Mm.
2: Lavarsi le mani, ad esempio, quante volte al giorno se capita? Lavarsi i denti.
0: Beh, sì.
2: I denti è anche importante per evitare poi magari di andare troppo spesso dal dentista, perché alla lunga una scarsa igiene.
0: Minimo tre volte.
2: Pasti,
0: sì. Almeno ai pasti,
2: allora,
0: dai.
5: Beh, non solo evitare
2: dopo
5: di andare dal dentista, ma anche evitare di piorrare i colleghi tutto il giorno.
2: Quello è un momento di default.
0: Ma a volte però non basta, tre volte al giorno, lì ci vorrebbe qualcos'altro. Cioè, quindi è proprio, sai, aria di freschezza. No, quante volte più o meno lavare le mani? Io penso che ogni volta che qualcuno tocca qualcosa di particolare, insomma, una lavatina gliela vai a dare.
2: Guarda,
0: no?
2: Se ti dico un numero, una decina di volte.
0: Una
2: al
0: decina
2: giorno.
0: Di volte al
2: almeno
0: giorno. Io lo faccio almeno una decina di volte al giorno, cioè, capita.
5: Ma sicuramente.
0: No, però insomma non è che tutti quanti siano così fissati.
5: Già che vai al bagno 4-5 volte, quelli sono 4-5 lavaggi, poi mettici in cucina ogni volta che torni a casa.
0: Tu stai dando per scontato che uno vada al bagno e si lava le mani?
5: Sì, voglio darlo per scontato.
1: Ragazzi,
2: ci sono delle cose che a me fanno cambiare opinione su una persona. Io quando ho un'opinione su una persona, diciamo che grosso modo resta quella, a meno che non fa qualcosa. ma se io vedo quella persona che secondo me ha veramente un valore caratteriale, sì, ha valori, se io la vedo che esce dal bagno e non si lava le mani,
0: sì, sì, uguale,
2: per me cambia da così a così.
0: Guardate
2: la mano inquadra da così,
0: cambiando da così a così.
1: Ma te la sei lavata quella mano?
2: Almeno quattro volte già.
0: Da questa parte è pulita, da quest'altra è sporca.
2: Esatto, no, veramente.

0: ci sono quelle cose che ti fanno cambiare opinione.
1: Hai ragione,
0: di una
1: sono d'accordo.
2: Il pollice, la parte iniziale, lo sai tu che devi ficcare?
1: No, perché?
3: Buono. Momento da benzina a fare l'estate. Se sta uno al bar che con due pacchetti di sigarette in mano, due grattavinci, una scheda del superenalotto da 10 euro, si stava lamentando aumento dei 20 centesimi da benzina. Mandala a fan.
4: Vabbè, perché non ci possiamo lamentare?
1: No, non si può.
4: Non si può.
1: Allora, aspetta.
5: E me devo lavare così quando ho finito, le mani non ce l'ho più. Manco impronte digitali riesco a lasciare.
1: No, più che altro sembra il balletto della Macarena. Se insomma andiamo ad analizzare, metti le mani così e metti le mani così.
5: Ma raga, c'avevo mia nonna, lavava il bagno, il batere, faceva un massacro. Poi chiappa e condiva l'insalata con le mani senza lavasse. Stiamo a cercare come lavasse le mani. Ma famola finita.
4: Ma comunque abbiamo riso su questa cosa di Barbara D'Urso che insegnava a lavarsi le mani, però raga, non è scontato niente al mondo, perché io vedo persone che si lavano le mani mettendo il sapone e poi neanche strofinano, le mettono, fanno una passatina così sotto l'acqua corrente, ma il sapone scivola via, se ne va.
0: Flaminia D'Urso, facci vedere come si lavano le mani.
4: E poi c'è un altro problema che ho io anche, chi si mangia le mani, chi si mangia le unghie, chi si mangia le pellicce. Quello è sbagliatissimo perché ti prendi le malattie.
1: Vabbè, ho capito, ma se a quello piacciono, le vuole mettere nell'insalata?
4: No, dai, fammi trovare una ragione per non mangiare.
6: Sono proteine. In tempi duri.
4: Basta. Anche cannibalismo.
7: Ma quello degli uomini non funziona perché non è mai stato azionato, visto che gli uomini quando vanno al bagno non si lavano le mani.
1: Ma guarda, no.
0: Non capita, ma sì.
1: Sì, no, ma perché alle donne non capita?
0: Sì, no, è che lei adesso fa la categoria uomini e donne, ecco, profondamente sbagliato, però capita.
6: No,
0: io
6: poi non apriamo il contenzioso. Bagni uomini, bagni donne, perché qui abbiamo donne che testimoniano che il bagno delle donne versa in condizioni peggiori.
1: Ma più volte l'abbiamo detto.
7: Raga, io sono curiosa di sapere se si è sentita ridicola o no, ti spiega come si lavano le mani. Cioè, veramente.
1: Ah, Barbara D'Urso. Vabbè, ma era un periodo un po' particolare.
0: Meritate questa televisione.
1: Ricordate che andavamo in giro.

0: Beatles e Rolling Stones, The Colors, su Radio Globo.
1: Congratulazioni ragazzi, ho la netta sensazione che il vostro show mattutino abbia davanti un luminoso futuro.
2: The Morning Show,
3: un programma speciale
2: on Radio Globo.
4: Ok, iniziamo.
0: Disco con un video peraltro particolarmente anni 80. Mi stanno tornando gli anni 80, quest'ultimo periodo vedo un sacco di cose ispirate agli anni 80, quindi insomma è un periodo bello, quindi ci fa piacere riviverlo grazie a questi così ricordi di alcuni artisti. Bene, vai.
5: Sì, però capita sempre. Allora, negli anni 80 si diceva gli anni 70 sono stati fighi.
0: Sì.
5: Gli anni 70 si diceva gli anni 60 il boom, eccetera eccetera. È accaduto negli anni 2000, si parlava degli anni 90,
0: certo.
5: Quindi sempre 10-20 esatto,
0: basta.
5: Ma dopo vai avanti.
0: Però
5: vai avanti.
0: Di gran lunga, ragazzi, io posso aprire anche le votazioni, se volete possiamo fare anche un sondaggio subito, anzi chiedo, vogliamo fare un sondaggio?
6: No. Secondo me no.
7: Forse sì.
0: No,
6: sì.
0: Quindi lo
6: secondo
0: facciamo.
6: Me no.
0: No.
6: Sì o sì.
0: No, un po' incerti, vai.
8: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Però credo che possiamo affermare che gli anni 80 sia il periodo più bello in assoluto. Io la butto
5: per quale punto di vista? Dici la musica?
0: No.
5: Musica anche gli anni 70, ragazzi.
0: No. Parlo di vita in generale, proprio di condizioni di vita.
5: Lo sai perché? Perché iniziava la crisi dopo il boom degli anni 60, che abbiamo vissuto bene negli anni 70, iniziava la crisi, però ancora non ce ne accorgevamo, quindi stavamo proprio spendendo e spandendo come ci pareva. Poi dopo anni 90 è iniziato il casino, però anche per quello che era il clima della
0: gente. Può darsi, Giovanni, però ecco, diciamo
5: economicamente
0: che
5: è questo.
0: Negli anni 80 si riusciva ancora a costruire qualcosa, a fare qualcosa, no? Adesso per esempio è quasi impossibile comprarsi una casa, che ne so, mettere due soldi da parte, è diventato praticamente impossibile. Mentre invece se ritorni indietro i tuoi genitori probabilmente in quel momento lì riuscivano a capitalizzare un pochino. Quindi dal
6: e
0: punto
6: però
0: di
6: non
0: vista
6: ne erano
0: della
6: capaci
0: qualità. Chi?
6: I miei genitori. Peccato.
0: No, però ecco, diciamo, dal punto di vista della qualità della vita, probabilmente gli anni 80, almeno secondo me, però poi ecco,
5: sì,
0: possiamo chiedere.
5: Anche perché era meno consumistica la società, eh.
0: Vai. Intanto però qua ci dicono sulle mani, oggi giornata mondiale delle mani.
9: Vabbè, ma noi se ce lavamo le mani, tanto non tocchiamo niente. Tiriamo fuori e rimettiamo dentro.
0: Che cosa?
10: Mamma mia.
0: No! Sai che ci ho messo un attimo? No, sì, Madonna, ragazzi.
11: Ma pensate mai a quelli che stanno in cucina, che toccano tutto, si toccano anche i capelli, bocca, naso e non si lavano mai le mani?
0: Aia! No. Ma perché quelli che servono, che ne so, dietro un bancone?
6: Appunto, beh, ragazzi, scegliete dei ristoranti che abbiano le cucine a vista.
5: No, ma per esempio invece sul commercio quello al dettaglio, quelli che magari ti servono un cibo e poi ti prendono i soldi in mano e vanno alla cassa.
11: Sì.
5: Ecco, quella è una cosa per esempio da evitare,
6: si,
5: che però
6: si dovrebbe indossare
5: ci
6: il guantino.
10: Lo fanno tutti.
0: Sì. Esatto. Allora, il guantino, ragazzi, apriamo una parentesi sul guantino, perché se tu il guantino lo metti e poi con quel guantino ci apri anche la cassa e poi ritorni a servire con il guantino.
6: No, è il contrario, cioè devono mettere un guantino quando maneggiano i soldi.
0: Forse non hai capito, certo. Io ti sto dicendo un'altra cosa. Quando loro usano il guantino, poi quel guantino se lo lasciano anche per toccare la cassa, è diverso.
6: No,
0: non lo tolgono mai.
6: Io sto parlando non del guantino per toccare, che ne so, i salumi. Vicino alla cassa loro dovrebbero avere un guantino che indossano per toccare i soldi e poi lo lasciano lì.
0: Ma non lo fanno tutto con lo stesso guantino.
6: Andate da un'altra parte.
10: Ma è tutto così. Dove vai che vedi gente che rispetta le norme igieniche?
6: Beh,
10: come dovrebbe
6: però,
10: essere?
6: Su certe cose.
10: La cosa del guantino
6: seleziono.
10: È vera.
6: C'è un macellaio che ha anche dei prodotti buoni, ma ho smesso di andarci perché con la stessa mano con cui affetta il pollo crudo, che veicola la qualunque, poi ti prende il prosciutto affetta il prosciutto crudo che mangi così crudo com'è e non va bene. Però io dici una volta, io dici due volte e poi te ne vai.
12: L'ultima all'altra sera una pizzeria a taglio, un tizio ti tocca il naso, ficca il dito nel naso, poi tocca la pizza. Dici, ma te la vogliono, grazie,
6: arrivederci. Ma che schifo.
10: Se apriamo questo capitolo non andiamo più neanche a prendere un pezzo di pizza
6: è
10: a taglio,
6: vero.
10: Ma lo sapete?
0: Però fa bene, perché almeno adesso chi sta dietro un bancone magari sta sentendo questa roba, si rende conto di quanto può dare fastidio a un cliente questo atteggiamento.
10: Sì.
0: Ah beh, perché
10: si riconosce e basta, non è che si rende conto di qualcosa, perché fanno schifo molti.
0: Si riconosce e basta, ma fai anche un minimo di autocritica, cerca di capire che il tuo atteggiamento può dar fastidio. Poi quando ti ritrovi il locale vuoto.
10: Mi piace questa tua.
5: La fa l'autocritica.
10: Speranza.
0: Quando la fa l'autocritica, quando apre la serranda e sente. Allora lì la fa.
2: Ricordatevi che le mani vanno lavate prima di entrare in bagno e dopo.
0: Prima e dopo.
3: Tu pensa che da quando sono bambino che mi mangiavo le unghie delle mani e i miei genitori mi mettevano su lo smalto al peperoncino, no? Per evitare di farmele mangiare. Ecco, non gli ho mai detto che io il piccante mo l'ho sempre mangiato e il motivo per cui ogni volta che trovavano mangiate non era che mi levavo lo smalto, ma che me le mangiavo lo stesso.
0: Vai.
8: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo. Meteo.
4: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
8: Radio Globo Meteo.
7: Buona giornata agli amici del Morning Show di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì il contesto sarà in peggioramento sul Lazio, il tutto per il passaggio di un'area di bassa pressione. Si segnalano piogge e rovesci a carattere sparso nel corso della giornata. Clima tutto sommato piacevole ma con valori in diminuzione rispetto alle giornate precedenti e che non andranno al di sopra dei 18-20 gradi. Da segnalare anche un rinforzo della ventilazione con mare fino a mosso o molto mosso. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Radio Globo.
13: Radio Globo. Promotion.
0: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
14: Ciao, ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
14: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
14: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
14: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
14: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visitate il sito pensaingrande.it.
8: Wait for me, I'll be back.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociero all'inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Conosci la BC della ristrutturazione?
18: Sentiamo.
17: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Wow.
17: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
18: E C?
17: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
18: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
19: Iperceramica.
20: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Con Radio Globo e Romana Auto
1: vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
22: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: The Morning Show,
3: sponsored by
4: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
5: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
6: Buongiorno, Radio Globo.
7: Ehi, buongiorno.
8: Buongiorno.
7: Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
9: Good morning, ladies and gentlemen. The morning.

0: fondamentale, perché un sacco di infezioni poi ve le prendete proprio attraverso le vostre manine, no? Che magari non curate abbastanza come dovreste fare, dovete lavarle più volte al giorno, ecco, quante volte ve le lavate, e soprattutto poi anche le persone che vedete intorno a voi, anche gli esercizi commerciali, entrate in un negozio, che ne so, in un alimentari, cioè sono così accorti da lavare le manine tutte le volte che poi danno qualcosa a qualcuno, lo fanno, non lo fanno, mettono il guantino, non mettono il guantino, quel guantino quante volte lo cambiano? Beh dai, sentiamo.
1: Ma quante volte da Pischielli in mezzo alla strada te scappava da Narbagna, facevi e poi magari passavi a qualcuno una sigaretta, che schifo, ripensarci mo.
0: Oh mamma ragazzi, beh sì, effettivamente questa cosa capitava, però sai, all'epoca
2: Giovanni sosteneva che capita anche adesso.
3: Ah, penso proprio di sì.
2: Basta bere un po' di più.
3: Qual è la differenza di una serata alcolica in giro per strada?
0: Come si dice, quello che non strozza ingrassa.
3: Ah, sì,
0: vai,
3: serve proprio gli anticorpi.
0: Vabbè.
4: Parla per te, io faccio il cuoco, me lavo le mani 15 volte all'ora.
0: Ah, ecco, chi è che ha puntato meno prima male il dito sui cuochi?
2: Ovviamente Flaminia.
5: Io su tutti, però è ovvio che c'è qualcuno che lo fa. Complimenti a chi lo fa, ma siete pochi.
0: Sappiate che ha puntato il dito e non era nemmeno lavato. Ci tengo a
6: sentare. Io ad esempio faccio ogni tanto i panini all'alimentari per lavoro e c'è ancora chi se lecca il dito per prendere il foglietto e incartare il panino, e io più di una volta gliel'ho lasciato lì, ho detto io la bava tua non me la mangio.
0: È vero ragazzi, questa cosa la vedo anche nelle sale d'aspetto, adesso non ci sono più, ci sono molto meno le riviste ragazzi, quelli che per girare pagina danno una sleccatina al dito, no?
2: Io quando giocavo a briscola con mio nonno, Madonna, lui per tirare sulle carte si leccava le dita, io me ne andavo e lasciavo la partita a metà.
0: Che schifo ragazzi.
7: Allora, il guantino è la cosa più sporca che ci può essere. L'HACCP lo dice, che gli alimenti si devono maneggiare a mani nude. L'importante è lavarsi spesso le mani, è bene, ovviamente senza toccare soldi e niente. Ma il guantino e il lattice è la cosa più sporca.
0: Il guantino e il lattice, sì, effettivamente, o lo cambi ogni servizio che fai oppure non ha senso.
2: Quello
0: no?
2: È che non è che nasce sporco, però come dicevamo, se lo usi per il pollo crudo, poi te lo levi e lo butti. Ma no, usi lo stesso tutto il giorno.
3: Ci fanno gli interventi chirurgici, se non sbaglio.
0: Sì, ma li butta, non è che fanno prima un appendicite,
3: certo,
0: poi hanno fatto.
3: No, perché lui c'ha a prescindere che i guanti sono sporchi. No, quando li prendi sono puliti, certo. Poi dopo.
0: Però, ragazzi, scusatemi, avete mai visto, che ne so, uno dietro un bancone di una salumeria che fra un cliente e l'altro si va a sciacquare le mani? A me non mi è mai capitato.
2: No, sì, sì.
0: No, io mai visto.
3: Io con i guantini.
5: Ma immaginatevi al supermercato, al reparto gastronomia, con tutte le persone che prendono il numeretto, tantissime, uno dopo l'altro, le signore che cominciano a innervosirsi, che inveiscono contro il signore che sta lavorando, figurati se quello si va a lavare le mani.
2: No, lavare
5: ogni
2: no,
5: volta
2: però magari
5: dopo
2: che
5: il servizio.
2: Che si cambia costantemente il guanto e usa le pinzette, quello insomma è dovuto e c'è chi lo fa.
5: Ma se vai da Bulgari in quei posti pazzeschi, sì, magari lo fanno, però è il calcolo delle probabilità di trovarlo.
0: Ragazzi,
5: dai,
0: lavare le mani fra un cliente e l'altro non è mai, ma proprio mai successo nella storia dell'umanità.
2: No, il fatto di usare le pinzette e cambiare i guanti anche in supermercati.
0: No, anzi, ti dirò, se ti lavi le mani ti licenziano, capito?
8: Io un giorno stavo in giro col collega mio e gli ho detto, oh Emilia, fermiamo se abbiamo un panino dal porchettaro. E lui mi ha detto, ma tu hai mai visto questi col camioncino che c'è nel bagno? No. Dice, allora quando va al bagno te pensi che se lavi le mani? Da lì non ho più preso niente. Oh.
0: Riflessione da fare
3: sullo zozzone.
0: Perché si chiama zozzone?
3: Esatto.
0: Per questo si chiama
2: però
0: zozzone.
2: Lì vai consapevole, cioè fa parte di tutto il corredo aromatico, sì, del panino, certo. Anche quello,
3: sì, il condimento,
0: tra la porchetta c'è il pepe nero e il finocchietto e c'è sta pure un po' di zozzeria che c'ha sulle mani, cioè fa parte, capito? Proprio sì, è vero, del corredo delle spezie.
2: Sì,
0: che buono.
9: La gente vuole fare tutta la bella vita, che le macchine tutte nuove in leasing, fanno vedere che sono andati a pranzo fuori a mangiare pesce, sono tutti felici, ma non se lavano, la gente non se lava.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: La nuova di Medusa. Medusa.
2: Ah! Una medusa! Ah!
3: Ma che meduse che ci stanno gli squali! Siamo pieni, pieni di squali nei nostri mari.
1: È vero, ragazzi. Prima mi preoccupavo delle meduse, no? Io quando vedo una medusa. Ah! Medusa! Ah, sì, diventa un po' così. Poi adesso invece le preoccupazioni diventano altre, perché addirittura balenottera, ragazzi, la balenottera! A proposito di animali curiosi, robe strane, ma della tartaruga azzannatrice non abbiamo più saputo niente.
3: No, ancora, non ha azzannato nessuno.
1: Ancora non ha azzannato nessuno. Bene,
3: però
1: okay.
3: Le mettono in salvo, dai. Speriamo.
1: Però ecco, ogni tanto sentiamo storie di qualche animale che non siamo abituati a vedere qui a Roma.
3: È vero.
1: Bene. Beh, quest'estate però, attenzione, al mare andateci con un po' di qualche precauzione in più, ok?
4: Soprattutto ad Anzio, che c'è il pesce padulo.
1: Pesce padulo, il pesce padulo. Ragazzi cari, siamo arrivati al momento di sentire che cosa sta succedendo sulle strade. Aggiornamento Traffic News. Traffic News.
5: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni!
0: Radio Globo, Traffic News.
1: Pochi minuti alle 8, sentiamo la situazione del traffico.
6: È in tangenziale, è chiusa per un incidente la galleria Nuova Circonvallazione Interna in direzione San Giovanni. Ci sono code che si segnalano da via dei Campi Sportivi. Code anche in direzione dello stadio, appunto dall'Olimpico, tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi, trafficata la 24 Roma Teramo, code tra Sette Camini in raccordo e tra Tor Cervare e la tangenziale. Code poi sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e Dappia. Ci si incolonna in carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina. Molto traffico sulla Flaminia, sulla Salaria, sull'Appia tra Ciampino e il raccordo e sulla Pontina tra Spinaceto e l'Euro. Tutte le notizie le trovate sul sito roma.luceverde.it.
7: Radio Globo.
8: Pronto Radio Globo?
9: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato, ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form.
2: E scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
4: Radio Globo
3: Promotion.
5: Ed ora parliamo del nostro sponsor MA Supermercati. Con il carrello d'oro puoi vincere fino a 250 euro in buoni spesa e premi finali come Fiat Panda, Piaggio Liberty 125 e iPhone 17 Pro. Partecipa con una spesa di almeno 25 euro e ricevi una cartolina. Vai da MA Supermercati e preparati a vincere. Concorso valido fino al 29 maggio, estrazione finale il 15 luglio. Info e regolamento su masupermercati.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
13: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
14: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
15: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
16: Ave Cetus.
17: Tutto! Tutto da rifare!
18: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
17: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
18: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
19: Ha invitato gli amici per una grigliata. E giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini. Sistema tutto, potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore, torna perfetto. Chiama 351 48 51 649. Prima che il tucano accenda il barbecue.
20: The Morning Show.
21: Sponsored by
22: Supermercati MA. La convenienza.
23: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
24: Solo le migliori in FM.
25: Streaming.
24: DAB.
25: E sul canale 91 del digitale terrestre.
26: Globo TV.
5: Hola, buongiorno, io sono Massimo Mari, do il benvenuto in queste tre ore con il Morning Show, con me c'è anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Giovanni Lucifora su Radio Globo.
27: Good morning ladies and gentlemen, the...

0: insomma i rapporti sono un po' tesi,
1: ma meglio nel tempo, da quando vive a Bonn bene,
0: vero? Quando sì. si allontanano è sempre meglio. Sì, sì,
2: sì. Capri, tu ne hai più di uno poi, di fratelli?
1: Sì, sì, tutti e due più grandi, un fratello e una sorella.
0: Bene,
1: sì, mio
0: bene,
1: fratello
0: bene.
1: Insomma diciamo che va tutto bene da quando è in Germania,
0: giusto? È a distanza ah, giusta.
3: Come sempre ci sia un rapporto diciamo dalla nascita molto,
1: ma diciamo in due telefonate l'anno è giusto, okay, equilibrio,
2: okay. Non sarà troppo
1: bene, bene. Però siamo molto legati,
0: ok,
3: meno sì, pezzo sì, siete sì. slegati.
0: Ragazzi, faccio questa domanda perché credo che ci sia invece un clima un po' più teso, forse. Questa famiglia che vive in Sardegna, nel sud della Sardegna, a Decimo Puzzo. Conoscete Decimo Puzzo? È comunque vicino Decimo Manno. Conoscete Decimo Manno? No, è vicino Decimo Puzzo, per farvi
1: tutto chiaro.
0: È tutto chiarissimo. Va bene, no, allora, la vicenda è questa, ragazzi. Sono, credo, una famiglia, insomma, di contadini, perché che cosa è successo? Che questo 42enne ha visto il fratello e la compagna che insomma si aggiravano nel suo terreno. Che cosa facevano? Beh, stavano rubando alcuni ortaggi. Quindi che cosa fai se vedi tuo fratello che ti sta rubando alcuni ortaggi?
2: Gli dai un cestino per mettere gli ortaggi?
0: Ovvio, vai lì con un fucile e gli spari addosso. Questo è quello che è successo. Ragazzi, insomma, momenti ci scappa il morto. È un fucile semiautomatico calibro 12 per il fratello e la compagna che si sono barricati in casa con questo che gli correva dietro appunto con l'arma, però ha sparato e ha cercato di perforare anche le finestre, gli infissi.
1: Sto rivalutando il rapporto a distanza con mio
2: fratello.
0: Adesso chissà, magari esasperato, chissà da quale comportamento, non era nemmeno la prima volta che gli andava a rubare, che ne so, le melanzane e le zucchine, però non puoi reagire così. Credo ci sia un po' un eccesso, la butto là.
2: Vabbè, gli avrà rubato questi ortaggi a screzio, avranno avuto altri problemi tra di loro, mi auguro. No, non sarà stato mica solo il cavolfiore.
0: No, comunque non era a screzio, ma era a Decimo Puzzo.
2: A Decimo Puzzo.
0: Era a Decimo Puzzo.
2: Non era
0: screzio.
1: Mi entri sul dettaglio dell'ortaggio, sì. Ha ragione Flaminia, perché con la zucchina a 8 euro al chilo ci sta una luparata.
0: Beh certo, viene tuo fratello a prendersi due zucchine, sì. Minimo gli devi sparare con un calibro 12, mi sembra il minimo.
2: Beh, comunque volevo consigliare a Gabri di non prendere le zucchine romanesche, prendi quelle verdi, che
1: no,
2: costano di meno.
1: Ma sono di niente.
2: No, sono buone, fidati, io prendo solo quelle.
0: Vabbè, non stiamo qui a discutere adesso della zucchina, no? Piuttosto, ecco, per capire un attimino se i rapporti familiari possono arrivare, ecco, a degenerare fino a questo punto qua. Sai, ci sono alcune famiglie che dove si va d'amore e d'accordo, poi però ci sono anche alcune situazioni dove i rapporti familiari sono un po' tesi. Ma guarda, non fino ad arrivare per forza a spararsi, poi magari qualcuno c'è pure arrivato, chissà, adesso questo non lo possiamo sapere, però anche magari volendosi bene a volte si può litigare. Non avete mai avuto una lite feroce con il vostro fratello, vostra sorella, magari anche per una cavolata, futili motivi.
1: Sì, perché insomma l'amore non è bello se non è litigarello, e vale anche giusto. Così col fratello, la sorella,
0: quindi vogliamo almeno storie da 5 punti al pronto soccorso, almeno,
2: ecco, almeno mettiamo la soglia.
0: Beh sì, mi sembra il minimo, non puoi.
2: Vogliamo storie di sangue.
0: Ci chiami, non ho parlato con mio fratello per due settimane.
3: Le motivazioni principali per cui avvengono i litigi sono, per esempio, quando si cresce, i soldi, e nello specifico, magari, dato che sono parenti, dato che sono fratelli, l'eredità. Quelli sono dei punti principali, vero. Tra quelli che possono essere sia il discorso economico,
0: certo,
3: anche il discorso economico tramutato in beni immobili, ad esempio, quindi a chi la casa, a chi la macchina, a chi questa che è, o i soldi, il conto in banca. E ci sono veramente fratelli e sorelle che si dividono. Tra l'altro anche gli Oasis mi sa che avevano avuto delle discussioni.
2: No,
3: eh?
2: Loro per niente, si sono sempre voluti bene,
0: sempre andati d'accordo.
2: Il tour lo fanno separati.
0: Comunque ragazzi, non arriviamo all'eredità, perché l'eredità è un motivo giusto per dare una puntellata.
1: Ecco, qui siamo sui duetti dei broccoletti di campo,
0: rimaniamo sui futili motivi, capito come?
4: Dipende che se stavano a prendere, perché se stavano a rubare i carciofi o quello che costano, mi era tanto sbagliato sparare.
0: Costano effettivamente.
4: Capito, io gli avrei detto ortaggi tua,
0: molto bene, vai.
2: Parenti, serpenti, fratelli, pezzi di merda.
0: Ah!
2: Aia.
1: Delicatissimo.
2: E perché? Perché?
3: C'è un bell'ambientino.
0: Allora, se lei fa un'affermazione del genere, vuol dire che ha delle esperienze. Quindi adesso non puoi lasciarci così, ci devi raccontare almeno l'esperienza. O parla per sentito dire, però non vale.
3: No, allora il tono era quello che ti dice fratelli serpenti, che è una scusa, parenti serpenti, una cosa che si dice, però ci aggiunge i fratelli e lo dice col tono molto adirato. Quindi sicuramente ha delle esperienze negative.
0: Sì, si sente che non sopporta il fratello.
5: Mio fratello mi aveva promesso dei biglietti per l'internazionale BNL d'Italia. Ma sì, tranquillo, tutto a posto, li prendo io. Messaggio di ieri sera: no, non prendo più nulla, non ce la faccio. Cosa devo fare?
0: No.
2: Gli devi fare un bonifico, perché costa un botto andare agli internazionali. 1700 euro e qualcosa pure di più per vedere una partita.
0: Allora ti do un consiglio io: solo che devi investire qualche euro, perché adesso è aumentata. Bruciagli la macchina con la benzina.
3: No.
0: Sì,
3: ma non è un bel messaggio.
0: No, bruciagli la macchina.
3: Non è un consiglio adatto.
0: Ma stai scherzando, Giovanni?
1: Ma non è nemmeno motivo di tafferuglio. Cioè, lui voleva fare una cosa carina. Ti ha scritto: non ce la faccio, poverino, che gli vuoi fare?
0: E allora che ti proponi a fare? Allora
1: Che
0: ti
1: ci ha provato. Poi ha visto il prezzo.
0: Ci ha provato. 393 777 71

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: This is the morning show on Radio Global.
2: Oh mamma ragazzi, la storia

0: qualche ortaggio e l'altro che decide tranquillamente di dargli una ripolverata. Una... come dicono a Roma. No, vabbè, ragazzi, insomma, questa è una vicenda che a momenti va a finire in tragedia, insomma, questo ha sparato al fratello per, che ne so, qualche zucchina, qualche melanzana. Quindi ci chiedevamo, questi rapporti familiari sono sempre distesi o a volte, magari, sai, anche per futili motivi, anzi, soprattutto per futili motivi, a momenti ci scarpa la tragedia. Beh, sentiamo, chi sentiamo? Federica, buongiorno!
1: Buongiorno a voi ragazzi.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Ciao Federica.
1: Allora, distesi sì, sul lettino del pronto soccorso.
0: Molto bene, Ale. Che è successo?
1: Quando eravamo piccoline, in età di adolescenza, io e mia sorella pulivamo casa e siccome non ricordo adesso se non era d'accordo sulla divisione dei compiti o non mi ricordo che cosa, mi ha lanciato la scopa e mi ha preso in piena fronte.
0: No.
1: E io sono finita in pronto soccorso con 4 punti di sutura.
0: Porca miseria. Attenzione, però avevamo detto almeno 5 punti, storia almeno da 5 punti.
2: Ce n'hai un'altra?
1: C'è l'aggravante sì. Perché nei giorni successivi, sempre perché i rapporti erano distesissimi,
0: sì?
1: In un momento di scazzo mi ha tirato una martellata sulla schiena.
0: No, ragazzi,
1: quindi ho recuperato il punto mancante. Beh, sì, con la martellata.
3: Ma c'era volontà in queste cose oppure un magari ha tirato una cosa e t'ha preso?
1: Assolutamente con cognizione di causa,
0: mirando
1: e prendendo bene.
3: E oggi come sono i rapporti?
4: È in un TSO
1: purtroppo mia sorella non c'è più. Però penso che se ci fosse stata probabilmente stavamo al lancio dei coltelli.
0: Immagino, insomma, diciamo che non eravate partite col piede giusto, ecco.
1: No. E devo dire che le mie figlie sono degne nipoti della zia.
0: Sì?
2: No.
1: Sì.
0: Ma perché fra di loro ogni tanto si attaccano?
1: Ogni tutte le sere c'è amore, c'è tanto amore.
0: E siamo arrivati a quanti punti?
1: Quanti punti? Sta qua vicino a me la piccola.
0: Meno male,
4: però è fiduciosa.
2: Apre alle possibilità.
1: Assolutamente, conto per la fine dell'anno almeno un paio.
0: No, ragazzi. Vabbè, meno male che non t'ha preso in testa quando ha tirato la martellata, perché ragazzi, veramente lì si rischia grosso. Molto bene.
1: No, ma anche la schiena, insomma, diciamo che per qualche giorno ho deambulato un po' male.
0: Direi. Bene.
2: Dolore.
0: 4 punti, hai vinto il premio di consolazione, perché poi c'era, ecco, l'aggravante della martellata. Quindi vinci un peluche.
1: Ecco quello, volevo sapere qual era il premio di consolazione. Un peluche.
4: Oppure puoi scegliere un martello, come vuoi. Non ti ricordo.
1: Posso optare per il martello?
0: Sì, come no. Ciao.
1: Grazie.
0: Federica.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Attenzione.
5: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Io vi avevo avvisati questa mattina, c'era

0: pubblicando sul profilo Instagram Radio Globo FM, quindi correte a reperirla e poi ci chiamate allo 06 89 28 99 6. Il più veloce vince.
1: Radio Globo ha appena riempito il carrello di un nostro ascoltatore. Non temere, i prossimi 100 euro possono essere tuoi. Radio Globo. Dietro ogni politico, imprenditore o

0: Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: sacerdote, conosciuto come Padre Joystick, Don Patrizio Coppola, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
4: Think Big. Become big.
5: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
6: Super.

0: castellirobori.it.
1: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
2: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
3: Mauris, il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio, salotto divano più poltrona più tavolino antracite, €68,80. High-tech, friggitrice ad aria 7 litri con vetro, super prezzo, €29,90.
4: Perché mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro e su pharmapointsrl.com. Fiducia naturale dal 2007.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Chi è?
7: Freddo.
6: Brrr. Chi è?
7: Rumore.
6: Chi è?
7: Sprechi. Sprechi.
6: Sprechi. Ah, siete voi. Sempre puntuali.
7: Freddo.
6: Sprechi. Da oggi non più.
8: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
9: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
10: The Morning Show,
11: sponsored by
12: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
13: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a €250 di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
14: Ora su Radio Globo vinci €100 di spesa presso Top Supermercati. Radio Globo.
15: Anche oggi riempiamo il carrello di qualcuno di

0: che vi consente di giocare e di vincere, e lo fate andando sul nostro profilo Instagram Radio Globo FM che dovete seguire. Andiamo al telefono perché c'è Francesca che ci sta aspettando. Buongiorno Francesca.
1: Buongiorno a tutti.
2: Ehi, buongiorno.
0: Bene Francesca, senti com'è carica.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ragazzi, Francesca è un po' come uno squalo, sente già l'odore della vittoria, capito?
2: Mamma mia, ci sta girando intorno piano piano.
0: Sì, ci sta girando, però sono zucchine invece che sono andate a male. Mi dispiace deluderti, l'odore che senti purtroppo è quello. Cara Francesca, sentiamo un po' se ci puoi dare la risposta corretta, ma insomma è abbastanza facile. Ti chiedo, qual è la password di oggi?
1: Se compri le zucchine non ti spara nessuno.
0: Controlla meglio.
1: Se compri le zucchine nei supermercati, nei top supermercati, non ti spara nessuno.
0: Ammazza ragazzi.
2: Ok, però ce ne vuole.
0: L'emozione, l'emozione.
3: Ma c'è pure
1: è l'emozione,
3: ma
1: ragazzi.
3: Che emozione?
0: O non sa leggere o è l'emozione. Adesso sono due le cose.
1: L'emozione. L'emozione non ha voce.
3: Anche parla.
0: Vabbè, ti togliamo una zucchina dalla spesa, va bene?
1: Okay.
0: Ti togliamo una zucchina dalla spesa.
3: Continua a ridere.
0: Vabbè, falla ridere, Giovanni.
3: Parla.
0: Parla.
3: Adesso parla, guarda. Ecco, e ride. Adesso parlerà pure.
0: Parla e ride.
3: Insieme. Dopo che sa legge top supermercati.
0: Incredibile. Bene, complimenti, per te ci sono questi 100 euro di spesa. E adesso pensa, anche tu puoi dirci ridendo qual è l'unica radio che ti riempie il carrello.
1: Radio Globo.
4: Radio Globo ha appena riempito il carrello di un nostro ascoltatore. Non temere, i prossimi 100 euro possono essere tuoi. Radio Globo.
5: Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: Morning Show.
1: Buongiorno, fantastici.
2: Ho sentito il jingle.
3: Sì, buongiorno.
4: Sì, buongiorno.
5: Sì, buongiorno.
6: Venga pure io. Eccimi.
7: Vabbè, ci voleva, ragazzi, una botta di carica dopo aver regalato, peraltro, insomma, malvolentieri, perché io ve lo dico, la prossima che mi sbagliate la password, giuro, mi tolgo una scarpa e ve la lancio. Non è possibile, non si può fare una cosa del genere, non si può fare, che cavolo, dovete leggere, dico io, concentrazione.
8: Si può fare anche uno screenshot della foto, sì, e mettere il telefono in viva voce, perché tanto siete fermi in carreggiata a destra con le quattro frecce, quindi tutto se può fare.
7: Sì, anzi, rettifico, non lancio una scarpa ma una martellata sulla schiena, come abbiamo sentito.

0: Beh, no, stavamo parlando della storia di questi fratelli a Decimo Puzzo. Quanto mi piace Decimo Puzzo? Mi sa che sei stato già in vacanza.
1: No, costa troppo. Non ti consiglio. No.
0: Sardegna, ragazzi, no. È inavvicinabile quest'anno.
2: Anche Decimo Puzzo?
0: Sì, sì. Sai che devi diventare socio azionario delle compagnie delle navi per andare? Perché quanto costa il biglietto?
1: 1.700 ad agosto, andata e ritorno.
0: Sì,
1: 1.700
3: la nave?
1: Ragazzi, sì.
3: Sì, sì. Poi devi spendere
1: soldi
3: persone,
1: là. Persone con
3: poi,
1: la macchina.
3: Ah, 1.700 per tre persone?
1: Sì.
0: Cioè, sì. Tant'è vero che Flaminia ha fatto il preventivo e poi ha deciso che andranno con un fenicottero gonfiabile. Sì, faranno la traversata così, tutta
1: bella
0: la famiglia. Va bene, ritorniamo. Allora, rapporti tra fratelli un po' tesi, quando insomma almeno 5 punti di sutura li avete fatti prendere a vostro fratello, a vostra sorella o viceversa, no? Ecco, volevamo sentire un po' di storie di questo tipo.
4: I parenti sono come le scarpe, più sono stretti e più fanno male.
0: Oh, mamma mia. Allora, Marianna, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Marianna, ciao Marianna. Punti presi o fatti mettere?
5: Allora, fatti mettere. Praticamente due episodi posso raccontarvi. Uno, giocavo da piccola a strozzarla e a soffocarla col cuscino a mia sorella.
1: Bel gioco.
0: No, bel gioco. No, ma poverina.
1: Carina, cucciola Marianna.
0: Ma non è possibile.
5: Facciamo questo gioco di strozzo, lei poi faceva.
0: Aspetta, sì, allora, però... metti bene il telefono. Che cos'hai? Il viva voce? Che c'hai? Il Bluetooth?
5: Aspetta, l'ho tolto.
0: Togli
5: no,
0: tutto.
5: Dicevo, dicevo, facciamo questo gioco di strozzo fino a che resisti. E poi quando faceva.
0: No.
5: Così, insomma, la lasciavo.
0: No.
1: Questo a quanti anni? 27, no. Immagino.
5: No, lei ci avrà avuto 8 anni o 12.
1: E 12
5: poi in un altro, sì, in un altro episodio invece si voleva sedere vicino a me.
0: Sì.
5: E io la spingevo, alla fine ha sbattuto la testa sullo spigo del termosifone.
0: Sì.
5: E siamo andati in ospedale, hanno messo i punti. Mamma rincorsa per tutta casa.
0: Quanti?
5: Mi pare, oddio, non lo so, non me lo ricordo.
0: Ah,
5: però, è stata un po' là dentro.
0: Ma è stata un po'.

0: Ma tu ci chiami dal carcere, spero.
1: No,
0: porca miseria.
2: Ma scusa, i tuoi genitori non intervenivano? Cioè, quando...
1: No, sì, ma io prendevo un sacco di botte. Insomma, poi quando l'ho fatta cadere sul termosifone, papà mi ha rincorso per tutta casa, mi ha gonfiato proprio.
3: Sul termosifone.
4: Quindi ti ha rincorso lei con dietro tuo padre. Ok. Che... Avevate anche un cane?
1: No, lei porella no. Sì, il cane ce l'avevamo.
2: Senti, e sei sopravvissuta? Come sono i rapporti adesso con tua sorella?
1: No, ma ci vogliamo fino ai 18 anni, che lei ha compiuto 18 anni, non siamo andati mai tanto d'accordo. Poi no. Invece adesso ci vogliamo tanto bene. Ora è mamma di due figli, io sto sempre appresso. Anche perché uno è autistico, quindi sto sempre appresso a loro.
2: Ok, vabbè, insomma, diciamo che hanno migliorato un po' col tempo, ecco.
3: Questo è quello che dice lei.
2: Questo è quello che dice
1: però
2: lei.
1: Da piccoli succede, insomma, con questi giochi un po' così. E ride.
2: Proviamo a sentire anche Lia intanto, vai. Lia, buongiorno!
5: Ciao, buongiorno!
2: Lia, dici tu, vai!
5: Guarda, io gli ho rotto due dita di una mano girandogli uno zoccolo.
0: Oh mio Dio,
2: dai, ragazzi!
5: Sai, ma... i zoccoli di legno che si usavano?
0: Come no?
2: Sì. Fanno male.
5: Quindi io ho tirato uno zoccolo, ovviamente lui per pararti il viso si è rotto due dita.
2: No, ragazzi, quelli di legno da infermiere che si usavano negli anni 80, anni 70.
5: Bravissimo, vabbè, ma quelli sono gli anni miei, quindi quelli.
2: Ragazzi, quelli fanno male.
0: Questa l'ho fatta anche io. Io avevo 7 anni, mio fratello 12, però lui non ha messo la mano. Per fortuna si è abbassato e lo zoccolo si è conficcato in una porta di legno e è rimasto lì anche qualche giorno.
5: Penso che quella è un'arma proprio.
0: Sì, se l'avessi preso sulla tempia lo lasciavo là.
2: È vero. Comunque voglio far notare una cosa, ragazzi, cioè tutte queste storie stiamo sentendo da donne.
4: Sì, bravo, infatti.
2: Come mai? Come mai?
5: Perché con le mani su un fratello maschio, insomma, è un po' impossibile, no?
2: Dipende, insomma, se poi riesci anche a incatenarlo.
4: Vabbè, Lia, ma tu lo facevi in tua difesa, ovviamente, perché era tuo fratello che ti voleva menare, allora tu ti difendevi.
5: Mio fratello che mi faceva arrabbiare, mi faceva i dispetti. Sai che aveva fatto in quell'occasione? Aveva strusciato i CD per terra.
2: Beh, mi sembra un motivo valido.
4: Se lo meritava.
2: Mi sembra un motivo più che valido, direi.
5: Capisci? E allora io, per non rompere i suoi, io ho tirato uno zoccolo.
2: Giusto.
5: Mi sembra giusto.
2: Molto bene. Ci sentiamo un'altra volta, sempre dal carcere. Ciao.
6: Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo ti riempie il carrello. Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati. 100 euro per 3 volte al giorno. Seguici su Instagram. Radio Globo FM. Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996. Comunicaci la password appena pubblicata
7: e vinci 100 euro di spesa
6: presso top supermercati.
7: 100 euro per 3 volte al giorno.
6: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio
8: Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Radio Globo Promotion.
2: Non è solo bucato, è una sensazione che resta. Con i profumatori per biancheria Fulual, ogni lavaggio diventa un'esperienza unica. 31 fragranze delicate su pelle e tessuti, senza parabeni e né nickel. Con i profumi per ambiente e persona puoi portare la tua fragranza ovunque. Li trovi negli store in via della Pisana 1443, centro commerciale Da Vinci, San Paolo ed Ostia, oppure su fulual.com. Se è Fulual, si sente.
11: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì!
15: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. è un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
18: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
19: Sentiamo.
18: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
19: Wow.
18: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
19: E C?
18: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
19: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
20: Iperceramica.
21: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
22: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
23: The Morning Show, sponsored by
24: Supermercati M&A. La convenienza
25: fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
26: The Morning Show.
27: The Morning Show
26: on Radio Globo.

0: perché stamattina, ragazzi, stiamo sentendo delle cose terribili in onda.
1: Stiamo prendendo ottimi spunti.
2: Senti che base da tafferuglio questa poi.
0: Questa sì, questa sì. Questa scappa la rissa tra poco. Anzi, spezzo una bottiglia e ammazzo famiglia. Guarda.
3: È ammazzo Flaminia, che ha detto?
0: Famiglia. Però pure quello. Pure quello.
2: Voglio dare suggerimenti, Giovanni.
0: Ragazzi, stiamo parlando di storie familiari leggermente tese, soprattutto fra fratelli, ma per futili motivi, perché poi quando ci sono di mezzo eredità, come diceva Giovanni, lì vale tutto, no? Lì vale qualunque cosa, anche
3: omicidio,
0: sì, attentati dinamitardi, insomma, vale un po' tutto qua. Come no,
2: ragazzi, andiamoci piano oggi.
0: Andiamoci piano davvero, ragazzi, perché qua stiamo sentendo delle storie da ragazzini, ecco, quando tra fratelli ci si vuole bene, però lo si dimostra in maniera un po' particolare. Per esempio, Stefano, tu come lo dimostravi a tuo fratello, a tua sorella?
4: Io l'ho dimostrato, gli ho dimostrato molto molto affetto praticamente.
2: Sì,
0: Come l'ho fatto?
3: Beh, si sente anche. Sì.
0: Le hai mandato una scatola di cioccolatini?
4: No, l'ho mandato, gli volevo dare una sbollentata, dentro la vasca da bagno con l'acqua bollente.
0: No,
4: e sono
0: resistito.
4: Praticamente lo stavamo giocando e l'ho spinto dentro l'acqua bollente della vasca da bagno e gli ho fatto fa 15 giorni a Sant'Eugenio.
0: Ma dai,
4: tutto calato, gli avevano tagliato tutti i capelli.
0: No,
3: ma quanto era bollente il sacco?
4: Sarà stata una settantina di gradi.
2: Ma scusami, Stefano, che hai fatto? Hai messo a bollire l'acqua dentro una pentola?
4: No, c'era lo scaldabagno. Noi volevamo fare la sauna dentro al bagno, eravamo piccolini.
3: Quanti anni avevate?
4: Io avevo 7 anni e lui 6 praticamente.
2: Oddio,
4: mamma e papà erano usciti un attimo a farsi.
2: Ho fatto bene a lasciarti da solo con tuo fratello. Si conoscevano molto bene.
4: Non è che gli ho fatto soltanto quello,
0: No.
4: Un'altra volta gli ho dato una caccia di data in testa e gli ho fatto mettere 5 punti.
0: Dai, su, ma chi
3: sempre
0: sei?
3: Lui a te niente, sempre tu con lui.
4: Io ero più grande.
3: Capirai.
2: Doveva subire, sentito che ha detto.
0: È vivo tuo fratello? È ancora vivo?
4: Sì, e lavoriamo pure insieme. Ogni tanto me dà una martellata.
0: E mi sembra il minimo.
2: Ricorda che la vendetta va servita fredda.
0: Sì, gli ha detto a lui che gli ha dato una sbrontellata.
4: È freddissima, perché è successo 40 anni fa.
2: Arriverà una vendetta.
0: Ha fatto
2: a
0: bagnomaria, va servita fredda.
4: E comunque non è che gli mi sono fermato all'acqua bollente, alla caccia vitata.
0: No, dai, su, ti prego.
4: Avevamo il trenino elettrico praticamente, bisognava attaccare i due filetti sul trasformatore. Io che ho fatto, ho staccato i due filetti gliel'ho appoggiati sulla coscia.
0: Ma che ti ha fatto sto povero ragazzino?
4: Se volevo un bene dell'anima.
0: Ma scusate, al telefono ci abbiamo il Canaro. Io non riesco a capire una cosa, non si può fare una cosa del genere. Povero tuo fratello, adesso fa bene se ti arriva nel cuore della notte a prenderti a mazzettate.
4: Fortunatamente abitiamo in case diverse adesso.
3: Ti sei sentito almeno in colpa dopo questi gesti da piccolo che hai fatto?
4: Ma certo, ma io tutte le volte che andavo a trovare mio fratello al Sant'Eugenio,
3: la pizza faccia,
0: come lo dice, ogni volta che andavo a trovare mio fratello al Sant'Eugenio,
3: ogni volta, capito?
0: Ragazzi, una cosa incredibile. Vabbè, d'altronde, insomma, è amore fraterno. Mettiamola così. Grande Stefano.
5: Ma comunque non vi siete resi conto che quelle che hanno chiamato fino ad ora hanno una cadenza nella voce talmente tranquilla che sembrano delle psicopatiche? Forse c'è qua qualche nesso.
0: No, perché abbiamo notato che la maggioranza erano tutte donne, insomma, abbiamo sentito storie di donne. Però adesso diciamo che Stefano ha rialzato la quota degli uomini, può bastare?
1: Sì.
0: Ha pareggiato.
6: Come vostro del mio fratello, 5 anni più piccolo, stava a giocare a nascondino. Io avrò avuto 8 anni, lui 3. Stava a correre per corridoio a casa, vedo una gambetta che spunta, ha fatto lo sgambetto, ma si è rotto un dente, mi si è spezzato proprio.
0: Vabbè, questo è niente al confronto, dai, che sarà mai, Roberta?
7: Vabbè, ma questi sono potenziali serial killer, ma che davvero? Ma questa è gente fulminata.

l'attenzione della gente è pari a zero. Sta in mezzo al traffico di Roma, cioè prima, seconda e terza marcia, prima, seconda e terza marcia. E a scuola guida ti insegnano a mettere pure la quarta e la quinta. Te giri a destra, il semaforo è quello, sta a bocca aperta. Te giri a sinistra, sta a bocca aperta. Guardi di dietro, sta a bocca aperta. Ma per uno che gli bolle il sangue come me, prima o poi gli scoppia il cuore, no?

0: prima, parlando di questa roba, abbiamo sentito, no, la storia del nostro ascoltatore, che forse ha un tantino esagerato nei confronti del fratello, ma leggermente. Però 6-7 anni, come avete sentito, negli anni passati era abbastanza normale lasciare due bambini a casa da soli. Cioè, lo fai oggi, ragazzi, è una cosa, abbandono
1: erano
0: minore.
1: Più in gamba i ragazzi dell'epoca, oppure i genitori avevano meno paura?
2: Erano più in gamba dopo quello che abbiamo sentito.
3: Direi di no.
2: Non lo so.
3: Sei anni, 6-7 anni, sei troppo piccolo per stare a casa da solo. Cioè, ieri come oggi.
0: Sì,
3: non si può. Adesso, secondo me non si può.
0: Pensateci un attimo, a voi a 6-7 anni, a me non mi lasciavano da solo, 6-7 anni. Mi lasciavano.
2: Se capitava, c'era la babysitter.
0: No, mi lasciavano con i miei fratelli, però più grandi, molto più grandi, no? C'era qualcuno che comunque sia, insomma, era sempre in grado più o meno di badare all'altro, non un anno di differenza.
2: No, la babysitter la prendevano per tutelarmi da loro.
0: Ah, ecco. giusto, certo. La babysitter era per i tuoi genitori, non giusto, bene, vai, fantastico. Attenzione, ragazzi, perché stiamo sentendo delle cose.
4: Io con mio fratello ci avevo 11, credo 12 anni, c'avevo un mal di dente fortissimo e lui mi ha detto non mi riusciva a passare, dice fai sciacqui con la vecchia Romagna. Io gli sciacqui la vecchia Romagna e non mi passava, dice no, no, ma la devi buttare giù. E io buttavo giù, finita la vecchia Romagna, ha preso il Martini. Finito il Martini, mi ha fatto bevere in altre due bottiglie, non mi ricordo che erano tutte mezze. A me non mi schiedo tutto, mi sono risvegliato all'ospedale dopo 48 ore. Ho bevuto, avevo 12 anni, ho cominciato a ripetere intorno ai 30 anni perché c'avevo la nausea. No, fino a 30 anni nausea, ne c***i sua. I mal di denti? Mai passato.
0: Su Radio Globo. No, ragazzi,
3: come ho fatto a mandarlo giù, però non mi chiedo.
0: Però è la vecchia Romagna, ragazzi, mitica la vecchia Romagna, etichetta nera.
2: Sì.
0: Ancora mi ricordo la pubblicità, ragazzi. No, io questa storia del whisky, no, per così anestetizzare un po' i denti, l'avete mai? Io l'ho fatta, io l'ho fatta.
1: Che
0: però
1: c'è?
0: Dura poco, dura pochissimo, l'effetto
1: ma
0: è.
1: Sì, perché ti concentri sul fatto che è forte.
0: Ma sì,
1: oppure quando stai male che ti danno il latte con la vecchia Romagna, col cognac, che è una cosa.
0: A te davano il latte col cognac?
1: No, è capitato una o due volte. Papà me l'ha messo un po' di coma, a me faceva schifo proprio.
3: Ora si spiegano tante cose, Giovanni.
0: È vero. No, questa cosa però di bere per il dolore dei denti, io l'ho fatta,
1: sì,
0: ripeto.
1: Sì,
0: però è una cosa che dura veramente un secondo. Quindi o continui a oltranza.
3: Sì, ma poi non lo devi bere, non lo devi mandare giù. Devi fare gli sciacqui e sputare se c'è il mal di denti.
0: Io mandavo giù.
3: Vabbè, grazie, ti anestetizza il dolore se ti embriaghi, ovviamente. Io facevo i gargarismi invece con la vecchia Romagna,
0: sì.
3: O chi per lei. Sì, quando hai il mal di gola fa bene fare i gargarismi con l'alcol.
0: Ragazzi, è un po' come nei film western, sai, quando devono togliere il proiettile dal corpo, no?
1: Pezzo di legno in mezzo
0: pezzo di legno
1: e ciucci un po' di alcol.
2: Scusa, non vi capitava voi quando vi faceva male il dente e dondolava che di fare il legaccio e poi attaccarlo alla maniglia della porta e aspettare qualcuno apriva la porta?
1: Sì, una volta l'ho fatto.
2: L'hai fatto?
1: Sì, l'ho fatto, però non è cascato.
0: No, aveva legato il dente sbagliato.
3: Non quello da là.
0: Sì, perché l'ha fatto allo specchio. Sai che allo specchio è tutto invertito. E quindi niente, adesso ragazzi, questa cosa anche a me è capitata, cioè quella lì, il metodo della maniglia della porta,
2: sì.
0: Ragazzi, stiamo andando sulle cose artigianali di una volta, che meraviglia.
1: Vi davano anche i soldini quando perdevate il dente?
2: Certo.
1: Oh, sotto il cuscino?
2: Come no?
1: Sì.
0: Il topolino o la fatina?
1: Il topolino o la fatina
0: dipende. Sì. Adesso invece diamo noi al dentista, va bene, cambiano i tempi, ragazzi. Che volete che sia? Vai. Traffic news.
5: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it. Radio Globo
0: Traffic News. È ora di sentire cosa sta succedendo sulle strade. Abbiamo un altro aggiornamento sulla viabilità.
1: Andiamo sul grande raccordo anulare, c'è traffico in carreggiata interna tra Bufalotta e Tiburtina e ancora tra Casilina ed Appia. E lungo carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina e tra Flaminia e Cassia. Trafficata la 24 Roma-Teramo tra Sette Camini e il raccordo e tra Tor Cervara e la tangenziale est. In tangenziale si rallenta tra la Tiburtina e i campi sportivi verso lo stadio olimpico e sulla Flaminia tra Labaro e via dei due ponti verso il centro. Stessa situazione sulla Salaria, sull'Appia tra Ciampino e il raccordo, sulla Roma Fiumicino, code tra il raccordo e via del Cappellaccio. In questo momento si segnalano incolonnamenti sulla Pontina tra Castel Romano e Tor de Cenci verso Roma, c'è anche un incidente in prossimità dello svincolo Tor de Cenci. Allora alle 10 c'è una manifestazione con corteo da Piazza della Bocca della Verità che arriverà in Piazza del Campidoglio e quindi percorrerà via Petroselli e via del Teatro Marcello. Sono previste delle chiusure e deviazioni al passaggio del corteo. Termine della manifestazione in questo caso è le ore 13. Comunque, altre informazioni, roma.luceverde.it.
6: Quanto tempo non ti innamori? Metti 99.6, ricomincerai a farlo.
7: Senti solo e triste? Hai problemi mentali? Tranquillo, c'è chi sta peggio di te.
8: Radio Globo a colazione. Fai tornare con noi.
9: This is the morning show on

0: campionato. Com'è andata, Joe?
1: Molto bene. Per tutte e due, la Lazio stava perdendo, ha rimontato, ha vinto 2-1 in quel di Cremona, mentre a Roma allo Stadio Olimpico ha vinto 4-0 contro la Fiorentina.
0: Allora, volevo sapere se tante volte il commento tecnico alla telecronaca era di Pierluigi Pardo, oppure chi c'era a fare la telecronaca? Non lo sai, non mi ricordo il nome. Ti dico, non era Pierluigi Pardo.
1: No, non era Pardo,
0: perché Pierluigi Pardo adesso fa la telecronaca soltanto dei cartoni animati, ragazzi.
2: Mitico.
0: Che bello! Allora, c'è questo video che sta diventando virale, dove c'è un Pierluigi Pardo, sapete, no? Famosissimo telecronista, sì, che insomma commenta sempre partite molto importanti. Però quando poi sei a casa, non è che sei solo telecronista, sei anche papà.
2: Sei un bambino piccolo
0: che però mentre guarda la televisione con il papà chiede al papà: papà, mi puoi fare la telecronaca del cartone animato che stiamo vedendo?
3: È bello,
0: ragazzi, sentite che roba, sentite,
4: Che devo fare?
5: Ok, stai nella giornata di sole, pubblico che corre in gran numero per le avventure di Ortone e Sansone. Ortone, eccolo qui con Sansone, Ortone con la proboscide, bello il movimento da parte di un uccello non mai identificato. Ridi. Sansone si porta le parti di Ortone, siamo ancora nella fase iniziale di studio di questa puntata che si pronuncia bellissima. Dopo che in quella precedente Ortone ha praticamente cappottato se stesso e tutti gli animaletti in giro per le neri. Apre il momento dell'unboxing. Momento dell'unboxing, che cos'è? È arrivato un oggetto,
6: non voglio precisare.
5: È una roccia, chiaramente una roccia, il classico regalo di compleanno che riceve Sansone.
7: Stai ascoltando The Morning Show.
2: Lo voglio!
0: È meravigliosa, ragazzi, è una cosa meravigliosa.
2: Lo voglio pure io, quel papà.
0: Allora, quando poi, ecco, diventi papà, per accontentare tuo figlio ti devi inventare la qualunque, ragazzi.
2: C'è niente da fare.
0: Lui, ecco, insomma, diciamo che la sua professionalità l'ha messa al servizio. Che cartone animato era quello?
2: Ortone e Sansone.
0: Questo mi manca.
2: Nessuno... c'è un cartone animato bellissimo, quella è una serie di cartoni, no? A puntate, ma c'è un cartone bellissimo che si chiama Ortone e il mondo dei chi. Fallo vedere ai tuoi figli, che è molto carino.
0: Sì, dai. Insomma, uno ormai è in età di altre cose, ormai è Stranger Things.
2: Io l'ho visto a 29 anni e mi è piaciuto un sacco. Quindi
0: ma tu non fai testo. Fra inutile che dia. No, perché io. Non possiamo prenderti come esempio. No, lui ormai, Mattia, insomma, è su un altro pianeta, ormai è Stranger Things e One Piece. Quindi ormai è quella roba là. Marta potrebbe essere ancora, diciamo, in età di.
2: Marta è un po' piccola. È un po' piccola per Ortone.
0: No, Marta guardia Consorzio Nettuno, le trasmissioni sulla matematica che fanno su Rai Scuola.
2: Ma veramente?
0: Sì, è appassionata, fa tutte le equazioni, cose.
3: Ultimo libro letto.
0: Marta? Ma legge dei libri, guarda, 1200 pagine, una cosa. C'ha 3 anni, comunque.
1: Sì, certo.
0: Vabbè, ragazzi, insomma, non so che cosa vi siete inventati per accontentare i vostri figli, perché poi, ecco, fai delle cose che non avresti nemmeno mai immaginato prima di averli, ma la roba della telecronaca anche noi ci siamo divertiti a farla con gli ascoltatori.
3: Come no?
2: Sì.
0: Vogliamo rifare un po' come ha fatto Pierluigi Pardo, fare la telecronaca di un momento della vostra giornata? Abbiamo detto, no? Abbiamo fatto il rientro a casa e il parcheggio sotto casa.
2: Sì.
0: Che è quello lì, ragazzi.
2: Abbiamo fatto il risveglio.
0: Poi che altro abbiamo fatto?
3: La litigata per chi va prima al bagno la mattina.
0: Sì, è vero, attenzione. Allora, volete proporre qualcosa? Vi viene qualcosa da proporre? Sentiamo.
3: Vai.
0: Giovanni.
1: Perché proprio oggi devo fare la riunione di condominio.
0: Mamma mia! Attenzione, l'amministratore sta convocando, ha mandato la lettera a tutti quanti. Ha messo il foglietto sulla bacheca all'entrata delle scale. La convocazione, come sempre, orario fastidioso. Attenzione, amici. Dovrebbe essere anche quello del secondo piano che ogni volta mette bocca su tutto. Quindi adesso sta a voi, ragazzi, continuare riunione di condominio. Pronti? 393-777-7172.
2: Giovanni si è vestito con il doppio petto perché deve andare alla riunione di condominio.
7: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 Radio Globo. La tua radio preferita. La tua musica preferita. Tutto il mondo di Radio Globo. Direttamente sul tuo smartphone. Ascolta la diretta. I podcast. Scopri i contenuti speciali e resta aggiornato con le ultime notizie. Scarica l'app di Radio Globo dal tuo digital store e portaci sempre con te. Listen anytime, anywhere. Sono le migliori. Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor MA Supermercati. Con il carrello d'oro puoi vincere fino a 250 euro in buoni spesa e premi finali come Fiat Panda, Piaggio Liberty 125 e iPhone 17 Pro. Partecipa con una spesa di almeno 25 euro e ricevi una cartolina. Vai da MA Supermercati e preparati a vincere. Concorso valido fino al 29 maggio, estrazione finale il 15 luglio. Info e regolamento su MASupermercati.it.
7: Wait for me, I'll be back.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Sono aperti i termini per l'iscrizione all'elenco delle librerie e cartolibrerie convenzionate per la fornitura dei libri di testo per il prossimo anno scolastico. Chi si è già accreditato per l'anno in corso deve confermare l'iscrizione. La scadenza per la presentazione delle domande è il 5 giugno. Dal 7 maggio al 29 giugno il Palazzo delle Esposizioni ospita come ogni anno il World Press Photo, in mostra una selezione tra oltre 57.000 fotografie inviate da fotografi provenienti da 141 paesi che offrono uno sguardo sul presente e sul ruolo dell'immagine nella costruzione della memoria collettiva e nella comprensione delle tensioni contemporanee. Roma Capitale ha pubblicato il bando Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro per valorizzare il patrimonio culturale attraverso le arti performative. Contributi fino a 45.000 euro.
8: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
9: Think Big. Become Big.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
13: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
14: 50 e 50, 50 e 50!
15: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
14: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
16: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
17: Allart, al centro della tua casa.
18: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
19: Torna a Roma. Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale. Ankai Lucca, Trifunov, Judd, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci. Regia Francesca Bellucci. Con Mago Lupis. 8 e 9 maggio. Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
20: The Morning Show.
21: Sponsored by
22: Supermercati MA. La convenienza.
23: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
24: Solo le migliori in FM.
25: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale.

0: come lui, per Luigi Pardo, ha fatto per il figlio la telecronaca dei cartoni animati, ragazzi, è una cosa meravigliosa.
1: Mamma mia, che bello!
0: Bellissimo, bellissimo. Stanno arrivando, però ce ne sono tante, quindi dobbiamo un po' un attimo vagliare, poi tra poco le sentiamo. Tanto, a proposito di fare cose per i figli, no? Lui, ecco, ha accontentato la richiesta del figlio: papà, mi fai la telecronaca dei cartoni animati?
2: Io la sto per fare una cosa sconvolgente per i miei figli, ovvero venerdì andrò al Palautomatica a sentire Shiva, una che ha sentito per la vita solo Vasco, Renato Zero.
0: Mamma, ragazzi,
1: vabbè, dai, bisogna conoscere un po' tutto, anche quello che non ci piace.
0: Questo è amore vero, questo è amore,
1: amore vero, amore. Sì,
0: come quei papà che accompagnano i figli ai concerti dei loro beniamini, e li vedi buttati sotto al palco così con la faccia un po'.
1: Sì, come sarai tu, te lo ripeto, no, quando porterai i tuoi figli a vedere i me contro te.
0: No,
1: mi dispiace, Massimo, accadrà.
0: Sarò io contro di loro, più che altro, guarda, ti posso garantire. Beh, a proposito di cose magari da fare per i figli, arriverà il giorno in cui tuo figlio ti dirà: papà, mi porti a fare il bagno? Dove? Andiamo al mare? No! Perché non andiamo al laghetto dell'Eur?
3: Ah, di fronte dove vedrai il concerto di Shiva, perché è di fronte al Pala Eur.
0: Allora, prima vai al concerto di Shiva e poi ti va a fare al bagno, perché che succede? Che succede?
3: Sì, fa la combo molto interessante, sì, perché entro il 2027 il laghetto dell'Euro diventa balneabile. Il costo dell'operazione è un progetto da 8 milioni di euro, però attenzione, non vale per portare i figli, andare, varrà solamente per lo sport, cioè si faranno delle gare di nuoto e di tuffi anche a livello internazionale, quindi poi si potrebbe aprire anche per altri sport e soprattutto alla gente, però per il momento resta uno spazio pensato per lo sport.
0: Ma no, dai, che delusione.
3: Sì, perché bisogna migliorare, analizzare l'acqua, capire come migliorarla e poi passare appunto alla parte più concreta, che è quello appunto dell'eliminazione dei sedimenti dal fondo del lago.
0: Che cavolo, però, scusa, era così invitante quell'acqua, io non vedevo l'ora di andarmi a fare un tuffo.
4: Infatti la stima della cifra mi sembra ottimistica, perché quello va svuotato, pulito e poi ririempito. Sembra pochino, 8 milioni.
3: 8 milioni sono tanti, però.
4: 8 milioni? C'è butti un po' di cloro con 8 milioni.
0: Lo so, ragazzi, quanto ci vuole per bonificarlo, però in ogni caso, insomma, diciamo che in questo momento non è proprio invitante al massimo.
4: No.
0: Comunque, ricordiamo che gli atleti, cioè, sono stati costretti a fare le gare di nuoto nella Senna, cioè,
3: si sono sentiti pure male.
0: Non so se vi ricordate alle Olimpiadi che si sono svolte in Francia, quello che è successo. Quindi vogliono proprio morire. Cioè, io non lo so, dico io.
4: E non c'è dubbio, eh.
0: Ecco perché nessuno fa più nuoto e tutti sul tennis si sono buttati. E te credo, guarda, mi fanno notare. Una volta piscine cristalline.
1: Se ci sono riusciti con la Senna.
0: No, ragazzi, una cosa. Fareste mai il bagno? Però
4: no,
0: pensateci.
4: Bisogna
0: bene.
4: Essere fuori di Senna.
0: No, però No, ti prego, ti prego. Però pensateci un attimo, no? È un po' quello che succede all'idroscalo di Milano. Ci sono quelli che vanno a
1: fare il bagno.
0: Ci sono quelli, fare il bagno, vanno a nuotare.
1: Che ti fai il bagno praticamente.
0: No, credo,
1: insomma,
0: che
1: ti immergi in quelle acque lì.
0: Non è così, perché credo che ci sia, adesso poi magari qualcuno mi corrigerà, l'obbligo di muta per andare a fare attività.
3: Oh, un po' in silenzio, meno male.
0: Per Flaminio. hanno messo per Flaminio. Dice, dovesse mai venire in Flaminio, obbligo di muta.
1: Perché la muta ti protegge.
0: Non lo so, ragazzi, però adesso ecco qualcuno che frequenta Milano e l'idroscalo, se ha mai fatto il bagno, è così, funziona così, come funziona?
4: Io penso che gli atleti che hanno nuotato nella Senna non è che sarebbero stati salvati dalla muta, perché quella è l'acqua, appena è lo schizzo che ti va in bocca e la vomitata.
0: Sì,
4: parte
0: quello,
4: per
0: sì.
4: Quello.
0: No, però c'erano anche tutte escoriazioni che avevano sul corpo, non soltanto quello, perché nuotavano tutti per evitare un po' la corrente, diciamo, sul bordo del fiume, e quindi avevano, diciamo, tutte escoriazioni.
5: Oh, 8 milioni per il pallaghetto dell'Euro, sì, però per i festa da Roma no,
0: ragazzi, perché quella è già piena di buche, una buca piena d'acqua, quindi va bene così.
6: E per bagno al laghetto dell'Euro esci con 3 teste e 4 braccia.
0: C'è una forte probabilità, sì. Diciamo di sì.
7: Ma sotto al laghetto dell'Euro, ma dove hanno fatto un acquario tipo acquario del Genova?
0: Sì, ragazzi, poi è stato, insomma, fermato, sembrerebbe.
3: Hai capito, là, intanto ripartono, poi si fermano, poi ripartono.
1: E poi per un periodo ci sono stati anche i cartelli che annunciavano l'imminente apertura dell'acquario. Non so se ancora ci sono, perché tempo che non ci passo.
3: Allora, abbiamo anche invitato, sarà una mattina.
0: Sì, me lo ricordo Giovanni.
3: Il creator.
0: Venne, sì, proprio il creator dell'operazione, esatto, a raccontarci un po' come si sarebbe svolta l'operazione. L'operazione però non si è svolta.
3: Si è svolta.
4: E come mai?
0: Che ne so io.
4: Giovanni, non ci dire le cose a mezza bocca.
3: No, no, io non dico nulla.
4: Esponiti.
3: Non dico nulla.
0: Cioè, vi dico soltanto che ci stanno i pesci che dicono: oh, che dobbiamo fa? Allora, dai, su, nonna marmare intanto.
8: Vabbè, col senno di poi un bagnetto all'euro me lo farei.
0: Lui è positivo. Bravo, lui è positivo. Bravo. Anche all'analisi che poi dopo farà sarà positivo.
9: Sì. Attenzione, la riunione scende in campo.
0: Ah, riunione, la vogliamo sentire. Ecco, attenzione, aspetta, però creiamo l'atmosfera giusta. Vai. Attenzione, telecronaca. Riunione di condominio.
9: Attenzione, la riunione scende in campo con il signor Rebecchi del primo piano e poi abbiamo in seconda linea il sottosegretario Mangiavacchi della Mansarda, che ha sempre problemi di infiltrazione.
0: Attenzione, Mangiavacchi ha detto, Bene, bene, però aspetta un attimo, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di più, mi raccomando, più pungenti, forza ragazzi, va.
10: Attenzione, ci troviamo qui alla riunione di condominio dove si sta disputando un dibattito nella sala. C'è Giovanni Lucifora seduto male sulla sedia, distratto, con una camicia sbottonata e una brutta maglietta sotto con un logo I love Open Day. Attenzione. C'è la prima lamentela del condomine. Attenzione, Giovanni Lucifora visibilmente nervoso si fa spazio tra i condomini, dribbla. Attenzione, il dribbling al primo condomine, il dribbling al secondo condomine, attenzione, si avvicina al condomine che si lamenta, lo sputo di Giovanni Lucifora al condomine, era già diffidato Giovanni, attenzione, diffidato, salterà alla prossima di riunione di condominio.
4: Secondo me è perfetta, è come andrà oggi la riunione di Giovanni.
1: E ha sputato apposta per saltare la prossima riunione.
0: Ma questa era la versione ottimistica, te lo dico io, che partiranno le sediate. Questa è Radio Globo.

0: della riunione di condominio, un momento molto delicato peraltro, sempre molto delicato. C'è chi lo vive anche con grande stress, tipo Giovanni, vengono gli stigmati due giorni prima della riunione di condominio. Giovanni sì, la soffre molto questa
1: tanto
0: cosa.
1: Si risolve mai qualcosa con la riunione di condominio?
0: Ah, non lo so, dillo a Giovanni, è lui che la fa.
2: Alcune volte sui lavori sì, in questo nuovo condominio ancora devo capire.
1: Le diatribe tra condomini si risolvono?
2: Ci sono? Quelle mai.
1: No,
2: quelle
1: si accentuano, caso mai.
0: È mai partita una rissa alla Bud Spencer e Terence Hill?
2: Rissa no, però litigi. L'ho visto non tanto in questo condominio, in quello precedente.
0: In quelli passati, bene. Attenzione.
3: Benvenuti amici per questa 14ª riunione di condominio. Sta per arrivare l'amministratore che ci dirà i convocati. Con il numero 2, Gianni Fagioli. Con il numero 4, la signora Marisa.
0: Chi è?
3: Con il numero 12, piano A, la signora Franca. E con il numero 16, quel cacacazzi del signor Paolo.
0: No, piano di sopra. È l'ora delle offerte di Romana Auto.
4: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
2: Altro che la telecronaca della riunione di condominio, qua dobbiamo fare la telecronaca di quelli che vorrebbero andare al mare ma non trovano la spiaggia dove andare, perché insomma ormai ne sono rimaste poche, ragazzi, c'è questo piccolo problema, no? Come siamo messi, Gio, da questo punto di vista?
3: Allora, innanzitutto bisogna dire che la stagione balneare inizia il 10 maggio, però già abbiamo visto da questo fine settimana che la gente, giustamente, in base al bel tempo, se n'è andata al mare, però c'è stata questa sorpresa. C'è la sorpresa del fatto che molti stabilimenti balneari si devono mettere in regola. Queste anche per i nuovi bandi che sono stati presentati e che nuove regole che ha imposto il Comune di Roma, soprattutto in per quanto riguarda antimafia, antiriciclaggio, più che antiriciclaggio antimafia, e per tutto quello che è successo sul fronte della cronaca. Molti stabilimenti sono stati trovati chiusi. L'importante è sempre sapere che i provvedimenti che sono in corso adesso, sì, non si limitano solo a fissare il calendario, ma c'è anche e si ribadisce l'accesso al mare, che deve avvenire senza pagare niente. Sia importante. Poi c'è tutto il capitolo sulla sicurezza, sulle spiagge libere, l'ambiente, le concessioni, la legalità e i servizi. Il problema, appunto, è che molte sono rimaste chiuse perché non sono ancora riuscite a rientrare in quelle che sono le regole di ammodernamento e di modifiche.
2: No, poi mettiamoci anche i danni che sono stati fatti dalle mareggiate di questo inverno, così come tutti gli altri inverni.
3: Perché molto il mare sta mangiando veramente tanto al litorale di Ostia. Hanno aperto praticamente una trentina di lidi su 61, altre fonti dicono una quindicina su 70, però insomma ci sono dei problemi.
2: Ti dico che non soltanto il mare mangiava ad Ostia, ma pure qualcun altro ci mangiava a Ostia. Diciamo che ci sono stati diversi problemi proprio.
3: E magari piaceva fare il barbecue perché molte volte davano fuoco.
2: Prendo le distanze. Sì, queste battute sarcastiche le sta facendo il giornalista Giovanni Lucifora. Ci tengo a dirlo a quelli della malavita. Lo dico a quelli.
4: Voi state simpatici qua, che state a 40 km di distanza, ma io abito lì. Prendo le distanze.
2: No, se l'unico che abita lì non può prendere le distanze. Qualcuno sa con la
3: ma sei ancora l'infernetto?
2: Gabri, non è l'infernetto, è il dragone.
3: Addio.
2: A tra poco,
1: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
5: Buongiorno.
1: Wait for me, I'll be

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per 1,5 litri, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.

0: Auris è il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio, Ace Spray Candeggina 690 ml più ricarica. Vari tipi, 2,79 €. Sgrassatore Chantecler 700 ml per due pezzi. Super prezzo, 3,99 €. Auris.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
2: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magi Auto.
2: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
2: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
2: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
8: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
9: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
10: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
11: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
12: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
13: The Morning Show.
14: Sponsored by
15: Supermercati M&A. La convenienza.
16: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.

0: This is the morning show on Radio Globo.
1: Questo è il morning show di Radio Globo, spoiler che alle 10 finirà. Ragazzi, lo so, ho rovinato il finale. Che devo fare? Che devo fare?
2: Ti denuncio.
1: Non è che adesso vado a finire come quel tizio che hanno condannato in Giappone? So se avete letto. Allora, la notizia è questa, arriva dal Giappone. C'era questo sito specializzato nel finale dei film e non solo, anche libri, però ecco, spoilerava quelli che erano i finali di tutte quelle cose che uno si andava a cercare. Film, pum, ti spoilerava il finale. Libro, pum, ti spoilerava il finale. Beh, però è stato condannato perché, a parte che equivale a una violazione del copyright,
3: certo.
1: Cioè, se tu spoileri, quindi quell'amico fastidioso che ci avete, che ogni volta che insomma devi andare al cinema, ah no, io l'ho visto, voglio vedere quella serie, ah io l'ho vista, sai come finisce? Finisce che, ah ecco,
4: è un bastardo quell'amico, però
1: sono io
4: Massimo.
1: Vi fa incazzare, ve l'hanno mai spoilerato un film che avreste voluto vedere e che poi insomma non avete più visto perché insomma ormai era quasi inutile il finale, non lo sapevate?
3: Sai, non è tanto la spoilerata, che quella è una cosa veramente grave ed è giusto che ci sia questo provvedimento, ma mentre vedi il film con una persona che l'ha già visto, sì, magari non ti spoilerà il finale ma ti dice quello che accadrà,
1: Madonna,
3: un secondo dopo.
1: Dio.
3: Ecco perché se è tornato, ha cantato, ha fatto quella, poi dopo adesso questo lo prende, lo strozza, ma si sto guardando. Oppure quelli, e qui viene veramente la bile,
2: avete tutti
3: che,
2: amici di merda, sì, due.
3: Quelli che alla fine c'è, cioè la scena finale, ormai si capisce che il film è quasi finito, e cominciano a alzarsi, cominciano a parlare, cioè, ma mi fai vedere la fine del film, poi senti anche la sigla finale, voglio vedere la scritta regia di con e tutte queste cose.
1: Te ne aggiungo un'altra, quelli che devono avanzare la loro ipotesi,
3: no
1: però vabbè, secondo me sì, è stato il maggior dom, cioè, capito,
3: guarda se adesso non
1: ragazzi, vabbè, comunque sappiate che in Giappone si rischia grosso, dovrebbero fare giusto qualcosa anche in Italia per giusto quell'amico di Giovanni Fastidioso che spoiler o che si alza giusto e che fa rumore, quindi però, le persone che commentano quello, anche quello dovrebbe essere sanzionato,
4: Però giusto, ragazzi, io voglio dire una cosa, prima quando guardavi il trailer di un film ti faceva vedere un pezzettino, non ti immaginavi niente,
1: è vero, adesso un po' di
4: oggi,
1: più
4: oggi, un po' di più oggi, il trailer è praticamente tutto il film cronologicamente messo lì.
1: Commentano quello, anche quello dovrebbe essere sanzionato,
4: Però giusto, ragazzi, io voglio dire una cosa, prima quando guardavi il trailer di un film ti faceva vedere un pezzettino, non ti immaginavi niente,
1: è vero, adesso un po' di
4: oggi,
1: più
4: oggi, un po' di più oggi, il trailer è praticamente tutto il film cronologicamente messo

0: Cagate, mo, diciamo la verità.
1: Allora,
0: dai.
1: Che gli ha detto?
0: Sì, dai.
1: Vabbè,
0: troppi,
1: ragazzi,
0: troppi.
1: Una cosa, visto che insomma, spoilero io, il film che sta andando per la maggiore adesso, quello di Michael Jackson, lui alla fine muore.
0: No!
1: Che beh, oh, ragazzi,
0: non
1: che devo
0: dire.
2: Ma così si può fare.
1: L'ho rovinato?
3: When the film is fine.
1: Adesso ditemi se l'ho rovinato io o qualcun altro.

0: 06 89 28 99 6.
1: The Morning Show on Radio Globo.
2: Però stanno andando forte in generale i biopic, la categoria biopic, ma... che non è su YouPorn, però c'è da specificare sta cosa. Biopic lì non la trovate.
3: Perché? Che cos'è su YouPorn biopic?
2: No, non c'è.
3: Ah, ecco, mi sembrava strano.
2: No, non c'è, dici che io non la conosco. No, siccome è una categoria, però non è su YouPorn, quello dicevo.
3: Ok.
2: Però stanno uscendo un sacco di biopic.
4: No, e allora io ti spoilerò una cosa. È stato confermato il sequel di Michael Jackson,
2: sì.
4: Ok, del biopic Michael. Le riprese inizieranno quest'anno o nel 2027, bisogna sentire il regista. Mo lo sento e poi ti faccio sapere.
2: Io intanto dico
3: c'è anche nel sequel?
2: Sì, ci sarà probabilmente. Proprio così,
0: The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo.
2: Che brutta. No, ci sono altri biopic, ormai vanno di moda, ragazzi, sono un genere che piace moltissimo e ce ne sono tanti in giro, anche molto belli e anche fatti molto bene.
4: Allora, se volete spoiler, vai, qualche spoiler. Nuova uscita o nuova preparazione.

0: Fedez, la Ferragni si dice che si spoglierà della perfezione per mostrare le difficoltà della sua carriera e della sua vita tra gossip e tribunali.
1: Sono quindi già annoiatissimo.
0: Sì. Però questo potrebbe piacerti invece.
2: Sì.
0: Biopic su Britney Spears, ragazzi. Sì. Io questo invece mi frego le mani, sì, e aspetto. Sì, ufficialmente è in fase di sviluppo, in arrivo forse nel 2027. Il film coprirà l'ascesa al successo, la relazione con Justin Timberlake, il suo crollo emotivo, ecco, e psicofisico del 2007 e tutti gli anni, che sono 13, di tutela legale. Il regista sarà quello che ha fatto il regista per Wicked. Il casting non è ancora iniziato, ma ci sono dei rumors su chi potrebbe interpretare il ruolo di Britney Spears. Quindi abbiamo Millie Bobby Brown, la star di Stranger Things, Sydney Sweeney, la star della serie TV Euphoria.
1: E una Margot Robbie?
0: No. Sabrina Carpenter, che ci potrebbe stare molto bene perché è piccolina anche lei, con un bel fisichetto, e Ariana Grande, forse un po' troppo magra.
2: Non vedo l'ora di andare a passare due ore al cinema a vedere una che balla in mutande con gli occhi tipo un panda.
0: No,
2: con un coltello in mano, peraltro. Questa è quella che faceva Britney Spears.
0: Abbiamo visto con grande passione il biopic su Amy Winehouse, quello era bellissimo, nonostante abbia passato dei momenti.
1: Nel frattempo, per par condicio, perché quel che è giusto è giusto, è arrivato un messaggio dell'amico fastidioso di Giovanni,
2: che ha detto,
1: che dice: fate presto voi a di fastidioso, provateci voi, avete un film con uno che russa per due ore.
2: C'ha ragione, pure lui è vero, tutti i torti lo c'è. Un altro biopic
0: Snoop Dogg, questo piacerà anche molto, in uscita nel 2027, in USA sarà addirittura vietato ai minori di 17 anni e forse anche qui da noi, perché insomma la vita di Snoop è stata anche abbastanza controversa.
2: Sì, non era proprio San Francesco d'Assisi.
0: No, infatti è la storia proprio di tutto il suo percorso sulle strade di Long Beach fino alla consacrazione globale come rapper, il suo esordio nella scena dell'hip hop della West Coast, passando per la collaborazione con Dr. Dre, l'album di debutto Doggy Style del 1993 e la costruzione di una delle carriere più longeve e trasversali dell'intera industria musicale. L'attore sarà Jonathan Davis, conosciuto per la serie Outer Banks, che io non ho visto, non so voi.
2: No, non ci interessa, adesso non è che ci frega niente, insomma. Va bene, esce quello su Snoop Dogg, mi raccomando, preparatevi con una bella canna da tenere. Come no? Certo, quello lo devi vedere con una bella canna in bocca, assolutamente.
1: Questa è incitazione all'uso di stupefacenti.
3: Perché l'altri come li vedi?
1: Prendo le distanze.
2: Ma no, va piegartine.
0: Finiamo con una roba positiva sullo sport. 29 maggio esce su Netflix la docuserie su Rafa Nadal.
2: Bello.
0: L'evoluzione del campione, ma anche

0: proprio corpo che si è rivelato molto vulnerabile.
1: Molto bene, ok.
2: Da ragazzetto, quando andavo al cinema con amici, le uscite erano praticamente in comune con l'entrata, no? E se andavamo a vedere i cinepanettoni oppure qualche film così d'azione carino degli anni 90, primi 2000, e mentre uscivamo che l'altro entravano, praticamente dicevamo il finale. Mamma mia, quanto avevamo fatto, che

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Questo è il morning show di Radio Globo. Bene, vi abbiamo dato anche le ultime sui biopic che usciranno a breve. Ci sono delle uscite molto interessanti che naturalmente noi spoilereremo proprio a ridosso dell'uscita, così sì, per rovinarvi un po' la
2: mano a mano.
1: Abbiamo sentito che in Giappone è reato, chissà, magari anche in Italia, non lo sappiamo se si configura un reato spoilerando i finali. Beh, perché effettivamente è un po' una violazione del copyright,
2: Beh, però se lo fai prendendo proprio delle parti del film senza autorizzazione, non credo che se lo vai solo a raccontare ti condannano.
1: Qui in questo caso veniva scritto su un sito che aveva proprio, ecco, questo come focus, quello di raccontare i finali delle film, delle serie in uscita. Questo è quello che faceva, ma non solo, anche i libri, insomma, rovinava tutto.
2: Beh, qui in Italia magari non ti condannano, però ti linciano.
1: Ti linciano, quello sì. Ok, ragazzi, prima questa mattina qualcuno ci chiedeva notizie o aggiornamenti sulla nave da crociera che è bloccata con queste persone, tra l'altro ci sono anche, se non sbaglio, due decessi o forse di più.
3: Sì, ci sono tre persone che hanno perso la vita, su un totale di 149 passeggeri, provengono da 23 nazioni differenti e adesso sono morte per un sospetto focolaio di antivirus. Vi ricordo che l'antivirus si diffonde principalmente quando il patogeno presente negli escrementi, nella saliva e nell'urina dei topi, si disperde nell'aria e aggredisce polmoni oppure attacca i reni. Sono due le possibilità. E adesso si sta valutando l'opzione di farli scendere, perché sono queste 149 persone, sono a bordo della MV Ondius, e presto potrebbe scattare il protocollo di sicurezza.
4: Dove sono?
3: Ecco, potrebbe scattare il protocollo di sicurezza sulle isole di Las Palmas e Tenerife, nell'arcipelago spagnolo delle Canarie, e sono prese in considerazione come punto d'ingresso per lo sbarco. Io sapevo che erano anche più lontano da qua, però forse è il punto dove vogliono farli arrivare, e poi ovviamente bisognerà farli sbarcare. Si è cercato di capire da dove arrivasse questo virus, ma sembra che sia una persona che è salita a bordo, è morta e da lì si è diffuso.
1: Sì, sì. Beh, ragazzi, partivano dall'Argentina, insomma, hanno sicuramente cambiato la rotta dopo quello che è successo. In questo momento sono fermi, non li fanno scendere, però ecco, ci sono delle persone a bordo che sono molto molto spaventate. Ieri vedevo il video di uno dei passeggeri in lacrime, perché insomma ci sono già scappati dei morti, no? E quindi stando in un ambiente così ristretto, chiuso, senza poter poi curarsi, perché non c'è nemmeno una cura, da quello che ho capito.
3: No, è difficile,
1: no?
3: Lì è già morto un cittadino tedesco, uno britannico, altri sono in terapia intensiva a Johannesburg, alcuni, mentre due membri dell'equipaggio presentano sintomi respiratori acuti, uno lieve e l'altro grave. Questo secondo appunto Ocean Wide, che ha visto un po' la situazione, la compagnia di crociera che gestisce appunto la nave.
1: Speriamo possano scendere, speriamo insomma si possa fare qualcosa, e soprattutto speriamo che
3: sia finita qui.
1: Molta attenzione, a tra poco.
0: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo, meteo.
5: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
0: Radio Globo Meteo.
6: Un saluto agli amici del Morning Show di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Corrente atlantica più umida e instabile hanno raggiunto l'Italia e portano un peggioramento del tempo anche sul Lazio, con una giornata di martedì caratterizzata da nuvolosità diffusa, piogge e rovesci in transito, alternati comunque a qualche pausa asciutta, fenomeni in attenuazione in serata, ma poi anche mercoledì la giornata sarà ancora piuttosto instabile. Le temperature caleranno leggermente, nei valori massimi non andremo oltre 18-20 gradi, comunque presenza di venti in prevalenza dai quadranti meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
16: The Morning Show,
17: sponsored by
18: Supermercati La convenienza abita qua.
19: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.

0: Cioè, no, scusate, adesso che dobbiamo fare? Di nuovo la telecronaca della riunione condominio al Palazzo di Giovanni? No, vi prego, basta, vi prego. È il morning show di Radio Globo, grande entusiasmo. Stiamo avvicinando verso il finale, ancora qualche minuto da passare insieme prima che torni Roberta Coletti, che si sta scaldando già a bordo campo, controllo del quarto uomo.
1: Perché la telecronaca dell'ultimo quarto d'ora?
0: Sai che non lo so adesso, mi è venuta così. Sono fatto prendere la mano. No, più che altro invece vi dico che stavo controllando il profilo Instagram del nostro sindaco. Attenzione, come sempre, indicando cose a caso, sta indicando in questo momento i lavori che si stanno svolgendo alla ex Fiera di Roma, e allora ci colleghiamo subito per sentire che aria tira. Lui, vai!
2: Ci troviamo nell'area dell'ex Fiera di Roma, con i suoi 75.000 metri quadrati, dove sorgevano 45 edifici e 38 padiglioni. Ora, come potete vedere, non c'è più nulla, tutto demolito, compreso l'appartamento adiacente della signora Ciabatta, colpito in pieno dalla pala demolitrice manovrata maldestramente da nipote di Michelini. Un bel lavoretto, no? Insomma, abbiamo creato una tabula rasa, che per Roma è una novità, perché di solito partiamo dal nulla e costruiamo il degrado. Invece qui abbiamo fatto il contrario, c'era il degrado e abbiamo creato il nulla. Qui sorgeranno zone verdi, spazi sociali e aree ricreative. Un quartiere moderno, sostenibile e inclusivo. Cioè, questo nel rendering, perché poi nella realtà sarà il solito marciapiede con ciuffetti di erba infestante tra le crepe nel cemento, due alberi malandati che cadranno alla prima folata di vento e un paio di scivoli per bambini con murales già incluso, ovvero la solita ceppetta disegnata con una bomboletta spray.
0: Sta
2: pop art, no? L'1,3% dell'area sarà destinata ad uso abitativo in housing sociale, che significa non solo edilizia a prezzi calmerati, ma che sarà anche un'edilizia prevalentemente occupata da famiglie abusive e zingari prepotenti, che una volta dentro non usciranno almeno per i prossimi 40 anni, alla fascia degli aventi diritto. Qui invece sorgerà un impianto di frantumazione per facilitare il riciclo dei materiali inerti prodotti dalle demolizioni. È un modo elegante per dire che presto ci troverete carcinacci vari, monconi di tazze d'eccesso buttati da una parte in perfetto stile romanesco.
0: Niente di più facile, tra l'altro.
2: E se non vi ricordate com'era quel mostro ecologico che era rimasto qui, aspettate 6 mesi dal fine lavori e vedrete che tornerà tutto come prima. Abbiamo previsto anche un sistema di videosorveglianza H24 per evitare accessi non autorizzati. Vedete, per esempio, già stanotte abbiamo rivelato un'intrusione non autorizzata. Ma scusate un attimo, ma io quel casco lo conosco. Ma quello è Michelini che parcheggia il motorino.
0: Ma come Michelini?
2: Ma che fa? Ma come, ha lasciato un bidet scheggiato? Sto imbecille. Michelini, che cazzo.
3: The Morning Show.

0: l'imperdibile 1 più 1 gratis. Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi. Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Tornano le notizie sulla viabilità, sentiamo qual è il traffic news.
3: Innanzitutto l'invito alla prudenza sul tratto della 1 Firenze-Roma per il fumo prodotto da un veicolo in fiamme tra Guidonia Montecelio e la diramazione Roma Nord nelle due direzioni. Poi c'è traffico in coda per un incidente sulla Pontina da Castel Romano a Tordecenci, proprio verso la capitale. È in carreggiata interna del grande raccordo anulare, ci sono code tra Casilinea e Appia, code anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina. Poi tratto urbano della Roma L'Aquila tra il raccordo e l'uscita per la tangenziale, si rallenta anche sulla tangenziale tra la Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico.
1: Stai ascoltando The Morning Show.

0: insieme All Together. Arriva Roberta Coletti, buona giornata, ciao, ciao.
1: Il Morning Show è stato offerto da
2: Supermercati M&A, la convenienza abita qua.
3: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro in palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. M&A Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Via tutto! Tutto da rifare!
6: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
5: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
6: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
7: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
8: Think big. Become big.

0: concessionariafiori.it.
1: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
2: Tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
3: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
4: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Torna a Roma. Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale. Ankai Lucca, Trifunov, Judd, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci. Regia Francesca Bellucci. Con Mago Lupis. 8 e 9 maggio. Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
8: Le bombe della programmazione.
9: Una dietro l'altra.
8: Solo le migliori.
9: Senza interruzioni.
8: Sequenza bomba.
9: Tra poco.
10: On Radio Globo.
11: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
12: Sono le 9.56, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
13: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Beh, dopo aver superato lunedì, la giornata di ieri è stata tosta comunque, non ci fa paura niente.

0: 2014, singolo, e poi è diventato anche uno dei brani più ascoltati di quell'anno lì. Summer, Calvin Harris, l'ultimo della prima sequenza bomba di oggi.
1: Sequenza bomba
2: torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Ben ritrovati tutti amici, buona mattinata di pioggia, di grandi disagi, visto appunto il maltempo si prevede insomma questa giornata davvero difficile, ma l'unico consiglio che vi posso dare è quello di rimanere connessi con Radio Globo, di far

0: tanta energia, tante emozioni da vivere insieme a noi.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: A proposito di colori, al matrimonio sappiamo che non ci si veste di bianco,
4: sì,
3: perché si veste solo
4: la scena.
3: Comunioni e cresime? Un tagliere bianco?
4: Ma tra tanti colori, in fondo è un ideale di purezza, di nuovo anche questa cerimonia. Mettiamo altri colori.
3: Quindi ma bianco no?
4: No, nero neanche, viola neanche.
5: Ma solo io mi immagino Roberto la nostra con quei piedini, col rossetto rosso, col piedino 37 e col tailleur.
6: Eccoli che già si cominciano.
3: Sì, comunque il rosso,
6: si fomenta.
3: Smalto è rosso.
6: Stiamo parlando però solo al femminile, avremo anche qualcosa da aggiungere al maschile?
4: Niente scarpe da ginnastica, niente jeans, la cravatta non è un vezzo, ma ha ancora un significato.
6: Sì.
4: E un colore unico che può essere il blu scuro, allora bandito, il beige, il pastello, i
6: perché
4: colori
6: nella donna
4: chiari.
6: Va bene e nell'uomo
4: perché siamo diversi.
6: Oh, meno male, viva Dio, ancora qualcuno con un po' di testa.
3: Ma quindi l'uomo beige no?
4: No, ma in Egitto col Panama sotto braccio,
3: il cammello.
2: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a €2,98. Todis. Buongiorno convenienza.
9: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli €79. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
10: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
3: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
4: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
5: Stanco delle solite feste per bimbi? Con il noleggio gonfiabili il divertimento è assicurato. Su kidsanimazione.it trovi oltre 100 gonfiabili attrazioni con la più ampia scelta a Roma. Ad aprile e maggio 10% di sconto con il codice GLOBO. Prenota subito su kidsanimazione.it. Ripeto, kidsanimazione.it.
6: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Nel video di Lady Gaga e Docci ci sono un sacco di spunti, di idee, beauty look da rubare su unghie, trucco e capelli. Sentiamo Runway su Radio Globo.

0: si definisce un astronauta con le cuffie, il cuore aperto, perché va a simboleggiare il viaggio, cioè l'esplorazione artistica, la capacità poi di elevarsi grazie proprio a questa hit che è All Time High. Nico Santos su Radio Globo. 10:33 minuti, amici, buona mattinata, salutiamo chi fosse arrivato soltanto adesso su Radio Globo, cioè io ve lo dico, qui si sta bene, ci sono solo le migliori, super premi da vincere, ci si diverte sempre, quindi mantenete sempre alta l'attenzione, questa è la cosa più importante e anche il volume che Radio Globo presto regala, solo i migliori premi. Attenti al jingle!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Radio Globo Promotion.
0: Non è solo bucato, è una sensazione che resta. Con i profumatori per biancheria Fulual, ogni lavaggio diventa un'esperienza unica. 31 fragranze delicate su pelle e tessuti, senza parabeni né nickel. E con i profumi per ambiente e persona, puoi portare la tua fragranza ovunque. Li trovi negli store di Via della Pisana 1443, Centro Commerciale Parco da Vinci, San Paolo e Ostia. Oppure su Fulual.com. Se è Fulual, si sente.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il tosaerba semovente alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Conosci la BC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Radio Globo ti riempie il carrello.
14: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso
13: Top Supermercati. Scopri come su radioglobo.it.
15: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
16: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
17: Sì! 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
16: Anche il mio! È una grande convenienza di qualità.
15: Top Supermercati.
18: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Una delle novità più calde di questa primavera estate 2026.

anche tra le più attese nei concerti dei Coldplay, che invita a fermarti, a riflettere, no? Mentre il tempo scorre, questa clock dal 2002 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ora Taylor Swift.

0: abbiamo risentito Never Going Home Tonight su Global.
1: Traffic News. Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it. Radio Global, Traffic News.
0: 10:50

0: Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
1: La 24 code da Portonaccia allo svincolo tangenziale S, sempre sulla tangenziale, rallentamenti code sulla Flaminia in direzione centro, rallentamenti in viale Palmiro Togliatti per un incidente in via Urbano Ciocetti in direzione Ponte Mammolo, rallentamenti sulla Portuense all'altezza della Fiera di Roma, traffico con code per un incidente sulla Pontina dall'altezza di Tor De Cenci in direzione raccordo. Intanto in centro questa mattina corteo dei tassisti da piazza Bocca della Verità a piazza del Campidoglio. La manifestazione sta percorrendo via Petroselli e via del Teatro Marcello, mentre 100 auto bianche sono in presidio a piazza Bocca della Verità, previste chiusure al traffico e deviazioni. Infine cantieri in corso e deviazioni in via della Villa di Lucina tra viale Giustiniano Imperatore e via Alessandro Severo e in via di San Nemesio.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
5: Pewex conviene sempre di più. Fuselli di pollo a 2,99 euro al chilo. Due confezioni di asparagi da 500 grammi a soli 5 euro. E in più trovi tantissimi prodotti 1 più 1. Prendi due, paghi uno. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
7: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
8: I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Pala Tiziano. È lì che il ritmo sale, che Roma smette di guardare e spinge. Due partite, solo strada verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
9: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
10: Perché mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro e su pharmapointsrl.com. Fiducia naturale dal 2007.
11: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
2: Tra poco
3: on Radio Globo.
13: Chi è?
14: Freddo.
13: Brrr. Chi è?
14: Rumore.
13: Chi è?
14: Sprechi.
13: Sprechi.
14: Sprechi.
13: Ah, siete voi, sempre puntuali.
14: Freddo.
13: Rumore.
14: Sprechi.
13: Da oggi non più.
15: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
16: Sono le 10:57, l'ora delle offerte da Romana Auto.
17: Vieni, vedi, guidi.

0: roma.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: E buon martedì, come va là fuori amici? Ma oggi è quel giorno che non ha colpe ma paga per tutti, se la prendono tutti, specialmente chi lavora con il martedì. Siete su Globo. Parliamoci una sequenza bomba, vai!

0: Frequenza Bomba torna alle 11.55
1: su Radio Globo.
2: E c'era anche lei ieri sera al Met Gala 2026, non è voluta assolutamente mancare. Per l'occasione ha sfoggiato un hair look lungo 50 pollici, una parrucca surreale, ha abbandonato completamente il biondo. Questo Met Gala, nel corso del quale insomma una fitta schiera di star globali si è ritrovata a sfilare sulla red carpet del Metropolitan Museum of Art di New York. Quindi

0: altri.
1: La tua radio preferita.
2: La tua musica preferita.
1: Tutto il mondo di Radio Globo. Direttamente sul tuo smartphone. Ascolta la diretta.
2: I podcast.
1: Scopri i contenuti speciali e resta aggiornato con le ultime notizie.
2: Scarica l'app di Radio Globo dal tuo digital store e portaci sempre con te.
3: Listen anytime, anywhere.
1: Sono le migliori.
4: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
5: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
6: Think Big. Become big.
7: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.

0: che chiama ora lo 06 892 8996. Radio Globo regala una box con 5 fragranze esclusive Fulual, le essenze bucato che rendono i tuoi capi morbidi e irresistibili. Info su fulual.it. Se è Fulual, si sente.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: concessionariafiori.it. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Torna a Roma Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale: Ankai Lucca, Trifunov, Judd, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci, regia Francesca Bellucci, con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
2: Beh, anche questa ormai la senti dappertutto, come accade con tutte le loro canzoni che puntualmente

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: dichiarazione d'amore intensa, si chiama forte. Se avete qualche problemino ad alzarvi la mattina, ecco, sappiate che si può risolvere facilmente connettendosi, accendendo la radio, ovviamente Radio Globo, perché c'è già il morning show, si parte dalle 5, si arriva fino alle 10 del mattino, c'è tutta la banda a darvi proprio la carica giusta per ripartire tranquillamente, per tra risate, musica, e c'è anche il vostro contributo vocale, se vi va, che arriva alla nostra Globo WhatsApp 393 777 7172. Se poi vi volete risentire la puntata, se ne avete persa una in particolare, c'è sempre il podcast su radioglobo.it.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico
2: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
1: Tutte le domeniche
2: dalle 10 alle 11.

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: sacerdote conosciuto come Padre Joystick, Don Patrizio Coppola più uno,
0: la domenica
1: dalle 10 alle 11
0: on Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
10: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così

continua il suo viaggio musicale, ormai Sombra non si ferma assolutamente più. Potential, nuovo singolo. Martedì che non è migliore del lunedì, insomma questo lo sappiamo, l'importante però è iniziare la giornata con un sorriso, godersi poi il viaggio tutti insieme qui su Radio Globo, perché qui suoniamo solo le migliori e poi regaliamo anche

0: da un momento all'altro potrebbe farvi vincere 100 euro di spesa gratis.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Seguici su Instagram.
1: Radio Globo FM.
2: Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996. Comunicaci la password appena pubblicata
1: e vinci 100 euro di spesa
2: presso top supermercati.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio
3: Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
10: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
11: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
13: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
14: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
15: Bambole di Pezza, Club Tour 2026. Il 7 maggio in concerto all'Atlantico di Roma, la rock band al femminile. Un'esplosione di rock e adrenalina pura. Bambole di Pezza, Club Tour 2026. 7 maggio, Roma, Atlantico. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
2: Le bombe della programmazione.
1: Una dietro l'altra.
2: Solo le migliori.
1: Senza interruzioni.
2: Sequenza bomba.
1: Tra poco.
16: On Radio Globo.
17: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
18: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
17: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
19: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
20: Allart, al centro della tua casa.
0: Sono le 11:56 minuti e l'ora delle offerte di Roman Auto.
21: Vieni, vedi,
16: Guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Eccomi qui di nuovo. Siamo insieme per altre due ore su Radio Globo. Buon 5 di maggio, dove l'energia è sempre pronta. Dito su

0: Tante con Kanye West, American Boy. L'ultimo di questa sequenza bomba su Globo.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 12.55
1: su Radio Globo. Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Che la password è stata appena pubblicata, quindi dovete correre sul nostro canale ufficiale Instagram Radio Globo FM. Scorrete fra le nostre storie per individuarla. Ovviamente la dovete memorizzare, perché il primo che poi arriverà allo 06 8928 996 ce la dovrà comunicare in diretta, e poi Radio Globo regalerà 100 euro di spesa da spendere in un qualsiasi punto vendita top supermercati. Vai di corsa,
2: chiama ora lo 06 8928 996
1: e vinci 100 euro di spesa presso top supermercati. Radio Globo.
3: Grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è top supermercati.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
4: Globo. Però ragazzi, scusatemi, avete mai visto, che ne so, uno dietro a un bancone di una salumeria che fra un cliente e l'altro si va a sciacquare le mani? A me non mi è mai capitato.
5: No, sì, sì.
4: No, ma io mai visto.
6: Io i guantini.
0: Ma immaginatevi al supermercato, sì, al reparto gastronomia, con tutte le persone che prendono il numeretto, tantissime, no, uno dopo l'altro, le signore che cominciano a innervosirsi, che inveiscono contro il signore che sta lavorando, figurati se quello si va a lavare le mani.
5: No, lavare
0: ogni
5: no,
0: volta
5: però magari
0: dopo
5: che
0: il servizio.
5: Che si cambia costantemente il guanto e usa le pinzette, quello insomma è dovuto e c'è chi lo fa.
0: Ma
5: le
0: se
5: pinzette.
0: Vai da Bulgari in quei posti pazzeschi, sì, magari lo fanno, però il calcolo delle probabilità di trovarlo.
4: Ragazzi,
0: dai,
4: le mani
0: realisticamente
4: fra un
0: parlando,
4: l'altro non è mai, ma proprio mai successo nella storia dell'umanità.
5: No, però il fatto di usare le pinzette e cambiare i guanti anche in supermercati.
4: No, anzi,
5: comuni,
4: ti dirò, se ti lavi le mani ti licenziano, capito?
7: Io un giorno stavo in giro col collega mio. Gli ho detto, oh, Emilia, fermiamo se abbiamo un panino da forchettaro. E lui mi ha detto, ma tu hai mai visto questi col camioncino che c'è nel bagno? No. Dice, allora quando va al bagno te pensi che se lava le mani? Da lì non ho più preso niente. Oh.
4: Riflessione da fare
6: sullo zozzone.
4: Perché si chiama zozzone?
6: Esatto.
4: Per questo si chiama
5: però
4: zozzone.
5: Lì vai consapevole, cioè fa parte di tutto il corredo aromatico, sì, del panino. Certo. Anche quello,
6: il no, condimento,
4: tra la porchetta c'è il pepe nero e il finocchietto.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10
2: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.

0: concessionariafiori.it.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2 Paghi 1. Passata di pomodoro da Terino o ciliegino, cuore mediterraneo, due pezzi, a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Ha invitato gli amici per una grigliata. E giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.

0: Smith, Daniel Horan su Globo.
1: Ora su Radio Globo vinci 100 euro di spesa presso top supermercati. Radio Globo.
0: Che emozione, Radio Globo sta per regalare 100 euro di spesa a uno di voi. Intanto vado a salutare Ovidio. Ciao, come stai?
2: Buongiorno, benissimo.
0: Buongiorno a te.
2: A lavorare.
0: Stai lavorando, però complimenti.
2: Sì.
0: Hai avuto modo di liberarti un istante, di andare nelle nostre storie Instagram Radio Globo FM, di recuperare la password, perché tu l'hai fatto, vero Ovidio?
2: Sì, sì, esatto, ovvio.
0: Ecco, ce l'hai il segui sul nostro account, è importante, eh?
2: Ovviamente, sì, certo.
0: Oh, certo, se no il premio non te lo danno. Allora, visto che l'hai recuperata, leggimela, qual è?
2: I tonti cornano.
0: I tonti cornano. Esattamente, cioè, hai visto mai, visto che tanto i conti qua non tornano mai, magari i tonti qualcosa combinano. Bravo! Giusto, allora hai vinto 100 euro di spesa che potrai spendere in uno dei punti vendita top supermercati. Grande Ovidio, ti abbraccio.
2: Grazie.
0: Prego, ma qual è la radio che ti riempie il carrello?
2: Sempre Radio Globo.
1: Radio Globo ha appena riempito il carrello di un nostro ascoltatore. Non temere, i prossimi 100 euro possono

0: Single al primo ascolto ha conquistato subito le radio. Fabulous, hit globale di Mick. Dai, dai, che ormai ci siamo quasi, stiamo per archiviare almeno una mezza giornata di questo grigio uggioso martedì 5 maggio 2026. Poi c'è il pensiero della pausa pranzo che solletica non poco. A proposito di tempo di meteo, andiamo subito a sentire come sarà il tempo nelle prossime ore, magari anche nella giornata di domani, insieme ai nostri amici di 3D Meteo su Globo.
1: Radio Globo Meteo. Sai con chi ti tradisce il tuo

0: Cleaner con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazione in transito sulle regioni centro-settentrionali, anche nel Lazio nelle prossime ore il cielo si manterrà piuttosto nuvoloso e attesa un'attenuazione delle precipitazioni soprattutto tra tardo pomeriggio e sera, però domani altra perturbazione, nuove piogge in arrivo che saranno più diffuse e intense in mattinata. Temperature relativamente contenute, domani però riusciamo a guadagnare 2 o 3 gradi grazie al vento di scirocco. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose da voi, vista tutta questa variabilità, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Conosci la bici della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Vieni, vedi, guidi.

0: roma.auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: 12 e 37 minuti, Only the Hits, Radio Globo. Se siete in macchina potete suonare anche il volante.

0: be back.
1: Grano Salis
2: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.

0: Mauris, il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai e fino al 9 maggio. Ace candeggina gentile igienizzante bipacco, 2 litri e 3 vari tipi, 4,69 euro. Ammorbidente concentrato fabuloso, 1 litro e 7, 77 lavaggi vari tipi, 2,49 euro.
1: Mauris. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Palatiziano. È lì che il ritmo sale, che Roma smette di guardare e spinge. Due partite, solo strada verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Torna a Roma Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale: Anka e Lucca, Trifunov, Judd, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci, regia Francesca Bellucci, con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
3: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
4: Le bombe della programmazione,
5: una dietro l'altra.
4: Solo le migliori,
5: senza interruzioni.
4: Sequenza bomba.
5: Tra poco.
6: On Radio Globo.
7: Chi è?
8: Freddo.
7: Brrr. Chi è?
9: Rumore.
7: Chi è?
8: Sprechi.
9: Sprechi.
8: Sprechi.
7: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
8: Freddo.
9: Rumore. Sprechi.
7: Da oggi non più.
10: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
11: Sono le 12.55, l'ora delle offerte di Roman Auto.
12: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Eccomi qui di nuovo, sono Roberta Coletti, ciao a tutti amici, vi tengo compagnia ancora per un'altra

0: Sequenza Bomba.
1: Sequenza Bomba torna alle
2: 13.55
1: su Radio Globo.
0: Che poi lei è l'unica alla quale è permesso arrivare in ritardo e infatti, come sempre, è arrivata in ritardo anche al Met Gala di ieri sera insieme al suo compagno A$AP Rocky, ma ne valsa la pena, ragazzi. Sul carpet ha brillato come un diamante con un abito firmato Maison Margiela, dove c'erano oltre 115.000 gemme incastonate. Poi, visto il tema, è il dress code Fashion is Art. Lei ha saputo interpretare il concetto trasformando praticamente se stessa in una vera e propria scultura vivente. Se non l'avete ancora vista, andate a spulciarvi tutte le foto del Met Gala di ieri sera.
2: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
3: Mi ha preso un altro estratto di Sailor Moon.
4: Sì, volevo farvelo sentire.
3: Andiamo, vai, andiamo col Sailor Moon.

0: Con...
1: Forza Bunny, questa volta devi fare una sola cosa: ritirare la merce, firmare, tornare a casa. Oh sì, riuscirò a tenere a freno l'ormone. Buonasera, dovrei ritirare l'ordine 0069.
2: 69 quindi.
1: Sì.
2: Ecco a lei il pacco, ma faccia attenzione, è molto grosso.
1: Oh no, disinvolta, disinvolta.
2: Ecco, dovrebbe mettere una firma qua sotto, le do la mia penna.
3: Si trasforma.
4: Ma dove va, signor? Quella penna la voglio super.

0: Chissà se anche Sailor Moon c'ha il pantalone stretto.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Via tutto! Tutto da rifare!
3: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
2: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
3: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
4: Pewex il risparmio raddoppia! Fino al 7 maggio prendi 2 e paghi 1. Pasta di semola garofalo 500 grammi, 2 pezzi a soli 1,49 euro. E super offerte come olio extravergine di oliva cirio da 1 litro a 4,39 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
5: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
6: E ora attenti amici, perché al primo che chiama lo 06 89 28 996, Radio Globo regala 2 biglietti per Bambole di Pezza Club Tour 2026. Il 7 maggio sarà infatti in concerto all'Atlantico di Roma la rock band al femminile in un'esplosione di rock e adrenalina pura.
7: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
8: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. I tuoi biglietti su cinecittàworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
13: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
14: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
15: Fermati un attimo. Gaius Marshall Gusto. Abitarbo al complesso di Santa Maria in Gradi. Arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio. Degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
16: 50 e 50, 50 e 50!
17: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
16: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
18: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
19: Allart, al centro della tua casa.
20: Ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
6: Questo nuovo singolo si candida a diventare il tormentone dell'estate 2026, viste le sonorità latine che poi già utilizzate in Tu mi piaci tanto. Si chiama Buona Domenica, la nuova

tempo fa ci aveva regalato più di una hit, aveva scalato anche le classifiche globali, era arrivato un grande successo anche qui da noi in Italia, suonatissima su Radio Globo. Ciao Olivia Rodrigo, ora drop.

0: Lopez con David Guetta. Save Me Tonight. Sta per tornare anche alla rom-com su Netflix. C'è una storia d'amore che ribalta le regole. Film che si chiama Office Romance. Sarà possibile vederlo a partire dal 5 giugno appunto su Netflix.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it.

0: Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Radio Globo ti riempie il carrello.
4: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
3: Scopri come su radioglobo.it.
5: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top, è con te.
6: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
7: Sì, 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
6: Anche il mio.
7: È una grande convenienza di qualità.
5: Top Supermercati.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Sta per chiudere il tour. Nelle prossime settimane, dopo Milano, Messina, anche il Palazzo dello Sport qui di Roma. Annalisa,

era 19, qui già si esplorava quell'amore ossessivo proprio nell'era dell'intelligenza artificiale, dove la protagonista è un android che cerca disperatamente un amore umano.

0: mi ha fatto pensare una cosa. Io ogni volta che vado al supermercato mi metto lì vicino, proprio dove sono prosecchi, champagne, eccetera, eccetera, proprio nel reparto rosa, che c'hai visto, proprio il reparto rosa. Non lo so, mi affascina tantissimo.
1: Quindi anche tu vuoi un pink champagne per brindare a questa grande giornata di sole, magari ci fosse il sole.
0: Sì, vabbè, certo, magari è stomaco vuoto, forse sarebbe lo reggerei meglio.
1: Esatto, una grande idea, Roby.
0: Jacopino, allora ben ritrovato, i prossimi...
1: Grazie. Prossime 6, due ore.
0: 6, 12, 120 minuti, no, perché ormai ero partita,
1: devi fare il calcolo,
0: esatto,
1: con i minuti, sì.
0: Esatto,
1: e quindi quanti secondi?
0: Maschile. E quindi sono secondi?
1: Secondi un po' complicato.
0: 120 minuti, vabbè, ciao, me ne
1: vado. Domani vi diremo i secondi.
0: Bacio a tutti, ciao.
2: Dietro ogni politico, imprenditore o

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: sacerdote, conosciuto come Padre Joystick, Don Patrizio Coppola, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
4: Supermercati Pim, Pim e Family Agora. Di risparmio, di qualità.
5: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
7: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
8: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
9: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
0: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
1: su Radio Globo
0: è tutto bloccato.
10: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura.
11: Magi Auto.
10: Dove l'auto è magia.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Stanco delle solite feste per bimbi? Con il noleggio gonfiabili il divertimento è assicurato. Su kidsanimazione.it trovi oltre 100 gonfiabili attrazioni con la più ampia scelta a Roma. Ad aprile e maggio 10% di sconto con il codice GLOBO. Prenota subito su kidsanimazione.it. Ripeto, kidsanimazione.it.
0: Le bombe della programmazione,
1: una dietro l'altra.
0: Solo le migliori,
1: senza interruzioni.
0: Sequenza bomba.
1: Tra poco
2: on Radio Globo.
14: Torna a Roma Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale: Anka e Lucca, Trifunov, Jad, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci, regia Francesca Bellucci, con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
15: Mancano 4 minuti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
16: Vieni, vedi, guidi.

0: post rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.

0: Diventa tu dal 2002 a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14:55 su Radio Globo.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Mauris è il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio. Dentifricio AZ vari tipi, 69 centesimi. Shampoo Palmolive 2 in 1 vari tipi, super prezzo, 79 centesimi.
2: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
6: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: 50 e 50 50 e 50.
2: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
2: Chi è?
5: Freddo.
2: Brrr. Chi è?
5: Rumore.
2: Chi è?
5: Sprechi, sprechi,
2: sprechi. Ah, siete voi? Sempre puntuali?
5: Freddo.
2: Sprechi. Da oggi non più.
6: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
7: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
8: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
9: Bambole di Pezza, Club Tour 2026. Il 7 maggio in concerto all'Atlantico di Roma, la rock band al femminile. Un'esplosione di rock e adrenalina pura. Bambole di Pezza, Club Tour 2026. 7 maggio, Roma, Atlantico. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
10: 14:21 minuti su Radio Globo, arriva la hit dance, l'eccezione di questo periodo, Lou Anotherr.

0: sta Sabrina Carpenter in questa House Tour su Radio Globo. 35 minuti dopo le 14, noi continuiamo a regalarvi solo i migliori premi anche in questo pomeriggio, e quindi mi raccomando, fatevi sempre trovare pronti. Radio Globo Promotion. Nel 2026 ormai farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, e non tutti hanno il tempo ma neanche le capacità per riuscire a farlo e stare dietro ai social. Quello che servirebbe oggi è affidarsi ad un'agenzia specializzata che con idee nuove e originali possa venirvi in soccorso. Proprio per questo è qui a parlarne con noi Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora Giorgio, mi sembra di aver detto tutto bene. Vuoi aggiungere qualcosa tu?
1: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Giorgio, spiegaci come funziona nel dettaglio.
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online. Studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Ottimo, e se mi servisse qualche altro servizio?
1: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, allora se vi serve qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, dacci i contatti.
1: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: E allora andate adesso sul sito pensaingrande.it. Wait for me,
2: I'll be back. Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Wake up! Good morning! The Morning Show.
5: Buongiorno!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
6: Ed è il mio appuntamento mattutino.
4: The Morning Show.
7: On Radio Globo.
4: Sponsored by
8: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
9: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa. Più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
11: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: trovate proprio tutte, quindi basta andare su dove ascoltate le radio e trovate i titoli di tutte le canzoni andate in onda della giornata.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Seguici su Instagram.
1: Radio Globo FM.
2: Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996. Comunicaci la password appena pubblicata
1: e vinci 100 euro di spesa
2: presso top supermercati.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio
3: Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
8: Think big. Become big.
9: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
10: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
11: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
12: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
13: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
14: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
15: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
16: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli gently, 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
2: tra poco
3: on Radio Globo.
0: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
4: Le 14:57 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: roma.auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: ricordo che continuiamo a regalarvi solo i migliori premi. Anche durante la pubblicità voi potreste sempre sentire qualcosa, e quindi vi consiglio di tenere sempre alto il volume e soprattutto di essere pronti a chiamare.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Global. E chissà che non possa capitare anche oggi. Io vi consiglio insomma di rimanere sempre molto accorti, eh. Bene, peraltro c'è stato un piccolo ribasso della benzina.
3: Piccolo?
2: Sì, piccolissimo, no. Ieri ho visto gente che esultava al distributore per 3 centesimi in meno.
3: A voglia,
2: ragazzi.
3: Ero io. Ragazzi, ma poi vi devo dire questa. Allora, passo davanti al benzinaio e vedo diesel 1999. Dico fermati, fermatevi tutti. Allora mi sono fermata.
2: Perché non
3: ho fatto il pieno.
2: Non vedere quel 2 davanti ti dà soddisfazione.
3: Certo,
2: cioè, vedere
3: sembra. Sì, sembra che hai pagato pochissimo. Quindi esultando con il braccio alzato dico sì. E poi ho chiesto a Forad, che è il nome del bangladino che mi ha fatto la benzina. Ho detto ma me lo devo mettere da sola, me lo insomma voglio fare da sola perché così pago poco. No, è uguale, quindi ne ha. Pure il servito 1999 top di gamma.
2: Sai
3: sì.
2: Perché ti ha detto così? Aveva paura che gli rompessi la pompa, te lo dico io.
3: No,
2: cioè,
3: perché ha visto Tommasino che voleva farla lui.
4: Tra l'altro, dopo il suo passaggio, Forad è tornato in Bangladesh.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.

0: Inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto. Sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Fermati un attimo. Dai un morso al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
3: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
4: Al primo che chiama ora lo 06 89 28 996, Radio Globo regala una box con 5 fragranze esclusive Fulual, le essenze bucato che rendono i tuoi capi morbidi e irresistibili. Info su fulual.it. Se Fulual si sente.
5: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
9: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
10: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
11: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
4: Film campione d'incassi in questo periodo sul grande schermo è Il Diavolo Veste Prada 2. Questa è parte della colonna sonora Runaway. No matter what.

0: hanno ripreso la voce di Amanda Lear dagli anni 70, Harrison e Har, Queen of Chinatown su Radio Globo, dove continua il nostro pomeriggio insieme. E se state uscendo magari dall'ufficio proprio adesso, in questi attimi, potete continuarci a seguire anche sulla nostra applicazione.
1: La tua radio preferita,
2: la tua musica preferita,
1: tutto il mondo di Radio Globo direttamente sul tuo smartphone. Ascolta la diretta,
2: i podcast,
1: scopri i contenuti speciali e resta aggiornato con le ultime notizie.
2: Scarica l'app di Radio Globo dal tuo digital store e portaci sempre con te.
3: Listen anytime, anywhere.
1: Sono le migliori.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfin ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
1: Scopri come su radioglobo.it.
11: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top.
12: Quanta spesa! Ma hai vinto qualcosa?
13: Sì! 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
12: Anche il mio! È una grande convenienza di qualità.
11: Top Supermercati.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Che mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro e su PharmaPointSRL.com. Fiducia naturale, dal 2007.
5: Grano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
8: Mauris, il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai e fino al 9 maggio. Detersivo lavatrice General, 54 lavaggi, varie profumazioni, 2,99 euro. Ammorbidente coccolino, 3 litri, varie profumazioni, 2,69 euro.
9: Mauris. Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
10: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Stanco delle solite feste per bimbi? Con il noleggio gonfiabili il divertimento è assicurato. Su kidsanimazione.it trovi oltre 100 gonfiabili attrazioni con la più ampia scelta a Roma. Ad aprile e maggio 10% di sconto con il codice GLOBO. Prenota subito su kidsanimazione.it. Ripeto, kidsanimazione.it.
13: Ha invitato gli amici per una grigliata e il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto, potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
14: Tutto bloccato?
15: È offerto da...
16: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
19: Sono le 4. Che facciamo? Cominciamo sto programma?

0: Siamo qui a narrare le gesta del nostro cancelliere Roberto Marchetti in escursione sulle montagne del Trentino Alto Adige. Per questo ricordiamo a tutti che dalle Alpi alle Ande un grido si espande: Marchetti, sei grande.
1: Roberta, la smetti di dare dettagli sui tuoi piedi, mo pure lo smalto, io sto prendendo l'accordo adesso, guarda se lo trovo tutto bloccato perché la gente si è andata a spalmare sui guardrail.
2: Ma perché in mezzo al traffico per le donne la precedenza pare una battaglia sociale?
3: No, raga, mi prego, a me la casella mi ha proprio sognato, ma mi sta a far venire un po' di programma, spesso non sa che vanno per

0: only on Radio Globo.
1: Oh, buonasera Roberti.
2: Sera.
1: Roberta, sei contenta che ha piovuto? Così è sparito il polline.
3: Bravo.
1: Non c'è più il polline, niente. Questa acqua è sparito. Io sono allergico all'acqua, Robè. Io anche la doccia farei con Peroni. Però purtroppo non si può. Ma pensa a te che io da giovane, quando ero ragazzino, 15-16 anni, andavo in discoteca, non c'avevo i soldi per il gel, con la birra, bagnavo i capelli con la birra, mi rimanevano 3 giorni i capelli dritti. Pensa a te che miracoli fa sta Peroni. Viva Peroni!
2: Credevo fosse solo una pratica del mio amico Finbar, il mio amico irlandese Finbar, che lui mette, avete presente la Guinness, cioè quella crema in alto, no? Biancastra, e lui dopo la settima pinta comincia a fare Irish Gel e quindi prende così, inzuppa la mano e si pettina. Meraviglie, meraviglie dei posti che frequento. Signore e signori, le 4 e 5 minuti, buon pomeriggio, martedì 5 maggio 2026, che corrisponde a 5-5-26. Roberto Marchetti qui a parlarvi con me, Roberta Marchetti!
3: Dammi in onda da 3 minuti, ho già sentito di tutto, così che sei in gelatina nei capelli con la birra. Buon martedì Roberto Marchetti!
2: Buonasera cara signora!
3: Come sei elegante oggi!
2: Ah, sì.
3: Che devi fa dopo? Mi sono scordata di chiedertelo prima? L'avete visto pure voi? Cioè in piccetti mi sa Marchetti.
2: Aspetta
3: oggi.
2: Perché poi non finisce qui!
3: Che hai preso? Ah!
2: C'ho la cravatta.
3: Dio, ma che cravatta, perché voi non la vedete?
2: Lucida.
3: Ve la vado a spiegare, è una cravatta lucida, credo sia di seta, fammi sentire.
2: Sì.
3: Ma che seta, questa è un laminato, questa manca a lei.

0: WhatsApp 393-777-7172. Attenzione, perché più tardi allo 06-8928-996 invece chissà che cosa potrà succedere. Ma una cosa alla volta, una cosa alla volta.
1: Come stiamo messi a seghe oggi? Ma abbiamo qualche pantalone che sega?
0: Ma allora! Ah, beh, perché aspetta, ho visto mai uno dovesse essere collegato. Immagina il fratello della tua cara amica.
2: Capito? No, allora, sì, c'è una spiegazione. Ovviamente bisogna però sottolineare che i nostri ascoltatori sono attenti alle cose più alte che facciamo ogni puntata. Certo. Ieri la nostra Ileana Caselli ci ha raccontato in diretta di avere un pantalone un po' troppo stretto che là davanti le segava in due. Velleità, ecco, sì, diciamo così. Sì. E giù battute su cammello. Come si chiama quella cosa?
0: Quale?
2: Il cammello, come si chiama?
0: Come si chiama?
2: Ma non
0: adesso
2: lo sapevo.
0: Come si chiama? Mi sono permesso di correggere un ascoltatore che ha detto la zampa di cammello. No, è lo zoccolo di cammello.
2: Lo zoccolo di cammello.
0: Che poi non ho mai capito perché è proprio quello di cammello. Cioè, comunque ci sono altri ungulati volendo.
2: Ma perché
0: certi
2: secondo
0: ungulati
2: me la grandezza in media è quella, è come lo zoccolo di un cammello.
0: Ammazza che.
2: Credo più o meno, così.
0: Ma Marchetti, che c'è? Maule. Ma no. A proposito di Mauli, Ileana Caselli!
2: Buon pomeriggio!
0: E senti come sbatte lì! Cioè, come sbatte le mani sul microfono, ormai tocca stare attenti, con le mani in alto
2: esatto.
0: Tocca. Come va?
2: Bene, dai, bene. Sempre bella, una bella accoglienza con questi messaggini così, ma io dico, vabbè.
0: No, non lo so, sei precipitata in trasmissione subito dopo nell'ordine. Come stiamo messi a seghe? Il zoccolo del cammello, Ileana Caselli.
2: Ileana Caselli, ma perché uno fa le associazioni,
0: E la lista della spesa è fatta, signore e signori. Sei carica anche tu oggi?
2: Carica, ecco. Molto carica.
0: Hai visto che è arrivata la di Bartolomeo oggi, Miriana, con un taser, perché t'ha visto un pochino carica, dice che fai sempre avanti e dietro, come i cani sulla sabbia praticamente.
2: Perché delle metafore di vita che guarda, io mi devo segnare perché a fine stagione sarò una persona nuova.
0: Diversa, certo.
2: Sì,
0: certo.
2: Arricchita.
3: Era tutto bloccato!
4: Che mi guardi, signor?
3: È tutto bloccato! Ecco perché! È tutto bloccato, signor! È iniziato il programma di tutto bloccato! Mamma mia!
5: Tutto bloccato su Radio Globo.

0: Sono le 16:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Qual è Ciampino? A Rubè mi ha fatto venire i brividi. Mamma mia, Rubè mi ha fatto venire i brividi. Energy Super Club Ciampino Roma. Mamma mia, Rubè.
2: Signore e signori,

0: bello perché è come se avesse solo due unghie, ecco perché si chiama zoccolo di cammello.
1: Roberto, che c'è da fare dopo il gira gira speciale?
2: Lo zoccolo di cammello fanno sega bene, si vede, eh?
3: La Bettina, complimenti per lo zoccolo di cammello che hai, brava!
4: Come si chiama quella cosa? Come se non lo sapessi?
5: No, stupida, sapevo. Ma che puoi fregare, dai.
6: Stupida!

0: raffica da Verso del Cammello, dato non lo sa nessuno.
1: No, è vero. Come farà?
0: Allora, per quanto noi scalette c'avevamo tutt'altro, però devo dire che qui gli animali vanno che è una meraviglia.
1: Sì.
0: Adesso c'è anche il no, concorso, credo una gara, insomma un contest del canto del cervo.
1: Ah!
0: L'hai visto questi signori anziani vestiti da alpini?
1: Con tipo un tubo in bocca che...
0: Un tubo in bocca che allarga questa bocca tantissimo.
1: Sì.
0: Oggi cominciamo. Tutta aperta così e con una sorta di sembra di canna di bambù, no? Che va avanti e dietro.
1: Fanno questo verso del cervo che io non conoscevo, sono onesta.
2: Dai.
0: È lì dopo. Ma... C'ho fame già, c'è.
1: Madonna.
0: Che c'ha la marmita, cioè. Questo ero io l'altra sera al cesso. Che sembrava che ci avessi un capodoglio nello stomaco.
1: Dall'Alto Adige.
0: Esatto, esatto. Ho riproposto così tanto Alto Adige qui nella fognatura di Roma che quelli di piano di sotto ma no, parlavano ladino. Penso. Roba incredibile, una roba incredibile.
1: Grazie Marchetti per questa immagine, devo dire, a quest'ora perfetta.
3: Marchetti belli, oh. Che cosa si è persa la poetessa all'inizio, all'apertura di Tutto Bloccato?
0: Guarda,
3: ero al supermercato a Pomezia, avevo la borsa dell'Ollo Festival e uno alla cassa mi ha detto: come hai fatto ad avere questa borsa? E mi sono messa a parlare, gli ho detto che ero venuta ospite e ha capito che ero la poetessa. E vi saluta Marco di Pomezia.
0: Marco di Pomezia che sta alla cassa del supermercato.
1: Addirittura, si inventa i fan la poetessa, guarda, non ci si crede.
0: Dici che non è possibile.
1: Ma dai.
0: Ma questo non è, che cammello è dopo,
1: un altro verso.
0: Dopo l'operazione.
1: 20 minuti.

0: Vabbè.
1: Devo dire, allora, guarda, leggendo la scaletta, io adesso come faccio ad andare in ordine?
0: Ma
1: dai, dai.
0: Adesso ci hanno messo gli emoticon.
1: Sì, è certo.
0: Tommaso Di Vito ha messo gli emoticon, ormai mette gli emoticon accanto a ogni argomento. Bello, che caruccio.
1: Emoji, emoji. A tra poco.
2: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
5: Think Big. Become big.
6: Pewex il gusto conviene! Fino al 7 maggio prosciutto crudo Ferrari 3 etti a 5 euro e piccantino buona tavola Sini a 99 centesimi letto. Corri nei punti vendita Pewex, trovi tanti prodotti 1 più 1, prendi 2 e paghi 1. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
7: Wake up! Good morning!
8: The Morning Show.
9: Buongiorno!
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
10: Ed è il mio appuntamento mattutino.
7: The Morning Show.
11: On Radio Globo.
7: Sponsored by
12: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
13: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa. Più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. M.A. Supermercati. Amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
14: Via tutto! Tutto da rifare!
15: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
14: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
15: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Torna a Roma Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale: Anka e Lucca, Trifunov, Jad, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci, regia Francesca Bellucci, con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
18: 50 e 50, 50 e 50!
19: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
18: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
20: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
21: Allart, al centro della tua casa.
22: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
2: Tutto bloccato.
23: Sponsored by
24: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
25: Scopri KGM da Magia Auto.
24: Tivoli, Corando, Torres, Exxon e Rexton.
25: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
24: E affronti il traffico con un sorriso.
25: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
24: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, Auto. Dove l'auto è magia.
2: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
26: Tutto bloccato.
2: Radio Global.
0: quello che lui ha sempre detto è che se tu trovi il sorriso nelle piccole cose, la gioia nelle piccole cose, che fai tutti i giorni, perché il caffè lo fai tutti i giorni, allora quelle sono le basi migliori per costruire una vita meravigliosa. E non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa.
1: Niccolò Zanardi, lui.
8: Sì, e queste sono le parole che ha pronunciato stamattina al funerale del papà. Stamattina ci sono stati i funerali di Alex Zanardi, che è morto venerdì 1 maggio, e oggi l'ultimo saluto a Padova. Erano in 2000 persone, tante sono rimaste fuori sul piazzale. Lui ha fatto questo bellissimo discorso, che più di un discorso è stato un ricordo del papà.
0: E questa è la verità. Chiunque può avere una vita meravigliosa e gratificante. Quindi io non posso fare altro che augurare a tutti, anche a me stesso, di riuscire ogni giorno a trovare il sorriso anche nelle piccole cose, perché è da lì che dopo si costruiscono quelle grandi. Grazie a tutti.
1: Ecco, tante volte, no, ti chiedi dice, quante sfighe, no, che ho nella vita, le cose non mi vanno bene, no? Quante volte lo sentiamo? Siamo circondati. Noi passiamo, adesso tiro una percentuale a caso, come diciamo prima della, sì, della puntata. Il 70%, no, della vita, quanto pare, sempre lamentarsi, anche di cose futili.
8: Sì, certo.
1: Poi, grazie a Dio, ci circondano persone che con delle, no, disavventure sarebbe un po' poco, con delle, a volte, quelle che sembrano delle tragedie,
8: certo,
1: che ti scombinano la vita all'improvviso, ti tirano fuori, e forse sono lì per quelle. Noi pensiamo che gli angeli siano quelli con le ali, ma magari sono quelle persone che con la loro vita, con il loro esempio, stanno lì a ricordarti che non c'è niente di cui temere.
8: Ma scherzi, sono esempi straordinari. Allora, Alex Zanardi è uno dei tanti, ma parliamo di lui. Ma Alex, certo, Zanardi ci ha dimostrato veramente che nulla è impossibile se lo vuoi, perché ha perso le gambe tanti anni fa. Lui era un pilota, sì, bravissimo, e poi da là si è messo a fare land bike, comunque atleta paralimpico. Ma come ci ha raccontato il figlio stamattina al funerale, lui non aveva questo spirito solo nello sport, ma ce l'aveva proprio nella vita. E forse è quella la cosa più importante, no? Che uno, come dici tu, si pensa che chissà quante sfortune ha, oppure pensa che chissà che deve raggiungere nella vita, devo arrivare al massimo in questo, in quello e quell'altro. In realtà la cosa più importante è dare un esempio a chi ti sta intorno e dare la possibilità a te stesso di rinascere ogni giorno. Questo credo che sia il senso.
1: Ma sì, poi, no, ce ne avremo sicuramente anche all'ascolto di persone che, ecco, prendendo spunto dalle vite di questi signori qua, effettivamente hanno capito che invece che concentrarsi sulle cose che non puoi, no, che non riesci a fare perché quello è un tuo limite, magari invece spingere proprio su ciò che hai di fenomenale e di, certo, e di positivo, cioè spingere. Forse a volte sbagliamo pedale nell'accelerare, cerchiamo a tutti i costi di impuntarci a buttare giù quel muro, no, in un parcheggio. Noi arriviamo lì, pum, c'è il muro, e stai lì, insisti, sì, e a destra e a sinistra c'hai due porte.
8: Sì, assolutamente. E poi magari a volte la semplicità, torno su questo perché appunto si pensa tanto a una vita straordinaria, no, alla magnificenza, e invece poi la semplicità è molto più bella. Non è che dobbiamo arrivare, tu dici, spingere l'acceleratore per andare veloci o no, per bisogna anche saper semplicemente a volte guidare e godersi il paesaggio.
1: Attenzione, che non significa accontentarsi, quella è un'altra cosa.
8: No, esatto.
1: Anzi, rendere miracolosa, come l'ha resa anche Zanardi, rendere miracolosa e dare un calcio alla parola impossibile, si diceva negli scout, diceva Lord Baden-Powell, dai un calcio alla parola impossibile.
9: 06 892 8996, tutto bloccato. On Radio Globo.
11: Rubinettini aperti, no, e si suoni non si può fare.
1: Oh, bene, adesso riprendiamo i grandi temi, sentiamo. Sì. Oh, le imitazioni dei versi, stavolta del cammello. Benissimo, come passare dalla stalla.
8: Era il cammello.
1: Diceva che era il cammello, però effettivamente c'era pure un cammello che era finito nei vari reel, diventato un po' una sorta di, come si chiama, di meme. Quello che faceva che sopra scrivevano quando ti chiedono come va la vita, cioè, senti, so cammello sotto, un cammello cucciolo di cammello, che faceva,
8: però questo ci ha preso, io non me lo ricordavo il verso del cammello, adesso mi è venuto in mente a sentirlo.
1: Questo cammello un po' cammello di Bologna, questo.

0: Io sto seduto sul divano mentre mi mangio una bella coppa di fragole con la panna montata e penso ai piedi della Marchetti. Che soddisfazione.
1: Comincia tutto bloccato.
2: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
4: Beh, io per esempio ultimamente ho cambiato molto prospettiva, soprattutto sulle lamentele della mia vita personale, perché ho fatto una brutta esperienza, nel senso che ho dovuto portare mia figlia in ospedale per una settimana. Fortunatamente siamo usciti incolumi da questa esperienza, ma oltre quella mia personale ne ho viste tante altre di realtà e mi sono reso conto di quanto sono fortunato a vivere una vita normale. E sto apprezzando molto di più anche le semplici cose. Però per apprezzare devi un attimo prima raschiare il fondo del barile, purtroppo. E allora apprezzerai anche le piccolissime cose. Prima è soltanto un pensiero così, campato per aria.
5: Quanto è vero?
6: Sì.
2: Però vedi, queste persone vengono sempre da dei lutti o da delle cose brutte che gli sono successe.
4: Apprezzare devi un attimo prima raschiare il fondo del barile, purtroppo. E allora apprezzerai anche le piccolissime cose. Prima è soltanto un pensiero così, campato per aria.
5: Quanto è vero?
6: Sì.
2: Però vedi, queste persone vengono sempre da dei lutti o da delle cose brutte.

0: il papà con un bellissimo discorso in cui diceva che era in grado di sorridere anche per le piccole cose, quindi ricordavamo la grandezza di Zanardi, che nonostante la tragedia che ha vissuto, insomma, ha sempre dimostrato di vivere al meglio.
1: E noi conosciamo, ecco, parliamo di Zanardi perché insomma personaggio pubblico, personaggio famoso, quindi ma sai da quante persone invece siamo accerchiati e diventano, possono diventare a volte sostegno, strumento, stampella per le nostre piccole e false miserie che in realtà poi si tramutano invece in cose semplici da apprezzare. Adesso attenzione signori, 16:32, passiamo dai miracoli alle sventure.
2: Eccola là, l'impallata da Bologna.
3: Poche parole chiare e mordenti.
4: Arrivo con lo skiff.
5: Con lo skiffit. Sì.
2: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
6: Presidente.
2: Leona Caselli.
6: Ma che fa?
7: Lascio via che ti do quattro capocciate.
4: Io non ci ho capito più niente.
2: Ma si

0: Senti, chi ci fa una parafrasi di quello che stai dicendo? Oh, cosa devo fare? Una cosa.
1: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
2: E dai, Roberti Marchetti, sono arrivato in ritardo, ma ce sto pure io. Però oggi non sono incazzato di essere arrivato in ritardo, perché oggi stavo aspettando l'Arjan. E dai, tutto bloccato.
3: È vero, oggi è il 5, signori.
4: È contento oggi, quando arriva lo stipendio uno può uscire anche più tardi.
3: Liliana Caselli, le è arrivato a lei lo stipendio?
5: Sai che non ho controllato ancora.
3: Ah certo, lei è piena di soldi, non controlla.
4: Ormai è arricchita, guarda.
3: È giusto, lo fai giusto per non prendere la delusione. Ci aspetto due o tre giorni.
4: Esatto, vengo lì tipo, vediamo. Vabbè.
3: Allora, Ileana Caselli.
4: Allora, devi dire ai tuoi adepti di smetterla di invadere le terre della mia regione, se siamo larghi, perché Punta Marina è veramente incasinata.
3: Allora, più che Punta Marina, è incasinata dai pavoni, ormai è una settimana che stiamo dicendo sta cosa. Adesso, perché ne parliamo attraverso i social? Perché mi stanno taggando di continuo sotto l'ennesimo servizio.
4: Sì, sei diventato un trend. Cioè la gente... Vabbè, no, allora, questo però ti posso dire, se ne parla ormai da più di una settimana di, sì, questa, sì, di questo paese in Emilia Romagna che è invaso dai pavoni, servizi televisivi, sì, articoli di giornale,
3: tutti là,
4: cioè sembra che sia successo, non lo so, che cosa. Però effettivamente questo servizio specifico,
3: no, questo,
4: di questi, adesso penso, spero, lo ascolteremo, è il più divertente di tutti. Io ti giuro, sono morta quando l'ho visto.
5: Si percepisce l'angoscia proprio, veramente.
4: Sì, ma straziante. Poi residenti veramente esasperati.
3: Ma non solo, il montaggio, come mi ha detto uno che mi ha taggato oggi, Alessandro, che saluto, mi ha detto, secondo me questi t'ascoltano, perché non è possibile, è fatto proprio come se fosse, sì, tutto, la puntata è tutto bloccato, sì, perché sono messi i versi dei pavoni, bum bim bam bam, così è montato come, cioè, raga, vi confesso, a volte monto i servizi per questo, cos'è la vita in diretta.
4: Ma certo.
3: Sentiamo.
6: Non ce la facciamo più, rischiamo l'esaurimento nervoso. Monica Raucci.
3: Amanda.
7: Un vero urlo di esasperazione.
8: Qui la situazione è fuori controllo totalmente.
9: Siamo proprio in scacco dei pavoni. Sì.
7: Primo problema.
10: Fanno la cacca di notte.
9: Gli escrementi.
8: Siamo in ostaggio.
7: Sono in ostaggio perfino i bambini.
11: Qui c'è la scuola, i bambini non escono.
12: E ci sono le cacche nei giardini e quindi devo stare chiusi in classe.
13: È ora di smetterla!
7: Altro problema, i danni ai tetti.
14: Quando vengono su trema tutta la casa.
15: Hanno fatto un danno da 1.000 euro.
16: Delle botte che sembrano le bombe.
3: Aspetta, perché non finisce qui, non finisce qui.
7: Quell'inconveniente, i pavoni, se vedono la loro immagine riflessa su una superficie specchiata, la beccano pensando che ci sia un rivale.
17: Loro naturalmente si specchiano, sembrano mitragliati.
7: E succede anche quando si imbattono nelle auto.
18: Sì, perché si specchiano, lasciate una notte fuori, al mattino seguente l'ho ritrovata.
7: Quando invece scorazzano per le strade, il rischio è di fare incidenti o investirli.
19: Frenare di botta per...
20: Uno rischia anche un incidente.
21: Ma certo.
22: Spostati!
7: E poi quel verso acuto e assordante, soprattutto sotto il periodo dell'accoppiamento.
23: Senti.
7: E c'è perfino chi ha prodotto un certificato medico.
24: È ora di smetterla! Basta!
25: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
3: La

0: Punta Marina, eh?
1: È ora di smetterla! Basta!
0: Da sentirsi male. Comunque sai a me che fa volare più tutti. Questa cosa che loro se si specchiano,
2: sì, beccano.
0: Beccano perché si sentono minacciati da un rivale, Marchetti, certo. Ma proprio come te.
3: Mamma mia.
2: Beh, adesso,
3: lo fa davanti allo specchio, lo fa.
0: Sì, beh, me l'hai visto questo qua di Radio Globo,
2: è tutto beccato. Tutto beccato.
4: Madonna mia, ragazzi.
2: No, è meraviglioso. Poi allora lì per lì ti viene da dire, ma scusa, con tutto il bene che posso volere ai pavoni, ma ci sarebbe, cioè dico, è possibile che nessuno c'ha una fionda, una...
0: Ah, tu dici la soluzione quella proprio,
2: beh, no, ma mica proprio uccidere,
0: però,
2: qualche mattonata, qualcosa, dai, su,
0: Ma comunque una soluzione va trovata, mi sembra ovvio, perché questi stanno, ora noi ci scherziamo e ci ridiamo, ma pensa a vivere giorno che a tutte le ore della notte questi urlano e la mattina non sai dove camminare per strada, che attraversano, ma che le cacche per strada, tutto sporco.
5: Il pavone si è preso tutto il pavone. Dai, pavone, vola in alto per noi.
2: Si sentono tutti i pavoni.
3: Ormai veramente è un assedio comunque, dappertutto.
0: Comunque io mai come quest'anno, sì, giuro, avevo sentito così parlare di pavoni e visti anche. Avrò visti una volta in vita mia, quest'anno li vedo ovunque. Sì. Vabbè.
2: Lo sai perché, sì?
6: Come se mo fate un servizio sui cani che disturbano e uno dice ora di smetterla, basta.
2: Esatto. Meraviglioso.
7: Comunque quella che dice basta, è ora di smetterla, sembra Pranzetti Lombardini.
2: Ma non è vero. No. Aspetta, fammi sentire se le assomiglia un pochino. Sentiamo.
1: Vai. È ora di smetterla.
2: Sì, sì. Sì.
0: Dai, ma siamo chiaramente noi questi del servizio.
2: Oddio,
0: l'audio è il nostro.
2: Mi sembra il film Inception. Non capisco più. Non capisco dove sono. Che cos'è? Cosa sta succedendo?
4: Passo su, sta a vedere che mi ritrovo. No, questo è l'altro.
2: Questo
8: è un sogno? O siamo veramente circondati dai pavoni? Che cosa stai succedendo?
2: Allora, siccome a Punta Marina, in provincia di Ravenna, non riescono a trovare una soluzione, ci pensano gli ascoltatori di Tutto Bloccato.
0: Sì.
2: Perché sanno tutto, sanno come approcciarsi.
9: Tutto Bloccato torna tra poco su Radio Globo.
10: Cos'è che te dico?
9: Radio Globo Meteo.
11: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual. Ogni fragranza è un'emozione liquida.
9: Radio Globo Meteo.
12: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazione in transito sulle regioni centro-settentrionali, anche nel Lazio nelle prossime ore il cielo si manterrà piuttosto nuvoloso, è attesa un'attenuazione delle precipitazioni soprattutto tra tardo pomeriggio e sera, però domani altra perturbazione, nuove piogge in arrivo che saranno più diffuse e intense in mattinata. Temperature relativamente contenute, domani però riusciamo a guadagnare 2-3 gradi grazie al vento di scirocco. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose da voi, vista tutta questa variabilità, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Radio Globo.
13: Radio Globo. Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor, Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e Provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
14: Wait for me, I'll be back.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
19: Sentiamo.
18: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
19: Wow.
18: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
19: E C?
18: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
19: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
20: Iperceramica.
21: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
22: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
23: Radio Globo ti riempie il carrello.
24: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
23: Scopri come su radioglobo.it.
25: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top è con te.
26: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
27: Sì! 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
26: Anche il mio! È una grande convenienza di qualità.
25: Top Supermercati.
28: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
23: Tutto bloccato.
29: Sponsored by.
30: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
31: Scopri KGM da Magia Auto.
30: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
31: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
30: E affronti il traffico con un sorriso.
31: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
30: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
32: Scusate, il messaggio dell'animalista indignato in risposta alla soluzione finale offerta da Roberto per risolvere il problema dell'invasione dei pavoni è già arrivato? No? Allora ci penso io. Marchetti, lei si ricordi che sta parlando di esseri viventi? Lei non può far passare questi messaggi in radio, ha capito? Sono anni che lo fa e anni che si ripete.

0: Stato on Radio Globo.
1: È ora di smetterla! Basta! Da sentirsi male. Comunque sai a me che fa volare più utile questa cosa che loro se si specchiano
2: si beccano
1: perché si sentono minacciati da un rivale. Marchetti, certo. Ma proprio come te.
3: Mamma mia.
2: Beh,
3: lo fa davanti allo specchio, lo fa.
1: Sì, beh, me l'hai visto questo qua di Radio Globo, è tutto beccato.
2: Tutto beccato.
4: No, ma perché il tacchino rosso che le patate? Come vedete?
5: Scusate, ma per far andare via i pavoni non basterebbe far scoppiare qualche fuoco d'artificio in aria per qualche minuto?
6: Rubè! Rubè! Rubè!
7: Ma io sinceramente una bella zuppa di pavone adesso come adesso, questo clima di giornata, la gradisco proprio.
8: Ma ve la immaginate a Lombardini davanti al pavone? Ma basta con questo atteggiamento belligerante e non è decoroso.
2: Ecco la Lombardini, la finta Lombardini, Pranzetti Lombardini, la finta.
1: È ora di smettere.

0: che è molto bella. Tra l'altro la Branzetti Lombardini aveva dei pavoni, eh?
1: Sì, è vero, è vero.
0: Ce l'aveva raccontato un po' di tempo fa nella sua dimora in
1: Piemonte,
0: delle Langhe,
1: sì, Piemonte.
0: Sì, aveva dei pavoni.
1: Comunque, sì, allora, una soluzione, come ha detto Giorgio, il fake art director, dice: ah, adesso arriverà l'animalista che se la prende. Allora, durante il programma io adesso posso pure dire che andrei su con un mitra a ammazzare tutti i pavoni di Punta Marina, ma non succederà niente. Se prendiamo, sentite che mondo stupido che stiamo vivendo. Se prendiamo, estrapoliamo il pezzo, lo mettiamo come reel su Instagram, chiudono la pagina in 30 secondi, vengono sotto casa gli animalisti, mi prendono veramente, mi sparano, cioè, mi impallinano a me.
0: Parte una shitstorm nei tuoi confronti che te la porti via dietro mesi.
1: Altro quella che quella dei pavoni,
0: no,
1: sulle case.
0: No, quella dei pavoni magari, avevi tutta quella sotto casa, volentieri.
1: 06 89 28 996, comunque un po' lo farei, una sterneffolata. Boom. Allora, Alessandro, benvenuto a Radio Globo.
2: Ciao Marchetti.
1: Sì, ciao Ale.
2: Io l'altro weekend stavo a Punta Marina perché mio figlio aveva un torneo di calcio,
1: sì,
2: e non conoscevo questa cosa bizzarra di Punta Marina, sì, e mi sono ritrovato questi pavoni per strada. Addirittura sono dovuto stare fermo con la macchina perché lui con calma attraversava.
1: Ah, confermi, quindi confermi, c'è un'invasione.
2: Assolutamente c'è un'invasione, solo maschi poi ho visto, i maschi in teoria dovrebbero essere quelli belli con sti codoni grossi.
1: Sì.
2: E girano per il paese tranquillamente, ti ripeto, attraversano la strada e tu ti devi fermare con la macchina. Ma la cosa assurda, cioè belli da vedere, ma la cosa assurda è che fanno una caciara assurda.
0: Sì,
2: La prima cosa che mi sono chiesto io è proprio: ma come cazzo fa a vivere la gente con sta caciara? Fanno veramente tanto rumore.
1: Non è che ti ha preso il dubbio, dici aspetta un attimo, ma pure qua prende Radio Globo, no? Pensavo di stessi in macchina, no? Se sentivi dalla radio.
0: Quindi sono così tanti come vediamo nei servizi TV.
2: Sì, assolutamente. Nella piazza di Punta Marina, uh-huh, c'è una rotonda. E lì vivono tranquillamente, ma li ho visti anche sopra i tetti dei locali, quindi evidentemente non li ho visti volare, ma evidentemente in qualche modo salgono.
1: Ma certo, c'è qualcuno poi che si lamenta, no? Ma a volte sembra esagerato, però ragazzi, effettivamente se ci vanno 2 milioni di truppe di troop lì a Punta Marina, ecco, perché è stato un lapsus, perché mi immaginavo le truppe contro i pavoni.
0: Qua parte la crociata un attimo.
1: Non dire quella parola, il pavone è amico, ecco. Comunque, amico. Però io, ecco, se fossi in difficoltà, se ci fosse un'invasione, vi faccio questa domanda un pochino, non troppo profonda, ma per qualcuno potrebbe essere profonda. Se ci fosse, ad esempio, un'invasione di pantegane, un'invasione di ratti delle fogne, qualcuno si opporrebbe a una soluzione drastica? Cioè, tipo, perché sono esseri viventi, come giustamente qualcuno ha fatto notare, no?
0: No, c'è da dire qualcosa anche in più, che se tu becchi un solo topo per la rampa del garage, cose così, e chiami l'amministratore, parte subito la derattizzazione. Oppure arrivano con le scatole, quelle per topi, col veleno, e si prova. Cioè, il topo basta che se ne avvista uno e parte la spedizione per sterminarlo, anche fosse solo uno, figurati l'invasione.
1: Esatto, esattamente. Quindi, invece, centinaia di pavoni, se uno dice: vabbè ragazzi, anche con i pallini, non per forza da ammazzare, non necessariamente. Poi qualcuno mi ha chiesto: Marchetti, ma com'è il pavone da mangiare? Ma che ne so, non l'ho mangiato mai.
0: Mia, veramente.
1: Però lo farei, proverei anche il pavone. Secondo me potrebbe essere un po' più duretto, perché è tipo cacciagione, nel senso si muove parecchio, ma magari stufato a lungo potrebbe essere buono.
0: No, comunque, secondo me uno dovrebbe evitare, a prescindere, di uccidere gli animali. Questo a prescindere, ma neanche il topo si dovrebbe ammazzare. Però lì c'è un motivo di igiene, di malattie e tutto. Il pavone è fastidioso, si dovrebbe trovare quello, un ascoltatore ha detto: sparate dei fuochi d'artificio, forse li spaventano e sì, quindi se ne vanno.
1: Ma pure lì ti arriverà qualcuno e fa: poveri pavoni, li state facendo diventare sordi, ti direbbero, perché lo fanno con i cani. E i cani e gatti, perché non lo farlo anche con il pavone? Sai, sotto Capodanno ogni volta, no?
0: Certo, sì, certo.
1: Scoppiati i botti.
0: No, vabbè, ma una soluzione va trovata, questi non possono più stare, sono esauriti.
3: Marchetti? Eccolo. Marchetti, buonasera, sono Pellegrini, ah, Marchetti, questa è un'urgenza, lei dovrà partire, verrà un elicottero lì a tutto bloccato immediatamente per l'Emilia Romagna, lei è l'unico che può salvare questa regione, quindi prepari le sue cose, lasci la Morona lì che manderà avanti tutto bloccato. Marchetti, abbiamo creato ancora una volta un superuomo, l'attendiamo 10 minuti e fuori lì da tutto bloccato. Marchetti, si parte, ancora una volta lei salverà la regione Emilia Romagna.

sei riconosciuta. Sei tu questa qui, eh? Lo fai così uguale verso il pavone che non ti sei riconosciuta, è incredibile. Cioè potremmo noi e te dialogare anche così sulla Stinger, che è questo multiplayer.

0: minaccia.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
2: Globo. Mai banale, Marchetti, mai banale. Dov'è il confine di specie dove si può sopprimere o non sopprimere? Qual è l'animale ponte dietro al quale si può intervenire, davanti al quale si lede il principio dell'essere vivente?
0: Lo vedi? È così.
3: Ma immagino il punto di vista di pavoni quando ci vedono e pensano, strillano dalla mattina alla sera, vanno in giro in mezzo alla strada senza guardare, cagano per terra, ma pare tanto una somiglianza.
4: Beh, adesso cagano per terra, sì, se vai in alcune zone di Roma, anche nel centro storico, insomma sì, qualcuno ne puoi vedere, sì. Traffic News.
5: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni! Radio Globo, Traffic News.

0: Twenty tra via Giovanni Torre Cremata e via Biagio Pallai. Si transita a doppio senso sulla carreggiata opposta.
1: Se stai a mentare via oggi.
0: Tutto è vero, mai sentite, però ci sono disagi. Inoltre in via Giovanni Torre Cremata è stato istituito un senso unico di marcia da viale dei Colli Portuensi a via Edoardo Jenner, pensa. Proseguono i lavori sull'Ardiatina con transito a senso unico alternato tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia. Inevitabile la formazione di rallentamenti per il traffico di zona. Per ulteriori aggiornamenti potete andare sul sito di romaluceverde.it.
2: Oh, per gli insetti c'è l'insetticida, per i ratti c'è la ratticida e per i pavoni c'è la pavonicida, qualcosa del genere, no?
3: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on
4: Radio Globo. Sì, Roberto, il motivo è la normativa europea. Alcuni animali vengono considerati infestanti e potenzialmente pericolosi, come il ratto, le blatte, eccetera, eccetera, e vengono gestiti a livello di pest management, pest control. Altri animali no, non stanno nella normativa, quindi non li puoi toccare. Anche per esempio, per dire, il piccione, tu lo puoi solo allontanare. Infatti ci sono i dissuasori per i piccioni, non ci sono esche tossiche o altre cose che puoi utilizzare su animali come il piccione, che comunque può portare disagio ed essere infestante, però gli uccelli non possono essere uccisi. Altri animali come topi, ratti, eccetera, eccetera, invece sì, perché rientrano nella normativa.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Mauris è il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio, salotto divano più poltrona più tavolino antracite, €68,80. Hi-tech, friggitrice ad aria 7 litri con vetro, super prezzo €29,90. Mauris.
2: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo €105 a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
3: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Chi è?
6: Freddo.
5: Brrr. Chi è?
7: Rumore.
5: Chi è?
6: Sprechi.
7: Sprechi.
6: Sprechi.
5: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
6: Freddo.
7: Sprechi.
5: Da oggi non più.
8: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
9: Tutto bloccato.
10: Sponsored by.
11: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magia Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura.
12: Magia Auto. Auto.
13: Dove l'auto è magia.
14: Solo le migliori. In FM.
15: Streaming.
14: DAB.
15: E sul canale 91 del digitale terrestre.
16: Globo TV.
17: 17:03 di martedì 5 maggio 2026. Ladies,

0: bene Zanardi, va bene non mollare mai, il sorridere sempre, va bene i pavoni, va bene tutto, ma una cosa, io ho visto storie su Instagram di Roberto Marchetti, che ha fatto altro che fa storie che abbina a mano, Roberti?
1: Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
2: E namo, mo comincia la festa.
1: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga, Marchetti!
3: Roberta Marchetti, tutto bloccato!
4: Now on Radio Globo,
3: tutto bloccato!
5: E ora di smetterla! Basta!
6: Perla della sera, sotto alla bellissima coda di pavone, c'è il classico culo di pollo.
7: Ma qui ragazzi stiamo veramente sfiorando lo Sturm und Drang.
8: Sì, ce la prendiamo questa perla, eh?
7: Sì.
8: Che tanto ne sfoggiano dalle 16.
7: A voglia, ragazzi! Qui si parla di grandi, grandi perle, per chi si fosse collegato in questo momento, addirittura le testimonianze degli ascoltatori di Radio Globo, in, diciamo gli inviati sul posto, non c'è solo La Vita in Diretta o se altri programmi di Alla Rai.
8: No, no, no, abbiamo anche i nostri ascoltatori che sono andati personalmente a Punta Marina, questo paese in Emilia Romagna invaso dai pavoni, e ci hanno confermato che è tutto vero.
7: Ed è per questo che la Marchetti sta seguendo il corso di pavone, sentite qua.
8: Perfetta.
7: Bravissima.
8: Proprio uguale.
7: Uguale, uguale.
8: Ma vabbè, questo ovviamente è il pavone femmina, eh. Cioè non può essere uguale a quell'altro che sentiamo, idea. Cioè c'è un.
7: Si sente la sfumatura.
8: Dice, certo.
7: Questo è quello maschio.
8: Oh!
7: E poi la Marchetti invece.
8: Oh! Senti, un po' diverso, cioè un po' più acuto quello della femmina.
7: Questa che dito acuto? Questa invece secondo te, secondo te che bestia è?
9: Quanto mi piace la pannocchia!
8: Questa è una topa di solito. Esatto, quella là.
7: La famosa meglio il buco che la topa. Allora, a proposito di tope!
10: Evviva, evviva, evviva!
11: Evviva, evviva, ragazzi!

0: Ecco, a proposito, visto che nella sigla l'avvocato Livia Fredella, qua nella sua sigletta personalizzata, ha questa grande chiusura, io gli animali li amo tutti. Ha sentito lei, Fredella, di sta roba sui pavoni?
1: Ma sono rimasta affascinata.
0: Sì.
1: Perché il pavone di per sé comunque è un animale bello,
2: certo,
1: che speri sempre che a un certo punto ti apra questa ruota meravigliosa di fronte. Perché non succede mai.
2: Poco.
0: Anzi, mi pare uno ha fatto un dito medio.
1: È che appunto. Però mi pare che lo fanno quando hanno paura, no? Quando vogliono rimorchiare.
0: Quando vogliono rimorchiare.
2: In amore.
1: Quindi, ok, impossibile vederne uno. Quindi devo dire che mi sono immaginata questo paesino invece invaso da colorati.

0: parlare, perché dice: ma è possibile che, anzi, discutevamo insieme, dice: ma è possibile che di fronte a un'invasione magari di ratti, di pantegane, subito c'è un attacco improvviso dell'uomo per sterminarli il più possibile. E invece, di fronte al pavone, tutti questi che non possono fare niente si ritrovano pieni di danni. Allora qualcuno dice c'è una normativa europea per cui, essendo quelli comunque uccelli e non catalogati tra animali pericolosi da un punto di vista anche sanitario,
1: infestanti,
0: e anche infestanti, allora dice non si possono toccare, per quanto
2: io
0: ci farei il film proprio.
2: Potremmo mandare un paio di PEC al sindaco.
1: Dai, occhio sindaco di Punta Marina.
0: Come la sta, signora Fredella?
2: Tutto bene, sono arrivata liscia come sul burro.
1: C'è meno traffico ultimamente, va detto.
2: Non so perché, oggi poi è un martedì, quindi mi sovviene questo non
1: traffico.
2: Sarà
1: l'allarme polline, non so se tu hai seguito anche questa cosa.
0: Poco. Non un po' aver seguito, è solo un allarme nella testa tua, come fa a seguirlo? Sto giorni che dice c'è l'allarme polline, no, è il periodo dei polline, basta.
1: Allora, sì. Le persone per paura, siccome ci sono stati banchi di polline anche sul raccordo, le persone non escono, no, preferiscono spostarsi con i mezzi.
0: Lockdown da polline. Cioè, quando non c'è un'emergenza, i terroristi, i giornalisti la devono creare. È una roba incredibile.
2: Allora state a casa perché è pieno di polline, certo, e di pavoni. Quindi. Certo.
0: Adesso sì. Tutti hai visto su Facebook, non c'hanno più la bandiera dell'Ucraina come qualche anno fa. Adesso c'è, io resto a casa con un pavone accanto, anzi, un pavone e dall'altra parte polline.
1: Sì, sono problemi di oggi, che noi siamo sempre sul pezzo.
2: Si attanaglia. Però devo dire, sono arrivata bene, quindi.
1: Meno male.
2: Evviva, evviva.
0: Allora, siamo pronti, ci saranno sicuramente tante richieste per l'avvocato Fredella, o per sia su grandi temi che anche roba quotidiana.
2: Certo.
0: Certo, sono qui per questo.

0: 17:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.
2: Dai, dai.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Oh, guarda che sa fare, Beppe, rimane l'unico pavone, stai cercando di far fuori l'altri. Te dovresti vergognare. Un po' te dovresti vergognare.
2: Che poi io lo farei pure, ma non so come si fa. Cioè, che devo fare per vergognarmi?
3: Entrando a casa con questa luna, io ascolto voi e mi portate fortuna.
4: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
5: Mamma mia, stasera c'è stata una luna che ti spaccherei il culo.
6: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride. Ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
7: Tutto bloccato on Radio Globo.
8: Buonasera, una domanda per l'avvocato Montella. Se io facessi mamma non mamma con le piume della coda di un pavone, il pavone poi può rivalersi legalmente su di me?
9: Ma direi che te becca sto pavone, te fa pure male, sta accandito. Ok, ma voglio dire.
10: Oh, a proposito di dito, la fredella mi ritorna con un dito accettabile, non più quello di Paperino con il pianoforte chiuso sopra la falange.
9: È guarita! Sì, sto guarendo, ragazzi, e grazie a voi che mi infondete un sacco di salute.
11: Meno male, meno male.
2: Qualcosa di buono, ce l'abbiamo ogni tanto.
12: Io rientro ieri sera dall'estero dopo più di 3 settimane e 3 cose mi sono mancate: la mia moto, la pasta e l'avvocato fratella.
9: Amore, lui! Ma tu sei mancato a me! Io pensavo che mi avessi dimenticata ormai.
11: Poi ai fan ci si affeziona.
9: Ma sì, ma dai. Bene, bene, sono molto lieta di sentire ciò.
10: Allora, 17.14, quello che state ascoltando per l'appunto è tutto bloccato. Vi sta parlando Roberto Marchetti davanti a me in arancione oggi. Quasi un ruggine sbiadito dopo la quaragia. Ha fatto la doccia con la quaragia la Roberta Marchetti.
11: Mio colore preferito da sempre. L'unica cosa su cui non ho mai cambiato nessun gusto. Una delle poche. Dai, una delle poche.
10: E qui si aprirebbe un podcast.
11: Sempre sulle cose alimentari ho cambiato il gusto, cioè da bambina in cui io intendevo quello. Invece al colore sempre fedele, sempre amato l'arancio e porto l'arancio.
2: Okay. Molto bene.
13: Buonasera, avvocato Pastarella. Senta, le volevo fare una domanda. Io mi sono sposato, mi sono divorziato, ho fatto tutti quanti gli accartamenti. Ora che mi devo risposare, che cosa mi occorre?
9: Gli accartamenti. Allora, ti occorrono un paio di cose. La sentenza deve essere passata in giudicato e quindi serve assolutamente questo. E poi devi sincerarti che il comune presso il quale ti sei sposato segnali a margine dell'atto di matrimonio, quindi all'ufficiale di stato civile, che appunto sei divorziato e quindi sei tornato di stato libero. E poi ti puoi risposare.
2: E quindi questo mi sembra abbastanza una cosa banale, insomma.
9: Sì, però dipende, perché dipende da quanto ha divorziato. Perché se ha divorziato, fai conto, la sentenza c'è stata l'altro ieri, deve intercorrere necessariamente almeno un mese tra la data della sentenza e deve notificare alla controparte, altrimenti la sentenza non passa in giudicato. Se si scorda di notificare alla controparte, devono passare 6 mesi obbligatori, altrimenti la sentenza potrebbe essere appellabile. E quindi non ci si può risposare.
11: Ma come vi va di risposarvi comunque?
9: Tra l'altro, ma sposatevi che poi vi divorzio io, ma dai!
11: Già uno si deve rimpegnare, ma pure gli incartamenti, cioè diventa una cosa.
2: Gli accartamenti.
11: Sembrava la cartocciata quella là con i fritti dentro.
2: Esatto. Madonna, tu immagina il documento esatto, immagina il documento messo a cono tutto unto.
11: Sì.
2: Ferma, non mi butta via quello che mi serve dopo. Metti che mi devo risposare. Vabbè, roba da me, sono circondato io da pazzia.
14: Avvocatessa Fredella, buonasera, una domanda: le infrazioni rilevate con le telecamere fisse senza pattuglia in prossimità che possa fermarti e contestare l'infrazione avvenuta in quel momento sono valide o ci sono già sentenze di Cassazione che l'annullano? Perché ho sentito, se non sbaglio, che deve essere contestata al momento.
9: Allora, ti sei risposto in parte da solo, però ti sgamiamo che non ci hai ascoltato, perché ne abbiamo già parlato di questo.
2: Vabbè, ossia, Ponello, magari.
9: Sulle infrazioni per anche magari eccesso di velocità piuttosto che passaggio sulle strisce del bus, eccetera, eccetera. Questi rilevatori devono essere sempre tarati, devono avere delle verifiche, eccetera. Se mancano quelle, oramai è difficilissimo, già ve lo dico. Insomma, va bon. Comunque, se mancano quelle, ci si può chiaramente attaccare a questa piccola piccolo, a questo piccolo cavillo, e si può tentare di fare ricorso. Però sul fatto che non ti abbiano fermato in quel momento,
2: No, come quello che è successo a me, no? Esatto. Al quale ti ho sottoposto quel verbale, verso Spoleto,
9: E latte se inculano,
2: esattamente, proprio c'era scritto così sul verbale, quelli di Spoleto, sì, proprio, esatto, capito? Esatto. Ho detto, mo te lo piazziamo. E lì abbiamo verificato, effettivamente era tutto a norma, e quindi anche senza pattuglia mi hanno,
9: esatto, quindi
2: hanno
9: è
2: sfondato.
9: Valido, assolutamente sì.
2: Mi hanno leggermente deflorato per 10 km in più.
15: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
16: Scusa se mi permetto, mi hai fatto una cazzata una volta e te sei sposato, ma che vuoi pure rifà? Ma sei masochista?
17: Amico mio, se te risposi ti serve pure una visita psicologica, perché vuol dire che non ti è bastata la prima volta.
18: Ti serve un esorcista, ma che non hai capito da primo? Ancora, un esorcista te ci vuole.
2: Ecco, nell'esperienza dell'avvocato Fredella, ci sono persone che si sposano un paio di volte, se non di
9: sì,
2: più?
9: Sì, accidenti, a voglia, a voglia.
2: Due è banale, lo fanno tutti ormai.
9: Dai, ma ci abbiamo qui amici del Dominus 3-4 volte.
11: Ma quelli lo prendono però proprio come tipo un hobby, capito? Un hobby. Cioè, qualsiasi persona con cui poi si stanno e hanno una relazione stabile, vanno incontro
9: ma
11: al matrimonio.
9: Ma secondo me sai cosa? Che più avanzi con l'età, più a un certo punto pensi che la persona che hai di fronte a te magari ti potrebbe sfuggire se non la sposi. Mi immagino, no? Una persona che ha iniziato a sposarsi, certo, so, a 20, poi si lascia, magari si risposa a 40, poi si risposa a 55, poi alla fine si risposa a 70 anni. Allora lì ci pensi due volte. Però c'è anche chi è venuto da noi per divorziare e poi proprio all'udienza di divorzio. Ma che fine ha fatto? Ma dove sono? Signora, scusi, ma dove si... avvocato, sa... ci siamo rimessi insieme.
11: No, bello però.
9: Bellissimo, noi felicissimi.
11: Questa è proprio la classica scena da film, che arrivi fino all'ultimo e poi decidi.
9: Arrivarono alla fine insieme, mano nella mano.
11: Bello.
9: Io commossa. E mio padre, mannaggia, miseria, mo la parcella.
2: Ecco, in quel caso ve la prendete voi nel pollo.
9: Beh, diciamo di no, perché l'attività di un legale non si esaurisce. Esatto, c'è stata, e quindi comunque, però di fronte all'amore io avrei stracciato tutto, avrei fatto dei coriandoli.
11: Che poi, scusa, tra i matrimonialisti, no? Ci sono, credo, due scuole di pensiero, cioè quelli che provano fino al, non dico fino all'ultimo, però che fanno ragionare bene i coniugi prima di arrivare al divorzio, e quelli che invece sentono la prima cosa e via, giusto?
9: Beh, devo dire che sì, diciamo, se possiamo ridurre tutto a questa categoria, sì. Per me la categoria più bella è quella che almeno io penso di onorare, che è la categoria di chi si preoccupa soprattutto dei figli. Quindi
11: certo,
9: al di là della coppia, se ci sono figli minori, tu concentri tutto su quello, quindi tenti di riunire la famiglia, non di non farli separare, ma di riunirla in un momento di grande dolore.
2: E tranquilli, perché a breve torneremo, invece parleremo del concilio di Nicea del 321 dopo Cristo.
15: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
19: Chuck, motore, azione. Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale.
20: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
19: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
21: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
22: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
23: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
0: I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Pala Tiziano. È lì che il ritmo sale, che Roma smette di guardare e spinge. Due partite, solo strada verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
1: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
3: Supermercati Pim, i bel family agora, di risparmio, di qualità.
23: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
24: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
25: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
26: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
25: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
27: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
28: Allart, al centro della tua casa.
29: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
30: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
31: Tutto bloccato.
32: Sponsored by.
33: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
34: Scopri KGM da Magi Auto.
35: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
34: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
35: E affronti il traffico con un sorriso.
34: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
35: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
36: Una volta un vecchietto di testaccio mi ha detto: "A regà, se te lasci con tua moglie, non t'azzardare sposate, perché una moglie è sempre una moglie, in cambio un cazzo".
37: Ammazza che buon qualità!
38: Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
39: Stai ascoltando
40: Tutto Bloccato on Radio Globo.
2: Eccoci qua, signori, con la saggezza popolare che proviene dalle parti di testaccio. Alle 17.25 torniamo qui allo Studio 1. Anzi, ci siamo sempre rimasti, ovviamente, dopo i grandi consigli per gli acquisti. Roba da matti, eh? E siamo oggi, visto che è martedì, con l'avvocato Livia Fredella.
9: Che gioia, che gioia.
11: Oh, visto che fanno tutti un sacco di domande al nostro avvocato, sì. Volevo approfittare della sua presenza per commentare un po' insieme, vedere tu che ne pensi della notizia di oggi, perché di oggi è un anno che se ne parla, ma oggi è una giornata clou. Parlo del caso Garlasco, se stai seguendo.
9: Sì, un po', diciamo, appassiona un po' tutti.
11: Appassiona un po' tutti,
9: al di là di tutto,
11: appunto,
9: no?
11: Dopo il 2015 hanno messo in galera Alberto Stasi come colpevole dell'omicidio di Chiara Poggi, e adesso,
9: se non sbaglio,
11: c'è un
9: era
11: nuovo
9: 2009
11: indagato. 2007
9: 2007
11: 2007 poi hanno fatto 2015, diverse cose. 2015, sì, condanna definitiva in Cassazione, esatto. E però dalla da un anno fa c'è una nuova indagine che riguarda Andrea Sempio, che secondo la procura di Pavia sarebbe il vero responsabile di questo omicidio. Ora se ne parla da un anno, stanno venendo fuori dei dettagli infiniti. Oggi perché se ne sta parlando? Perché interrogavano le famose gemelle K, una stamattina, l'altra oggi pomeriggio, che
2: gemelle
11: sono
2: K.
11: Le cugine di
2: esperimenti, topolini.
11: le cugine di Chiara Poggi, che dovrebbero sapere qualcosa, secondo gli inquirenti, su delle cose che riguardano Andrea Sempio, e anche il fratello di Chiara, che è stato riascoltato sempre oggi. A giorni pare che la procura di Pavia scoprirà le carte e quindi si saprà quello che ha in mano e quindi quello che succederà. Però io mi chiedo, no, ma se un colpevole c'è, perché per la legge italiana un colpevole c'è,
2: vedi un po'.
11: È Alberto Stasi ed è in galera, condannato a 16 anni dal 2015
9: dalla Cassazione.
11: Quindi per la legge italiana c'è un colpevole. Ora la procura ha riaperto le indagini, cosa può succedere? Cioè, metti che viene fuori che ok, secondo noi è lui, ce l'hanno confermato anche questi interrogatori.
9: Allora, in questa sede la prova non può essere non chiara, nel senso, tu hai appena detto il colpevole, tu insomma la Cassazione, però ecco, tu hai riportato ciò che già sappiamo, c'è un colpevole.
11: Sì.
9: Deciso, stabilito, terzo grado di giudizio, non se ne esce più. Ma la procura che cosa sta facendo? Ha riaperto le indagini perché effettivamente ci sono, diciamo, delle motivazioni, altrimenti al di là poi del voler dare clamore mediatico e poter gridare ah lo fanno solo per, tralasciamo questo aspetto qui.
11: Sì.
9: La procura sta facendo il suo lavoro, stanno ascoltando nuovamente o anche insomma nuovi testimoni, al di là di quelli già ascoltati, all'esito dei quali vedremo se effettivamente emergeranno dei fatti talmente tanto incisivi da poter addirittura
2: scoperchiare tutto,
9: scoperchiare il famoso vaso di Pandora, anche perché ricordiamoci però, attenzione, la Cassazione è la tomba, cioè l'ultimo degli ultimi tasselli che abbiamo.
2: Che però può sbagliare anche la Cassazione.
9: Non è sbagliare,
2: cioè, sbagliare nel senso,
9: diciamo che tante prove indiziarie, come nel caso appunto del condannato, del colpevole, hanno costituito prova piena, quindi c'è comunque magari sorto adesso un dubbio, è lecito che la procura indaghi. Se la procura troverà risposte diciamo a queste indagini che verranno effettuate, allora si potrà pensare di revisionare la sentenza della Cassazione. Ma il colpevole c'è, il colpevole rimane.
11: No, però per questo dico che si sta discutendo da un anno di questa cosa, tra l'altro dando un calcio al garantismo, c'è un colpevole in galera e sembra che invece il nuovo colpevole sta fuori ed è Sempio. Ma quindi la cosa è lunga, perché se succede una cosa del genere loro dovrebbero prima fare la revisione del processo a Stasi.
9: Sì.
11: E poi dopo fare eventualmente un nuovo processo a Sempio.
9: Esatto.
11: Mamma mia, non si finisce più.
2: Però scusate,
9: certo, cioè anche, perdonami se ti ho interrotto così bruscamente. Certo, poi potrebbe anche darsi che il colpevole non sia colpevole.
2: Oh, io quello dico. Cioè, è ammessa, è ammessa.
9: Certo.
2: La cosa.
9: Abbiamo pacchi e pacchi di errori giudiziari, certo.
2: Sì. Se tu hai tenuto in galera quanto c'è stato intanto 11 anni?
11: È dal 2015, sono 11 anni.
2: 11 anni Stasi, 11 anni in galera. E non era colpevole? È giusto o no che si proceda per andare a verificare effettivamente se quella sentenza di Cassazione fosse giusta o meno?
9: Assolutamente sì, anche perché, ripeto, sono state più prove indiziarie poi a costituire prova piena.
11: Sì.
9: Però.
11: Ma tra l'altro c'è da dire che se dovesse essere davvero così, cioè che Stasi non è il colpevole, verrà scarcerato, mi auguro, ma poi ha diritto a un risarcimento, immagino, record, che paghiamo noi.
2: Forse record no.
9: Sì, record nel senso, intendi come velocità nell'essere risarcito o come somma?
2: Quantità forse.
11: Beh, come insomma, gli esperti ipotizzano.
2: Mettete in coda Stasi.
11: No, potrebbe raggiungere il risarcimento per Stasi 6 milioni e mezzo di euro. Che poi, detto tra di noi, se io mi faccio 11 anni di galera nell'età migliore, poi dai miei 26 ai miei emotion a 40, cioè 6 milioni e mezzo non so niente, mi hai tolto 11 anni di vita.
2: Carità.
9: Per quanto?
2: Cioè, sempre meglio in calcio. No, scherzo.
9: No, per carità.
2: No, ci sta, effettivamente sì, non puoi quotare degli anni di vita, chiaro.
11: 11 anni di vita, tra l'altro Stasi ha perso il papà, mi ricordo che morì il papà addolorato per
2: chi
11: questa cosa.
2: Verrebbero dallo Stato?
9: Il denaro?
2: Quel denaro, sì.
11: Sì, sì.
2: Mamma mia.
9: comunque siamo in una fase di verifica, non è un nuovo processo.
2: No,
11: però il processo glielo stanno facendo televisioni, giornali, social, social.
9: Devastante.
2: Chissà se abbiamo il popolo crime adesso, in questo momento.
9: Quel denaro.
2: Sì.
9: Mamma mia. Comunque siamo in una fase di verifica, non è un nuovo processo.
2: No,
11: però il processo glielo stanno facendo televisioni, giornali, social, social.
9: Devastante.
2: Chissà se abbiamo il popolo crime adesso.

0: Clovo.
1: Roman Auto è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. La sede storica in Piazza della Radio è conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat. Ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato a chilometro zero, Roman Auto vanta ben 4 sedi in tutto il Lazio e soprattutto la nuova sede di Via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili. Potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi. Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Per saperne di più visitate il sito romana-auto.it, ma adesso prosegue la ricerca della Globocar in giro per la capitale, stavolta in collegamento con Marco Valerio Camillacci.
2: Eccolo Marchetti. Allora, noi presi da una botta di masochismo a Roma, in pieno pomeriggio, ci siamo spostati con la Globocar da Roma Nord all'Eur, Colosseo Quadrato, con la Globocar, brandizzata Radio Globo e Roman Auto. Non siamo circondati da pavoni, soltanto da monopattini, non so quanti ce ne stiano, i colori più o meno sono quelli, no, il bianco non lo so, no, ce l'ha il bianco il pavone, vabbè, comunque, siamo al Colosseo Quadrato dopo un bel po' di traffico che ci siamo fatti, siamo pieni di gadget, quindi se volete passare e portarvene a casa uno, sapete dove trovarci, stiamo proprio sotto al Colosseo Quadrato, quindi non vi potete sbagliare, ma la cosa importante ovviamente è che per provare a vincere una macchinetta così, una bella Jeep Avenger nuova di zecca, bella, fiammante, dovete andare subito sul nostro sito radioglobo.it e compilare il form. Il momento di iscriversi è adesso. Vai Marchetti.
3: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio
4: Globo. In merito a Garlasco e altre storie, ma solo io non ho la curiosità di conoscere i nuovi sviluppi, eccetera. Penso che dovrebbe essere la magistratura che fa le varie indagini, non dovrebbe essere data sta rilevanza mediatica che ci ha fatto pure Tupalle e basta. Poi quando trovano i colpevoli, il colpevole, se era giusto o se era sbagliato, lo sanno loro. Lo potranno dire alla fine, no? Se c'è una fine, se no è come una serie di Netflix.
3: Tutto bloccato su Radio Globo.
1: Allora, no, poi tra l'altro, se tu parli, che ne so, di medicina, se facessero una serie sulle robe di medicina, no? Tu dici, oh, stai zitto, non puoi permetterti, quante me ne hanno dette, non ti puoi permettere di parlare, quei veri.

0: Buonasera.
1: Buonasera Francesco. Ciao. Prego, si accomodi.
0: Niente, io volevo chiedere una cosa alla
1: Vita, Francesco, vita, prima di tutto, vita, alza il volume,
2: voce.
1: Mettiti dentro la cornetta, vai.
0: Allora, io volevo chiedere un'informazione all'avvocato, perché questi sono 11 anni, 12 anni, che ho casa occupata da una famiglia di rumeni. E nessuno si prende la responsabilità di cacciarli via, vigili, sindaco, carabinieri, tutto quanto. E niente, cosa devo fare? Perché ho parlato col fuoco, ma puzzano.
2: No, per l'amore di Dio, attenzione. Calmi. Allora, domanda: da quanto tempo hai verificato, diciamo, lo spossessamento di casa tua?
0: Guarda, io ho portato la mia famiglia in Sicilia per lavoro, se non mi ricordo male, aprile o maggio 2014, e dopo un paio di mesi loro sono entrati.
2: E non hai fatto nulla?
0: 23 mesi.
2: Non hai fatto niente, nel senso, non hai fatto una reintegra nel possesso in tribunale?
0: No, perché non lo sapevo.
2: Mi dovevi chiamare prima nel 2014, però se diciamo il tempo è spirato, potresti tentare di depositare un ricorso per la reintegra nel possesso e cercare di buttarli fuori. Il problema, sai qual è? Che sarà sicuramente difficile notificargli gli atti a questi simpatici rumeni, a meno che non abbiano la loro residenza da un'altra parte. Però sai, purtroppo, però attenzione, ho un altro consiglio.
1: Attenzione, svolta fredella,
2: c'è il decreto sicurezza che è entrato in vigore da poco, per cui tu puoi, facendo una denuncia penale, chiedere al PM, mi pare, adesso vabbè, senza che ti dico gli articoli, di cacciare queste persone, per dirtelo in termini molto molto blandi e poveri. Ma ricordati, decreto sicurezza, fatti un giro su internet, trovate un penalista e vai come un dio, fidati. Oppure vai direttamente senza avvocato, puoi andare pure senza avvocato, vai direttamente dai carabinieri e depositi però chiaramente una
1: Ma tu avrai chiamato carabinieri, roba del genere, qualcuno avrei
0: capito? Sì, ho interpellato i carabinieri giù in Sicilia, quando sono tornato a Roma ho chiamato loro e praticamente c'è stato un momento nostro di defaillance, che ci hanno chiamato e hanno voluto sapere se noi risiedevamo ancora lì dentro a quella casa. Noi ovviamente gli abbiamo detto no, perché stavamo a Caltanissetta. E praticamente ci hanno levato la residenza. Noi ultimamente siamo andati sia dal sindaco che dal capo dei vigili urbani a chiedere informazioni, chi ha dato il diritto a questi di levarci la residenza a noi, e praticamente ci hanno levato la residenza. Adesso risiedono loro. Tutte le utenze se le sono passate a nome loro e noi
2: loro rivendicano un possesso di fatto. Comunque la situazione è complessa, ma non ti buttare giù, tenta la denuncia, querela, decreto sicurezza.
1: Mi sento in colpa tantissimo, ragazzi.
2: Perché?
1: Perché questi hanno seguito, ci ascoltava sta famiglia, ha seguito il consiglio.
3: Sogni una villa in Sardegna o una mansarda in centro, ma il tuo conto in banca dice di no? Facile occupare. Gli specialisti del subentro non autorizzato. Se la serratura è ferma, noi la mettiamo in moto. Dalla baita innevata alla cantina di quartiere, il nostro team ti assiste in ogni fase, dal primo sopralluogo notturno fino alla scelta del colore delle tende. E per i clienti più esigenti, scopri il nostro abbonamento premium Piede di Porco, accesso prioritario agli stabili di pregio e kit di scasso firmato incluso. E se arriva l'ufficiale giudiziario, niente panico, il nostro ufficio legale Ostruzionismo Creativo ti garantisce anni di ricorsi, barricate e faldoni infiniti. Facile occupare, perché la proprietà privata è solo un punto di vista superabile. Facile occupare, sfonda porte sempre.
4: Tutto bloccato, torna tra poco
5: su Radio Globo. Radio Globo ti riempie il carrello.
4: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati.
5: 100 euro per 3 volte al giorno.
4: Seguici su Instagram
5: Radio Globo FM.
4: Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 8996. Comunicaci la password appena pubblicata
5: e vinci 100 euro di spesa
4: presso top supermercati.
5: 100 euro per 3 volte al giorno.
4: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio
6: Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio il tosaerba semovente alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Tutto bloccato.
15: Sponsored by.
16: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: complicato, perché sono 12 anni che ho a casa occupata da una famiglia di rumeni e nessuno si prende la responsabilità di cacciarli via, vigili, sindaco, carabinieri, tutto quanto, e niente, devo fare, perché ho parlato col fuoco ma puzzano.
1: No, per l'amore di Calma. Dio, attenzione. Calmi. Allora ruspe.
2: Fratella, come sa rideo?
3: No, raga, qua noi ridemo, no? Però questo sono 11 anni che non c'ha più casa sua, che sì, magari ho ereditata, ho pagato e tutto, perché questi gliel'hanno occupata e non può vivere a casa sua. Ma qua stiamo a scherzare, ma a me mi pare proprio assurdo.
4: Ma solo io non vedo l'ora che mi occupano casa, almeno c'ho un motivo buono per sfogarmi.
5: Ah, Robè, questo qua è uno bello sveglio, eh.
6: Allora, 06 89 28 996, alle 5:15 torniamo al telefono, andiamo da Nicola.
7: Sì.
8: Vai, Nico.
7: Pronto.
8: Pronto, Nico.
1: Ti sentiamo, vai. Dai, Nico, ce la puoi fare.
7: Come stavo dicendo, sono in un campeggio e mi sono domenica, tornando, andandomi a casa, ho perso una macchina, ho trovato una macchina tutta graffiata, di torno intorno.
8: Ma dov'eri? A Punta Marina, a Ravenna?
7: No, ero ad Ardea.
8: Ad Ardea. Quindi?
1: Lo fanno.
7: Niente, vado in direzione, dico, guarda, così ho trovato una macchina graffiata, che mi risposto in parcheggio, in questo video non rispondiamo di tanto.
8: Guarda, io ti vorrei sentire per ore, Nicola, ma così non possiamo davvero, è impossibile.
9: Comincia tutto bloccato!
10: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
11: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
12: Quanto mi piace la pannocchia!
1: Io non capisco se sono persone vere.
8: Ma mica una biscia ora.
1: Marchetti ormai ha rotto gli argini qua in studio, si tira le cravatte.
13: Ma
1: lui,
13: sì, proprio, guarda qui, anzi, come se fosse venerdì.
1: Allora lo ricordiamo, perché l'abbiamo data la prima ora questa notizia, che è una delle più importanti. Il signor Marchetti oggi è vestito di tutto punto, con una camicia nera, un pantalone bordeaux, una Vinaccia, bella anche cinta, devo dire, di pelle. E poi ha questa cravatta laminata, bella lucida, nera, che ha al suo fianco. In questo momento l'ha tirata addosso l'avvocato Fredella, stasera addosso a chi la tirerà? Ce lo
13: Io
1: stiamo
13: non
1: chiedendo
13: so
1: tutti.
13: Se Laura Pranzetti e
8: no, ma avrebbe messo al muro.
13: Esatto. Io mi associo.
8: È bellissima.
13: Cravatta nera lucida, ragazzi, non se può vedere.
1: Vedi, ha detto la stessa cosa io oggi, è proprio da...
13: da Druzzo.
1: Da sì.
8: È una cravatta che voi veramente non vi potete nemmeno permettere, né vendendo tutto lo studio Fredella, né locando il castello del consorzio di Torre Gaia. Ragazzi, inutile che fate tanto le splendide.
13: Con questa a Roma Nord non ci puoi entrare.
1: No, ma che scherzi, ma infatti, ti fermano lì al casello di Corso Francia.
8: Infatti l'ho presa da una e l'ho strappata.
13: Maialone.
1: Era il verso che ci mancava oggi.
8: Sì, sì,
1: abbiamo iniziato col cammello, poi è passato il cervo, il pavone, che è una cosa ricorrente qua tutti i giorni, e adesso anche il maiale. Bene.
8: Il cammello.
1: Il cammello che non respira.
8: Cioè, gli avete tolto i respiri al povero cammello.
1: Datevi un Ventolin.
8: Signora Caselli, mi strozza i cammelli lei. C'è cioè, pure la rima.
13: Esatto, io pensavo fosse un atto sessuale tra due mucche.
1: Niente, sempre l'asta da
13: mucche. Toro che
8: tra le mucche, quindi la spadellata tra vacche.
1: Forbiciata delle mucche.

0: Un saluto al tavolo della difesa.
1: 06 89 28 996. Tutto bloccato.
2: On Radio Globo.
3: Guarda quanto mi smanetta la predella quando tu hai visto Roberta come si. C'ha da fa le storie, c'ha da fa.
4: Mamma mia. Ci riprende sempre. Continuazione.
3: Ma
4: lei,
3: non solo. Ma
5: anche poi, in diretta, anche in diretta vi riprendo.
3: Ce l'ha, capito? Con la mia cravatta lucida data da questo stilista marchigiano di tanti anni fa. E poi mi viene in onda con le tende della latteria di Civitanova. Dai,
4: no,
3: su.
4: Però attenzione.
3: Sembra di prendere, che palle.
4: No, non ti permettere, perché l'eleganza dell'avvocato Fredella è fuori discussione.
3: Ma quando mai? Si mette due stracci perché è bella lei. Si mette due stracci e sembrano belli.
5: Non ci prova che questa è roba di Gaia Fredè. Quella. Ma quella poi
3: ma hai detto peste e corna, sempre tua sorella adesso. Oh, non ti permettere. Ma smettila, ipocrita.
5: Si fa così, si parla male, ma quella è seta vera, io la riconosco. Sì, viene da Como, stampata a mano, ragazzi.
3: Stampata a mano.
5: Arriva
3: stilista Gutenberg.
6: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Globo Traffic News.
4: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Ci sono code sulla A24 Roma L'Aquila Teramo, tra Valle del Salto e Tornimparte verso Teramo, famosa Tornimparte. A Roma è intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare, con code tra la Bufalotta e la A24 Roma L'Aquila Teramo. Auto in fila anche lungo la carreggiata esterna tra le uscite per la via Pontina e l'Appia. Rallentamenti sul tratto urbano della Roma L'Aquila tra le uscite Serenissima e il raccordo in quest'ultima direzione. Per ulteriori aggiornamenti potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
3: Oh, che poi non ci abbiamo messo i pantaloni da Pentecoste, della predella. Che giustamente mi cade nel periodo.
4: Ci siamo quasi, attenzione! Domenica.
3: Che è?
4: C'è anche
3: la scarpa papale!
4: Il mocassino rosso Ratzinger, esatto. È tornato!
3: Tutto torna.
4: Sempre,
7: ve lo giuro, vorrei avere una televisione in macchina e poter vedere le vostre facce mentre dite ste cazzo.
3: Guarda, ci vuole pure la televisione prima, cioè dovremmo essere prima trasmessi. Cioè puoi avere pure un 47 pollici, ma ancora non è disponibile.
4: Arriverà. Siamo belli, tanto belli.
3: Sì, ma sì. prima poi si comincerà col morning show, perché giustamente si parte dal mattino, a metà a proiettarli in TV. Noi che siamo i brutti anatroccoli, arriveremo probabilmente quando io sarò qua e che entrerò.
4: Sì, con le rughe.
3: Sì, accompagnato tipo quasi amici, da Roberta Marchetti, e starò qua così con una copertina a dare disposizioni, capito? Col guantino in pelle.
4: Con le infermiere che ci assistono. Esatto. Cioè cambiano le flebbo.
3: Perché la predella mi si sconfigge? Non si scompisci.
4: Che vi immagino voi col pannolone, pure tipo l'RSA, capito?
3: Sì. Arriverà Bruno da un elicottero, capito? Arriverà così. Arriverà qua sopra, arriverà qua. Allora da oggi possiamo andare in TV. E io, grazie e benvenuti. E manderò gli audio, pure se saranno invecchiati. Questo farà proprio. Sarà tutto.
4: Rallento, perché è rovinato.
3: Starò qui a dire: oh, di che cosa stavamo parlando? Ah, sì, il Vietnam.
5: Con lo studio che puzzerà de stelline in brodo.
4: No, ma non parleremo più di attualità, parleremo di cantieri. Roma, quello nuovo, quello finito, sarà così tutto bloccato.
3: E la Fredella pure qua, che sembrerà tipo Madame Tussaud de cera, sarà
4: piena dei gioielli rinsecchita.
3: Sì, un'arpia con queste ali poggiata sopra lo sgabello, là così.
5: Mi tolgo la dentiera.
3: Viva!
4: Col cashmere a posto delle camicie di seta, perché ci avrà freddo. Brava, come Diana Caselli.
3: Staremo qua, esatto, tutti vestiti con la Caselli. Ecco, la Caselli è tipo in Interstellar, lei ci parla con i libri, butta giù i libri da, da dell'A, ogni tanto ci vuole comunicare con noi per dire guardate che poi sarà freddo.
5: Sì, sì. Lei c'ha sempre freddo.
3: Lei c'ha 350 anni, c'ha, sembra giovane, ma è una vecchia, perché nel futuro, cioè, ma che ne sai, sto programma, ragazzi, questo è un metaprogramma, anzi, più che meta, siamo quasi alla fine e quindi...
8: Evviva, evviva, evviva!
5: Evviva, evviva, ragazzi!
9: Oh my God!
8: Ogni diatriba legale ti può salvare.
5: Ti prenderanno fuori una pistola. Ti sparare.

0: malfattori e i non malfattori.
1: A difendere.
0: A difendere
1: Roma.
0: Ah,
2: no, dai, non ricominciamo.
1: Difendere Roma.
3: Noi siamo i protettori che hanno allontanato il flagello dell'Islam dall'Europa per mille anni. C'è il grande impero di Roma.
4: Ah, me lo rilassate.
3: Deve finire stanotte. Non lasciate che accada facilmente.
4: No.
3: Affilate le spade e temprate le vostre anime, poiché combattiamo come fratelli, come romani!
4: Assedio di Costantinopoli.
3: Augusto!
5: Giustiniano!
3: Costantino! Saranno lì a guardarci!
1: Ciao avvocato, grazie.
0: Che poesia.
1: A
0: vado
1: presto.
0: Toccando ciao. I campi.
1: Ah, i campi.
6: Chiamalo 06 892 8996. Oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco.
7: On Radio Globo.
8: Radio Globo
7: Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove la auto è magia.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
6: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
7: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
8: Tutto bloccato.
9: Sponsored by.
10: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magia Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
12: Solo le migliori. In FM.
13: Streaming.
12: DAB.
13: E sul canale 91 del digitale terrestre.
14: Globo TV.
15: Sono 3 minuti dopo le 18 di martedì 5 maggio 2026. Signore e signori, eccoci.

0: barista che abbiamo fatto l'altra settimana con Cicala contro i cileni. Praticamente dalle telecamere se vede te che ne sdrai tre per terra e a uno gli levi anche il portafoglio alla collana. E perciò te vanno in tribunale, Roberto.
1: Tutto bloccato. Radio Globo.
2: Eccoci qua, sono quattro adesso invece minuti dopo le sei. Allora, attenzione, una Caselli che appunto abbiamo convocato poco fa. L'abbiamo convocata per nominata, soprattutto più che convocata, per le temperature. Come mai da qua vediamo due temperature diverse eppure siete a contatto, tu e Miriana Di Bartolomeo?
3: Ma che ti devo dire? Lei c'ha la buccia, come si dice dalle mie parti.
2: C'ha la buccia,
3: c'ha la pellaccia. Non capisco, veramente. Ti fa freddo.
4: Vabbè, comunque tu c'hai sempre quei 12-13 gradi addosso.
3: Sì, perché, ma per forza, sennò sarei morta. Cioè.
4: Non se lo leva da dicembre quel cappotto.
2: Mamma mia.
4: Cioè, dormirà pure, ci saranno veramente i muschi là dentro.
2: Madonna, il presepe lo fanno a manica sinistra, tipo.

0: Allora, Ileana Caselli, prego.
1: Sì, sì, allora, mi è arrivato un messaggio da una mia amica. Io ho questo gruppo dove ci scambiamo i messaggi.
0: Sì.
1: Le Bibbi, cioè Balera, sì.
2: Le Bibbi.
1: Sì, vabbè, Balera e Botte. È un po' questa la roba.
3: No, aspetta, approfondiamo il nome del gruppo.
0: Cioè, come si chiama il gruppo, perdona?
1: Balera e Botta, quindi Bibbi per festa breve.
3: Vabbè, Balera ci arriviamo, no? Balera è dove ballano
0: la mazurka di periferia,
3: ma Botta in che senso?
1: È Botta,
0: hai risposta, immagino.
1: Sì, sì. Botta e risposta,
3: botta,
1: siamo veloci poi comunque.
3: Quella Botta là, vabbè.
0: Si velocizza tutto, ma una certa proprio.
1: È
0: come giocare a ping pong contro il muro, tutum, così.
1: Assolutamente.
3: Vabbè, che dicono le Bibbi?
1: Eh no, niente, mi ha mandato questa domanda esistenziale.
0: Addirittura adesso ti arrivano le richieste, tipo la posta del cuore qua, sì, di Ileana.
1: Sì, sì, sì, assolutamente, infatti bellissimo. E quindi no, mi ha posto un quesito interessante. Poi tra l'altro la signorina in questione si chiama La Dell'Orto, abbiamo anche dei nomi, ognuno c'ha.
3: Ma Dell'Orto è il cognome?
1: Sì, sì.
3: E a Bologna mettete l'articolo la determinato, dell'orto. Quindi La Dell'Orto.
1: La Dell'Orto.
0: Ma La Dell'Orto che fa? I carburatori per caso? Allora, quindi vogliamo agevolare la domanda?
1: Agevoliamo la domanda perché veramente io non ho avuto, chiaramente non ci sono mai risposte. Però
0: scusa, io ti ho detto prima la posta del cuore, no? Perché ti mandano addirittura adesso la gente. Potete farlo anche voi se avete le vostre domande tossiche da inoltrare a Ileana Caselli. Sì, ma sì, qua vedo sigla bombetta del cuore.
1: Sì, sì, sì, è quella che io mi sono immaginata ci potesse essere.
3: Ah, una tua rubrica.
1: Sì.
3: Bene.
0: Allora agevoliamo.

0: Scusate, ho una domanda importante. Ho appena visto due uccellini che si inseguivano. Ma se noi ci rincorriamo, cioè quindi ci rincorriamo sul terreno, Madonna, cioè sul corriamo, due uccellini che si inseguono, si, che cazzo fanno? Si rimbolano.
1: Ma cosa dici?
0: Si rimbolano. Non mi guardare così.
1: Madonna.
0: No?
1: Madonna, ma qui stiamo...
0: Si rimbolano. Giusto.
1: Chiede anche conferma alla signora, la signora dell'orto.
2: Io vorrei uscire una sera con Ileana e le sue amiche, sì, ma proprio come per osservare.
1: No. In ospedale, subito un secondo.
2: No,
1: duri.
2: Ma scherzi, no, come osservatrice per capire, quasi come un'indagine
1: sociologica?
2: Proprio umana più che sociologica. Sì. Vabbè,
3: tutte le conversazioni a rallentatore dal vivo.
2: La dell'orto, dico, sta sul pezzo.
3: Come no?
1: Infatti. Bibi,
3: No, infatti.
1: Sicuramente non sta sul pezzo, sulla balera, ecco.
3: È una questione, cioè effettivamente sarebbe più logico rincorrere.
2: Perché tu dici gli uccelli non corrono, non volano, corrono. Quindi non, per loro non vale rincorrere.
3: Oppure i pesci comunque nuotano, cioè quando si inseguono.
1: Quindi si rinuotano.
2: Ma i pesci non si inseguono. Come ognuno se fa i cavoli suoi.
1: Ma che dici?
2: Ma, sì,
1: ma devono mangiare pure loro, non è che si fanno le verdure grigliate ai pesci.
2: Ah, i pesci che si
1: È un pesce che è un tonno che. Madonna,
3: mamma
1: però,
3: mia,
1: ma...
3: no,
2: io immaginavo i pesciolini della stessa specie, che non è che si rincorrono, ognuno se fa i cavoli. I pesci rossi, ognuno sta per i fatti suoi, così non si fidano.
1: Io non c'ho io. Una peggio dell'altra, bello che una non si droga. Cioè, a me è questo che mi fa paura. Allora, vabbè, comunque, diciamo che la domanda è pertinente.
4: Levate gli erbino!
2: Magari fosse solo quello.
1: Non credo che sia.
2: Amici
1: che
2: miei.
1: Ci possiamo fermare lì. Aspetta,
4: No, ma che poi botta si dice pure a Roma, come dire, io ho dato una bella botta. Però ho detto da bolognese, sembra strano.
2: Sembra. Sì.
1: Allora, guarda, Caselli, adesso effettivamente ci hai messo un po' in crisi, soprattutto gli ascoltatori. Adesso vediamo se riusciamo a trovare un equivalente per altre azioni che altri esseri viventi compiono.
2: Sì. Ringrazio anche la dell'orto.
3: Assolutamente.
2: Per insomma, l'importanza del momento che ci ha regalato.
5: Ma queste non sono domande tossiche, questa è una comitiva di tossiche.
1: È più che altro è una comunità.

0: Sono le 18.13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Vi prego, mi rimettete il pavone che risponda a Pranzetti Lombardini, grazie.
2: È ora di smettere.

0: Io ho visto due serpenti che si ristrisciavano. Poi mi sono fermato a guardare due lumache che però la voglia guardare, non succedeva niente.
1: Beh, certo, stavano ferme. Dovevi starci di più.
0: Invece due culi che si inseguono si rinculano.
1: Allora,
2: sapevo che arrivava la perla. Era dietro l'angolo.
1: Sì, sì, sì. Ovviamente la saggezza degli ascoltatori noi la invochiamo sempre e si tramuta qua, effettivamente, non in una saggezza, in una proprietà filosofica senza precedenti, e a volte serve anche per questo.
3: Ora, in tutto bloccato.
1: Abbiamo Top Secret, l'appuntamento del martedì qui a Tutto Bloccato su Radio Globo. C'è un'altra storia che arriva da voi e ovviamente anche in questo caso cambiamo il nome, che diventa di fantasia, la voce viene picciata, come si dice in maniera tecnica, verso l'alto o verso il basso, e giusto per mantenere nascosta la vostra identità, per tutelare la vostra identità. In questo caso abbiamo oggi la storia di Enrico, anche oggi serve il vostro consiglio,
2: il vostro supporto, perché poi questo è quello che facciamo ogni martedì, ne parliamo insieme e vediamo se possiamo, nel nostro piccolo, di dare una mano a chi ci chiede aiuto.
4: Ciao Roberti, ciao Tutto Bloccato, io sono Enrico e con la mia ragazza da un po' di tempo stiamo a pensare a una convive. Io lo vorrei tanto, però mi sono accorto facendo un po' di discorsi che c'è sta una differenza economica tra di noi che forse un po' mi pesa. Siamo tutti e due ingegneri, solo che io, a differenza sua, ho scelto un ambito più di nicchia che mi piace tanto, quello dei videogiochi, però al momento lo stipendio è quello che è. Lei invece da subito è entrata in un'azienda grossa e a fine mese arrivano proprio soldi a palate. Già partivamo con degli standard di vita proprio diversi, perché lei, benestante, ci è, di famiglia, e certe dinamiche secondo me non ne comprende proprio. Il problema è che io mi sento sempre di non star passo nelle sorprese, nelle vacanze, nelle cene. Lei appunto ha determinati standard, però io non mi sento a mio agio. Sta cosa mi fa vivere proprio un senso di inferiorità che non mi piace, e poi ho paura che la convivenza possa amplificare tutto. Già adesso lei sta a cercare delle case, delle soluzioni che so esagerate, bellissime per carità, però per me sono proprio fuori budget, e lei non me lo fa pesare, anzi dice che è un problema, che i soldi ce li mette lei, però per me lo è. Sembrerà un po' patriarcale, però per me è un po' umiliante. In più è vero, io faccio un lavoro che mi piace e appunto a volte mi sento proprio in colpa, perché secondo lei io con la mia specializzazione potrei guadagnare molto di più, e che quindi dovrei uscire dalla mentalità del lavoro bello, perché secondo lei nessuno fa il lavoro che gli piace. Vabbè, io mi chiedo quindi come posso fargli capire che vorrei partire da una situazione un po' più ridimensionata rispetto a quello che vuole lei, o addirittura aspettare proprio per trasferirci e fa sto passo senza che lei lo veda però come un rifiuto.
3: Ora in Tutto Bloccato. Top Secret.
1: 06 89 28 996 è uno degli strumenti adesso per dare una mano al povero Enrico che si è confidato qua con noi in quest'angolo chiamato Top Secret, altrimenti globo WhatsApp 393 777 7172.
2: Una bella storia questa di Enrico, perché insomma ci sono di mezzo i soldi. Purtroppo oggi una delle cose principali che ti fa discutere o che ti fa venire i problemi nelle relazioni sono i soldi, e lui se ne sta facendo diversi di problemi, perché dice: devo andare a convivere, vogliamo andare a convivere, ma lei ha una capacità economica più grande della mia e io mi sento in difficoltà. Io vorrei dire a Enrico, no, ma evidentemente questa ragazza non se lo fa il problema dei soldi, ma non perché lei vuole mantenerti, perché lei, e poi evidentemente se volete andare a convivere starete insieme da un po', e credo che quindi se è rimasta con te nonostante i suoi standard economici sono più elevati è perché le piaci così come sei, al di là dell'aspetto economico.
1: Per carità, però uno lo stesso un minimo del problema se lo fa. Dice: è vero che lei, da quello che ci ha raccontato, lei dice no ma non ti preoccupare, però uno vorrebbe partecipare perlomeno, quasi almeno in maniera equa, no, alle cose. Lui si trova in difficoltà quando vuole fare una sorpresa, un regalo, ci mette, no, magari fa degli sforzi che lei non fa, e allora non riesco a sentirmi all'altezza.
2: Certo, no, ma lo capisco, perché poi si sente da come parla che vuole, no? Vuole fare, vorrebbe fare di più, però c'è tempo. Intanto iniziate. Poi non è detto che fa tutto lei, eh.
1: Forza signori, serve la saggezza del popolo, di tutto bloccato, della comitiva che adesso si raduna al bancone di questo programma e saprà sicuramente dare una mano a Enrico.
3: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero. Tutte le domeniche dalle 10 alle 11.

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: il sacerdote, conosciuto come Padre Joystick, Don Patrizio Coppola, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Pewex conviene sempre di più. Fuselli di pollo a 2,99 euro al chilo. Due confezioni di asparagi da 500 grammi a soli 5 euro. E in più trovi tantissimi prodotti 1 più 1. Prendi due, paghi uno. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
5: Mauris è il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio, Ace Spray Candeggina 690 ml più ricarica. Vari tipi, 2,79 euro. Sgrassatore Chantecler 700 ml per due pezzi. Super prezzo, 3,99 euro. Mauris.
6: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
7: Perché mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro e su PharmaPointSRL.com. Fiducia naturale dal 2007.
8: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
9: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
10: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
11: Stanco delle solite feste per bimbi? Con il noleggio gonfiabili il divertimento è assicurato. Su kidsanimazione.it trovi oltre 100 gonfiabili attrazioni con la più ampia scelta a Roma. Ad aprile e maggio 10% di sconto con il codice GLOBO. Prenota subito su kidsanimazione.it. Ripeto, kidsanimazione.it.
12: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
13: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
0: Tutto bloccato.
14: Sponsored by.
15: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magia Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
0: Ora in tutto bloccato.
17: Ciao Roberti, ciao tutto bloccato, io sono Enrico e con la mia ragazza da un po' di tempo stiamo a pensare a andare a convive. Io lo vorrei tanto, però mi sono accorto facendo un po' di discorsi che c'è sta una differenza economica tra di noi che forse un po' mi pesa. Siamo tutti e due ingegneri, solo che io a differenza sua ho scelto un ambito più di nicchia che mi piace tanto, quello dei videogiochi, però al momento lo stipendio è quello che è. Lei invece da subito è entrata in un'azienda grossa e a fine mese arrivano poco soldi a palate. Il problema è che io mi sento sempre di non star passo nelle sorprese, nelle vacanze, nelle cene, lei appunto ha determinati standard, però io non mi sento a mio agio. Sta cosa mi fa vivere proprio un senso di inferiorità che non mi piace, e poi ho paura che la convivenza possa amplificare tutto. Già adesso lei sta a cercare delle case, delle soluzioni che so esagerate, e lei non me lo fa pesare, anzi dice che è un problema, che i soldi ce li mette lei. Come posso fargli capire che vorrei partire da una situazione un po' più ridimensionata rispetto a quello che vuole lei, o addirittura aspettare proprio per trasferirci e fare sto passo senza che lei lo veda però come un rifiuto?
14: Ah, se volevi fatte scoprire, tranquillo, che col lavoro che vi ha detto che fai non lo sai chi sei.
18: Tranquillo Enrico, che tanto mo con l'intelligenza artificiale è andata a spasso tutte e due, quindi ecco, farete a gara a chi fa più elemosina. Tranquillo che pure io sto con voi, eh.
19: Ma che ci sta a fare ancora insieme? Lasciala e basta.
20: Enrico, fammi conosci a me la tua ragazza.
21: Lascia perdere, perché se gli fai sti pipponi come ce la fatti in lui, tu quella t'accanna subito. Anzi, prima ti mette le corna e poi t'accanna.
22: Guarda, puoi benissimo dire alla tua ragazza che io non mi faccio tutti questi tipi di problemi, che sono libero anche da subito. Ovunque lei andasse bene io potrei andare a vivere, e non mi faccio appunto problemi su chi guadagna più, chi guadagna meno.
23: Lui non si fa problemi, tu, nessuno si fa il problema. Poi dopo, quando ci si trova dentro le storie, ragazzi, cambia tutto, dai.
24: Ma certo, ti mette in difficoltà.
23: 06 89 28 996, alle 18:26 andiamo al telefono, andiamo da Mauro, benvenuto a Radio Globo.
25: Eccolo, buonasera Roberti.
24: Ciao,
25: buonasera
24: Mauro.
25: A tutti.
24: Vai.
23: Vai, ma.
25: Ciao. Allora, ciao. No, io pensavo, cioè, non si deve fare tutti questi problemi. La casa se la intesta lei, se la paga lei, tanto comunque se succede qualcosa a lei rimane, quindi a sto punto va bene così, insomma, tutta
23: ma magari
25: problematica.
23: No, però magari stavano ragionando, che ne sai, in un affitto.
24: Esatto.
23: Allora
25: no, allora scherzi a parte, io ovviamente l'ho buttata un po' sull'ironico, però secondo me lui potrebbe provare a dividere le spese. Cioè lei se intesta comunque l'idea di intestarsi casa non è sbagliata. Se la intesta lei, se la paga lei, perché comunque capisco che le sue ambizioni sono alte, ok?
23: Sì.
25: Lui magari contribuisce a casa con la spesa, con quant'altro,
24: le bollette,
25: con quello che riesce. Sì, quello che può. Però non si deve sentire così a disagio, perché ogni famiglia, ogni questione dove c'è sta una coppia in casa, c'è sta sempre quello che guadagna di più, che sia l'uomo o sia la donna. C'è sta sempre uno che guadagna di più e uno che guadagna di meno. Però insomma, quello che guadagna di meno non è che deve essere messo tra virgolette da parte.
24: No,
25: fa
24: certo.
25: Fa il suo, fa quello che può, ma non... lui io, è capitato in questa situazione, va bene
23: un
25: così,
23: po' lo capisco, un po' lo capisco Mauro, è una storia completamente lontana la mia, però più o meno l'ho sfiorata una cosa del genere. Sì, sono uscito con una, adesso sì, non posso dire il lavoro perché sennò veramente la sgamano. Però
24: guadagnava bene?
23: Ma proprio bene. E stavo lì a dire, ecco, magari no, pago io, no, c'ero per fare il fenomeno,
24: sì.
23: Però e Google faceva no, ma figurati, no, c'è questo, io era da fare, ma sì, infatti paga te.
24: Pensaci tu,
23: perché
24: ma
23: tanto,
24: tu intendi cene?
23: Sì, cose del genere. Sì, appunto ti dico sfiorata perché non c'era una situazione come quella di Enrico, che appunto qui a Top Secret si è raccontato con questa storia qua, che riveste tanti altri ambiti. Lei che guadagna tantissimo, lui no. Tra l'altro poi abbiamo sottovalutato un aspetto, perché lui dice effettivamente è una scelta, potrei andare anch'io nel settore.
24: Certo.
23: Della mia ragazza, perché sono
24: certo,
23: entrambi ingegneri, potrebbe andare anche lui là e effettivamente fare lo stesso lavoro, però a lui piace questo che sta facendo.
24: C'è da dire, ora non per fare i conti in tasca al nostro Enrico, però non penso che guadagni pochissimo, è pur sempre un ingegnere, quindi rispetto a lei che è benestante di famiglia, che guadagna di più, magari se parte svantaggiato, però insomma non credo che abbia uno stipendio.
23: Ah, sì, non prenderà 800 euro, certo.
24: Capito, quindi magari sì, fa pagare affitta a lei, tu paga il resto.
23: Andiamo da Riccardo, vai.
26: Ragazzi, guarda, ho mandato prima l'audio che avete fatto ascoltare in onda, però non mi è piaciuta la risposta. Credo fosse la tua, Roberto, nel senso che mi hai detto si parla facile così.
23: Perché
26: poi
23: dici io, no,
26: si deve trovare dentro la situazione.
23: Esatto, sì, ero io.
26: Guarda, te la spiego al contrario.
23: Prego,
26: per
23: dimmi.
26: Esperienza personale.
23: Dimmi.
26: Sposato da 20 anni,
23: sì,
26: io ho sempre guadagnato più di mia moglie,
23: sì,
26: ok?
23: Sì.
26: Sempre,
23: sì.
26: però non mi sono fatto mai il problema nei suoi confronti, né tantomeno lei nei miei. Quindi se l'uomo guadagna più della donna è ormai uno standard. Al contrario, l'uomo deve... emergere come personalità?
23: No, guarda Riccardo, forse ho capito male allora io il tuo messaggio. Sembrava come per dire, ragazzi, ditegli a questo, ditegli a Enrico che
24: Enrico,
23: dite a Enrico che se c'ha sti problemi mi ci metto io, mi metto al suo posto, gli faccio intestare quello che vuole e sto là senza problemi.
26: Ma nel senso che nel momento in cui una donna pur guadagnando più di te, no? E comunque diciamo è affermata, perché comunque è un ingegnere, tutto quanto, sta facendo carriera, ma comunque vuole te, perché anche se guadagni meno non gli interessa.
23: Ma io non ne faccio un discorso di uomo donna, non ne faccio un discorso di sesso, di genere.
26: Visto lo standard nostro della società, no? Guadagna di più, fa strano, lui è schiacciato a livello di personalità, non riesce a emergere. Ma com'è? È la donna che ti cerca, è la donna che ti vuole, è la donna che ti invoglia, ma tuffati. Ma che aspetti? Ma magari tutti i giorni a trovare delle donne così.
23: Mamma mia, a me ci hai chiamato per dire la polemica, sono rimasto male. Ricca, stiamo a dire la stessa cosa.
26: Nel senso che, cioè, a sto ragazzo andrebbe un attimo incoraggiato e di vai, prova e non rompere le scatole. Accanda un attimino tutti i pensieri che ti fai e prova.
24: Sì, Riccardo, avevamo capito. Insomma, cioè tu dici buttati, non è un problema. Non stare a fare una questione di soldi. Anche perché, diciamoci la verità, se uno comincia da.
26: Ma ci sto io.
24: Ecco, essere ricandidato comunque, Riccardo, niente, non ne viene fuori.
23: È Caterini!

0: La soluzione della convivenza non è fare tutto a metà, è mettere un 60-70% dello stipendio che si prende nelle spese di casa. Se lei guadagna 10.000, mette 6.000 euro, se lui ne guadagna 5.000, ne mette 3.500, ma tutte e due avete messo il 60% e state a posto.
1: Madonna!
2: Ora in tutto bloccato.
3: Mancano i grafici, ci vorrebbero adesso qua.
4: Ma
3: dietro
4: chi è Mario Monti questo qui?
3: Cioè praticamente abbiamo avuto Draghi adesso che è intervenuto a Top Secret.
4: Ma bravissimo. Beh, però non ha detto, ha detto una cosa giusta, perché poi se no vedi ci facciamo la testa come Enrico, la storia di oggi in Top Secret. Lui sta per andare, vuole andare a convivere con la fidanzata, la sì, fidanzata guadagna più di lui, è benestante di famiglia, sta vedendo soluzioni abitative importanti, lui non riesce a permettersi e si trova in difficoltà, vorrebbe partire da qualcosa di più piccolo in modo da fare metà per uno.
3: C'è pure lei che gli dice, vabbè, ma pure tu sei andato a buttarti là in quel mondo dove si guadagna poco, sempre da ingegneri, però in una nicchia, vieni di qua della barricata che si guadagna tanti soldi. E invece Enrico dice, no, perché a me mi piace fare quello.
4: Esatto. Forse,
3: e lei dice, ma non esiste il lavoro che ti piace. Lo dici te.
4: Però allo stesso tempo lei dice, tu potresti guadagnare di più, nel frattempo non c'ho problemi a mettere io questo. Esatto. E la soluzione di mettere il 60% è ottima, perché in effetti mica tutti guadagniamo la stessa cifra, allora uno ha un progetto di vita, non lo fa mai.
3: Però certo che tra moglie e marito, oppure insomma tra quelli che è conviventi, roba del genere, mettersi lì con l'ISE a fare tutti i conti da una parte,
4: lo so, però purtroppo oggi quel discorso lo devi fare, a meno che non sei tu ed entrambi non sono ricchi, allora
3: vietare le convivenze. Vietare la convivenza.
4: Sì, ho capito.
3: Vai, no, ti sposi e vai a vivere insieme, altrimenti state da soli, vi vedete ogni tanto. Basta. I piccioni stanno lì a fare. Fanno le quaglie, si mettono insieme le quaglie e poi me ne vado, me dai mezzo cane e te ne lascio mezzo.
4: Prova a indovinare. Matrimonio in, immagino tu voglia, comunione dei beni.
3: Adesso aspetta, adesso su quello bisognerà vedere.
4: No, difendi il matrimonio.
3: È previsto. È sempre matrimonio, è previsto in chiesa, rigorosamente. Rigorosamente in chiesa.
4: Con comunione.
3: Con anche separazione, uguale. Sì, che se no, visto mai, mi si porta via pure mia madre. Mi si portano via, se quella è gira. Torno a casa, io la trovo con altro e si prende pure casa. Sì, che non si sentono. Allora, raffica, vai!
5: Ma magari ce l'avessimo tutti questi problemi da vecchiaio.
3: No, io non ce la faccio, magari non ce la faccio. Un minuto di silenzio per Magara nel 2026. Magara! Magara, tu ti viene spontaneo, mandi il messaggio alla radio e dici Magara.
4: Vabbè, ma lui si sente in famiglia, parla così, come gli viene. Non è
3: vero, lui non ci parla, io lo immagino, io adesso questo mi sembra di vederlo. Non lo fare, secondo me questo parla tutto impostato da doppiatore. Però prende un telefono in mano.
4: È con noi, scusa. Beh, si sente a suo agio, dai.
3: Vabbè, continuiamo.
5: La compagna, la donna, la fidanzata, chi sia, con i soldi, e ti dice, non ti preoccupare, penso io.
6: Oh, non vedevo l'ora che tornava Top Secret.

0: Così posso mandare i messaggi con la voce così.
1: Comunque, ingegnere, se il sentimento è vero, i soldi contano un c***o, scusami. Se ce l'avevi te lei no, la amavi lo stesso.
2: Datevi prende, la poraccia, porta de fame, che fa la barista che piace 100 euro al mese, così te la prendi, fai il padre padrone che dice oh, io porto lo stipendio qua a casa, tu devi fare da mangiare, pulire e fare, qui comando io, e lascia perdere quest'altra, e poi ce le faccio.
3: Amico mio, c'è gente che pagherebbe per star al posto tuo, cioè fasse campà.
4: Questa problematica non è, non si è palesata prima di arrivare a casa? Cioè, affrontare l'argomento prima?
5: Harry, ha trovato quella con i sordi, mo sta pure a rompere i co***i e namo.
6: Tutto bloccato, torna tra poco
7: su Radio Globo.
8: Ragazzi, la soluzione migliore l'ho trovata io. Quello che è di mia moglie è suo, quello che è mio è suo uguale.
6: Radio Globo, meteo.
9: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
6: Radio Globo Meteo.
10: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Prima parte di settimana l'insegna dell'instabilità sul Lazio per correnti umide direttamente all'Oceano Atlantico che anche nella giornata di domani, mercoledì 6, determineranno rinnovata variabilità con qualche pioggia o breve locale rovescio sul Lazio. Comunque saranno fenomeni a spot intermittenti alternati a momenti stabili anche con delle schiarite. Non fa comunque freddo, anzi massime fino a 23-24 gradi in alcune località per venti di Libeccio e Scirocco. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
6: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Tutto bloccato.
14: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: only on Radio Globo.
1: Ah, sono sempre io, quello che ha detto Magara. Meno male che c'è Roberta che mi difende.
2: Ma certo, che sei una ruffiana, capirai, capirai, mi sa calaffia.
3: Ma

0: Però da domani giustificazione, non è che potete arrivare a quest'ora. Sono le 19.42 di
1: giugno. È troppo tardi.
0: È comunque sempre il 5 maggio. E qua dentro.
1: Che? 5 maggio.
0: Adesso te ne accorgi?
1: 5 maggio. No, perché il 5 maggio lo collego alla poesia, no? E i fu.
0: Poi?
1: Come immobile.
0: Ma che come immobile? Ma che
1: come immobile? Close.
0: Esatto, fa il tatuaggio da una parte, 5 maggio come immobile, grande giro.
1: Mette la spoglia in memoria orba di tanto spiro.
2: Oh, ma quello come parlava quello.
0: Dato in mortazzo spiro.
1: Sì.
2: Oh, ma quello come parlava quello del passaggio da prima. Oh!
3: Hai capito? Parlava un po' così quello.
1: Nonna!
3: Che possiamo fare? Se volete arriviamo via la puntata. Dai, è tutto bloccato. 06 89 28 99 6.
0: Preferirei un una roba così, capito?
1: Pensa alla gola come ti gratta così a cantare tre ore.
3: 393 777 7172, signori.
1: Cos'è mangiato il gabibbo?
3: Bella gente.
0: Allora, attenzione invece, torniamo un attimo a preoccuparci dei grandi, le grandi priorità della città, in questo caso della città di Roma, ma potrebbe essere un'idea che magari qualcuno che si sveglia la mattina è un altro sindaco di qualche altra città, potrebbe emulare la richiesta del primo municipio.
1: Sì, primo municipio, quindi quello del centro storico, ha chiesto al comune di Roma di eliminare i sanpietrini dal centro, poi dal centro, non da tutto il centro, insomma, su alcune strade che sono quelle più trafficate, tipo via Statilia, quindi all'Esquilino, piazza Cavour, via Milano, dove appunto ancora ci sono i sanpietrini, che sono molto costosi per quanto riguarda la manutenzione,
0: certo.
1: Esatto, e sono anche pericolosetti, perché diciamoci la verità, sono anche strade dove magari si va un po' più veloce e insomma
0: ci hanno messi 30 km ormai dappertutto al centro.
1: Vabbè, però io penso sempre, guarda, comunque anche andare sul San Pietrino, io delle volte sul motorino c'ho la schiena che non ha problemi,
0: sì.
1: Se fai la strada lunga sul San Pietrino, stai sfondato quando arrivi alla fine. Ma pensa che ha problemi di schiena.
0: Ma quando mai? Ma ste cazzo. Ma chi te le racconta queste cose?
1: No.
0: Che sei salita tre volte su uno scooter?
1: No,
0: ma quando mai?
1: Volte che io sono andata in centro con lo scooter.
0: Ma ricoverati, non va bene. Questa è l'allarme San Pietrino, mi fai tu adesso. Non è vero!
1: Ma il primo municipio è d'accordo con me.
0: Ma
1: è un allarme.
0: Ma sono una banda di criminali, perché non si può. Ma vai, allora buttate giù i monumenti che impicciano. Ma cosa dici? Il San Pietrino è un monumento di Roma.
1: No, tra l'altro ci sono delle idee al vaglio su come riutilizzarli, perché non è che puoi prendere
0: lanciarli alle finestre del primo municipio.
1: Non è che puoi prendere i San Pietrini, toglierli e buttarli. Ovviamente sono qualcosa di storico.
0: Cioè facciamo le teche, una bella vetrina con i San Pietrini.
1: Ad esempio, non so se proprio Gualtieri ha avuto questa idea. Credo proprio lui, quello di rifare delle riutilizzarli in delle aree insomma, in cui si va poi a spiegare meglio cos'era Roma anticamente, un'idea insomma di. Oppure Marino li voleva utilizzare per fare delle isole pedonali ad hoc. Però in effetti il San Pietrino, dove si va con le macchine e con i motorini, è scomodo, dai.
0: Ma che scomodo, ragazzi, ma sarà pure scomodo. E forse che in alcune zone dove c'è il San Pietrino non ci dovrebbero nemmeno circolare quelle vetture. È bellezza, vi crea, dà valore alla città. È una cosa che ci invidiano tutti all'estero, non c'ha nessuno il San Pietrino, a parte rari casi. Eppure ci spendono per manutenerli. Bisogna dedicare dei soldi per fare una manutenzione, come si fa per altri. Si spreca miliardi di euro per niente. Fanno delle panchine in attesa dell'autobus, costosissime, centinaia di migliaia di euro, per mettere poi la pubblicità con i LED. E non c'è la pubblicità, non ci sono gli orari, gli autobus non arrivano. E il problema adesso è i San Pietrini.
1: No, infatti c'è da dire che comunque il Comune di Roma ultimamente sta mettendo in atto delle iniziative anche per fare un po' cassa. Prendi la Fontana di Trevi a pagamento, no? Ad esempio, se non sbaglio, gli incassi del biglietto per vedere la Fontana di Trevi, se non sei residente a Roma, dovrebbero andare a proprio il patrimonio, alla manutenzione del patrimonio, a queste cose qua. I San Pietrini potrebbero rientrare in quella cosa.
0: Ma c'è una tassa di rifiuti che è una delle più alte d'Italia. C'è una marea di tasse comunali.
1: Di soggiorno anche.
0: Non rompete le palle, sistemate i San Pietrini e basta. Sono parte, è una È una ricchezza, è patrimonio anche quello, andrebbe tutelato. Tutelate sti sanpietrini, sono pericolosi. Ti dicono sono pericolosi.
4: Dietro Termini, da sta mensa da Caritas, tutto sanpietrino. Tre volte che sono scivolato col motorino, tre volte lì che ho i sanpietrini bagnati. Sono pericolosissimi.
0: Non sei buono andare col motorino, io non sono mai caduto sui sanpietrini. Sono caduto su un tombino, di quelli nuovi, era nuovissimo. Ho un coglione, mi prendo la colpa io. Non è che allora faccio togliere tutti i tombini da Roma perché sì, io ci sono caduto.
1: No, però il sanpietrino sulle strade ad alto scorrimento è pericoloso, dai, Ro, questo è incontestabile.
0: Ma è incontestabilissimo invece, non ci deve essere alto scorrimento.
1: Togliamo il sanpietrino da Via dei Coronari, ma assolutamente no, sei in pieno centro storico, una via dove vai a piedi.
0: L'hanno tolti da Via Nazionale, l'hanno tolti.
1: Io non
0: ma siete matti.
1: La differenza non l'ho vista.
0: Ma certo, perché non la guardi o non la vedi, ci sono, non è che piace tutto a tutti, sia chiaro questo. E poi se una cosa è pericolosa, va eliminata? Così ragionate? Io adesso domani vado in Trentino, ammazzo tutti gli orsi perché sono pericolosi.
1: Vabbè.
0: Sono pericolosi gli orsi? Allora vado su, li ammazzo tutti.

0: offerta dalla Globo Car.
1: Radio Globo.
2: Roman Auto è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962 d.C. La sede storica in Piazza della Radio, conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi, ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat. Ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato ai chilometri zero, Roman Auto vanta ben 4 sedi in tutto il Lazio e soprattutto la nuova sede di Via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili. Potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Per saperne di più visitate il sito romana-auto.it. Intanto torniamo noi a collegarci con la Globo Car, dove c'è Marco Valerio Camillacci.
3: Madonna mia ragazzi, io me ne sono accorto solo adesso, dopo ore che stiamo qua parcheggiati. Pensate la mia soglia dell'attenzione, no? Però veramente impressionante. Stavo guardando qua davanti a me proprio, c'è il muro dell'ossitocina, l'ormone dell'amore. Cioè, allora, c'è scritto a murales.
2: Sì.
3: Eva ti amo col simbolo dell'infinito. Ti amo, Gabriele ti amo, Davide ti amo,
2: sì,
3: con tutti i cuoricini. F più D uguale infinito. Mamma mia, mi stanno venendo le carie proprio per tutta questa dolcezza. Comunque non ci siamo mossi di un millimetro, sempre qui al Colosseo Quadrato con la Globo Car brandizzata Radio Globo e Roman Auto, con tutti i gadget firmati Radio Globo. Quindi se volete passare e portarvene a casa uno, sapete dove trovarci. Ma la cosa importante ovviamente è che per provare a vincere una macchina così, una Jeep Avenger nuova di zecca, dovete andare subito sul nostro sito radioglobo.it e compilare il form. E il momento di iscriversi è adesso. Vai Marchetti.
0: Vai ora su radioglobo.it
4: e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio.
0: Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio.
4: In palio, una Jeep Avenger nuova di zecca.
1: Radio Globo.
5: Attenzione, attenzione a tutta la popolazione di Roma. Attenzione, fobia da San Pietrino per la Marchetti. Fobia da San Pietrino per la Marchetti.
2: Allarme

0: primo municipio, quindi quello del centro storico, ha chiesto al comune di Roma di eliminare i sanpietrini dal centro, poi dal centro, non da tutto il centro, insomma, su alcune strade che sono quelle più trafficate, tipo via Statilia, quindi all'Esquilino, piazza Cavour, via Milano, dove appunto ancora ci sono i sanpietrini, che sono molto costosi per quanto riguarda la manutenzione,
1: certo.
0: Esatto, e sono anche pericolosetti.
2: Piglia tutto, ragazzi, modernità, che sono i sanpietrini, basta, asfalta tutto e via.
3: Ma Robè, fate un po' la piantica con tutti i sanpietrini a 60, 70, così, ma anche solo a 50.
4: Ci devi andare.
5: Comunque Robè, ma che te sta succede? Oh? Ma perché sei così incazzato con Roberta Marchetti? All'inizio eravate tutti giù, picci pi, picci por, compli mese del qua, compli mese dell'là, e a decade, de qua, de lì, de su, de giù. Vabbè, è una mesata e mezza ultimamente che, come dice qualche cosa, gli sbrocchi. Ma che ti ho fatto?
6: Roberta, mi dispiace, ma non è il San Pietrino, quello è inizio della vecchiaia che se te fa accusare la schiena.
7: Roberta, ma non parla di San Pietrini, Roberta.
8: Robertino, ma se ti piacciono tanti i San Pietrini, portateli a Maggerata.
1: Guarda, Maggerata è tanto che non vado, però può essere pure che ce li porto.
9: Traffic News.
10: Arriva l'imperdibile 1 più 1 gratis! Uno lo paghi e uno te lo regaliamo noi! Fino al 7 maggio, birra Peroni non filtrata 50 cl, due bottiglie a 1,59€. E Cardor affogati assortiti 500 grammi, due confezioni a 4,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni!
9: Radio Globo Traffic News.
0: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Partiamo dal raccordo anulare, carreggiata interna, code tra Bufalotta e la A24 Roma L'Aquila Teramo. Più avanti per un incidente ci sono code dalla via Aurelia a via del Casal del Marmo. Auto in fila per incidente anche lungo la carreggiata esterna tra le uscite per la via Laurentina e la via Appia. Un incidente rallenta il traffico in via Anagnina all'altezza di Vicolo Anagnino. Rallentamenti per un altro incidente anche in largo Boccea in prossimità di via Boccea. Stessa situazione in via Trionfale in prossimità del raccordo anulare in uscita da Roma. Rallentamenti anche sul tratto urbano della Roma L'Aquila tra le uscite Serenissima e il raccordo in quest'ultima direzione. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico andate sul sito di romaluceverde.it.
9: Radio Globo.
0: Cos'è adesso?
11: Sentito. Hanno detto che ce l'ho con te.
0: Ma dai.
11: Non è vero.
0: No, ma lo so che non è vero, Ro, sta tranquillo.
1: Ah, vabbè.
9: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
0: Era solo per lavarti la coscienza.
1: Certo.
12: Ma Roberto, neanche a far così però, eh? Cioè, uno ne può pure parlare, Sembra che c'hai sempre ragione te.
13: Sì, vabbè, Robè, come ragioni te dovevamo girare ancora che le carrozze.
14: Ma magari. Se poi togliamo i sanpietrini durante le manifestazioni, no?
1: Oh.
14: Che cazzo che tira la gente?
13: Mamma mia, Ro, la pensi come me? Ma candidate, sindaco subito!
15: I sanpietrini non si toccano.
16: 92 minuti di applauso in piedi a Roberto Marchetti.
1: Su sanpietrini occhio però che se scivola. Occhio, occhio ragazzi. Vabbè, signori,
17: attenzione, attenzione, il programma di Tutto Bloccato sta volgendo a termine e siamo agli sgoccioli. Ci sono stati vari episodi in cui anche un cartellino stop rosso di un conducente che se n'è uscito con un magara di troppo e purtroppo non è andato a genio a chi conduceva il gioco. Questa è per tutti noi e quindi buonasera a tutti.
1: Ecco, allora allenatevi perché domani faremo un po' di raffiche stile telecronaca.
0: Bello.
1: Anzi, faremo, ecco, i compiti per casa. Domani facciamo il traffico fatto con stile telecronaca, sì. Radiocronaca.
0: Sì. Scrivetelo perché Marchetti è contro il registro elettronico anche.
1: Sì, esatto, è vero.
0: Scrivono
1: è vero.
0: A penna su un taccuino, oh, sul diario.
1: I tacchini, questa, ma mette in mezzo, non ce la faccio. Ciao.
9: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
18: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli Corando Torres Action in Rexton.
19: Benzina GPL full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
9: Wait for me, I'll be back.
19: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Sono aperti i termini per l'iscrizione all'elenco delle librerie e cartolibrerie convenzionate per la fornitura dei libri di testo per il prossimo anno scolastico. Chi si è già accreditato per l'anno in corso deve confermare l'iscrizione. La scadenza per la presentazione delle domande è il 5 giugno. Dal 7 maggio al 29 giugno il Palazzo delle Esposizioni ospita come ogni anno il World Press Photo, in mostra una selezione tra oltre 57.000 fotografie inviate da fotografi provenienti da 141 paesi che offrono uno sguardo sul presente e sul ruolo dell'immagine nella costruzione della memoria collettiva e nella comprensione delle tensioni contemporanee. Roma Capitale ha pubblicato il bando Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro per valorizzare il patrimonio culturale attraverso le arti performative. Contributi fino a 45.000 euro.

0: italiafiori.it.
1: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
2: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a €2,98. Todis. Buongiorno convenienza.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Torna a Roma, Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale. Ankai Lucca, Trifunov, Jad, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci, regia Francesca Bellucci con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
4: Chi è?
5: Freddo.
4: Brrr. Chi è?
6: Rumore.
4: Chi è?
5: Sprechi,
6: sprechi,
5: sprechi.
4: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
5: Freddo, sprechi.
4: Da oggi non più.
7: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
8: 3 minuti ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Annuncio ritardo.
2: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: staccato, è volta al termine e adesso abbiamo i commenti a caldo del nostro Tommaso Paradiso. A voi la linea.
1: Guarda, è stata una partita veramente dura, alcuni la stanno ancora giocando perché sono bloccati.

Forse ce ne saranno altre se la situazione sarà veramente complicata. Tanto vogliamo nel 2012. Justin Bieber, Nicki Minaj, si chiama Beauty and a Beat su Radio Globo.

0: 3899-2899-6, questo qua è il numero che dovete fare. Subito dopo una corsetta sul nostro Instagram, perché lì abbiamo pubblicato la password, la parola d'ordine che vi permetterà di vincere 100 euro di spesa da Top Supermercati. 06 89 28 996, iniziate a chiamare a partire da ora.
1: Chiama ora lo 06 89 28 996
2: e vinci 100 euro di spesa presso Top Supermercati. Radio Globo.
3: Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
4: Wait for me, I'll be back.
5: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
6: Supermercati Tim, di bel family agora, di risparmio, di qualità.
7: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
8: Mauris, il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio, ace candeggina gentile igienizzante bipacco, 2 litri e 3 vari tipi, 4,69 euro. Ammorbidente concentrato fabuloso, 1 litro e 7, 77 lavaggi vari tipi, 2,49 euro.
9: Mauris.
10: Wake up!
11: Good morning,
12: the morning show.
13: Buongiorno!
11: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
14: Chiede il mio appuntamento mattutino.
11: The Morning Show.
15: On Radio Globo.
11: Sponsored by
16: Supermercati MA. La convenienza.
5: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
17: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
18: Think Big. Become big.
19: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
21: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
22: Ah, 50 e 50 50 e 50.
21: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
22: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
23: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: quel maglione non è turchese, non è neanche un lapis, è ceruleo.
1: Ora su Radio Globo vinci 100 euro di spesa presso Top Supermercati. Radio Globo.
0: Dai, sentiamo chi si porta a casa 100 euro di spesa. Il primo, la prima che è riuscito a chiamare con la password in mano che abbiamo pubblicato su Instagram. Pronto, come ti chiami?
2: Pronto, ciao, sono Alessia.
0: Ciao Alessia, che fai? Dove sei?
2: Sto preparando la cena con il mio ragazzo.
0: Ok, quindi siete là in sottofondo con la radio, che preparate?
2: Hamburger.
0: Hamburger,
2: una cosa americana.
0: Ah, ok, quindi belli gustosi, insomma.
2: Sì, sì.
0: Non come quelli tristi che cucino io perché sono a dieta. Senti Alessia, sei andata su Instagram?
2: Assolutamente sì.
0: Ci segui già?
2: Assolutamente sì.
0: E allora dimmi qual è la password.
2: Voglio tornare a casa.
0: Ma a casa ci sei già, ma va bene lo stesso. Vai, 100 euro per te.
2: Grazie.
0: 100 euro per te da Top Supermercati. E quindi Alessia, dimmi a gran voce qual è l'unica radio che ti riempie il carrello.
2: Radio Globo.
1: Radio Globo ha appena riempito il carrello di un nostro ascoltatore. Non temere, i prossimi 100 euro

Ricordi sulla radio che sono solo le migliori, Radio Globo 19:31. Adesso invece ci sono Merck & Cremon, artisti veramente italiani ma molto molto impegnati ultimamente.

0: assessore Patanè.
1: Un lavoro di monitoraggio della domanda e poi passeremo alle altre funzioni, tra le quali la prenotazione della sosta. Mentre invece, per quanto riguarda il carico e scarico merci, la disabilità verificherà la coerenza del veicolo che si parcheggia sopra con l'autorizzazione che ha a starci, e quindi avvertire anche la polizia locale per eventuali sanzioni.
0: Allora, che cos'è praticamente SOSPAS? Così si chiama? Praticamente migliaia di sensori nelle strisce blu per cercare di monitorare anche la sosta e farci sapere se ci sono o meno dei posti liberi. Voi più o meno quanto tempo impiegate per trovare parcheggio? 393-777-7172, poi dipende anche dalla zona. Io per esempio vivo in zona...

0: minuti non riesco a trovare parcheggio.
1: Wait for me, I'll be back.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Radio Globo ti riempie il carrello.
5: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
4: Scopri come su radioglobo.it.
6: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top.
7: Quanta spesa? Ma hai vinto qualcosa?
8: Sì! 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
7: Anche il mio! È una grande convenienza di qualità.

Avevo bisogno di te come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: Tiziano Ferro, Cuore Rotto su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
0: Globo. È diventata una vera e propria sfida a trovare parcheggio, però con questi nuovi sensori che adesso sono partiti in alcuni quadranti della città, chissà se ci aiuteranno tramite questa mappatura in tempo reale.
2: È questo il bello di avere una casa con il garage. Apri il cancello, entri con la macchina, chiudi il cancello, entri dentro casa. Che spettacolo! Zero sbattimenti per trovare posto.
0: Allora, quando passano più di 30 minuti che giro per cercare parcheggio, è proprio quello che penso: ma quanto tempo sto buttando, sto sprecando della mia vita per lanciare l'auto chissà dove. Medusa, questo è Globo.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Nate con Forte su Radio Globo. Traffic News.
1: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
0: Radio Globo Traffic News. E adesso scendiamo in strada con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Bentrovati. Circolazione al momento scorrevole sul grande raccordo anulare in entrambe le carreggiate. Un incidente rallenta invece il traffico sulla via Tuscolana all'altezza dei via dell'aeroporto. Stessa situazione in via Trionfale in prossimità del raccordo anulare in uscita da Roma. Rallentamenti poi sulla Flaminia tra via del Foro Italico e via di Tor di Quinto in quest'ultima direzione. Code ancora in tangenziale tra Corso Francia e via Salaria verso San Giovanni. Rallentamenti e code poi sulla Pontina tra Cristoforo Colombo e raccordo verso Latina. Ad Ostia un incidente rallenta il traffico in via di Romagnoli tra via di Torbo Acciana e la via del Mare. Lavori in orario notturno in via Flaminia tra le 21 e le 6 con senso unico alternato tra Corso Francia e via Francesco Saverio Nitti. Lavori che termineranno il prossimo 29 maggio.
3: Preferita. La tua musica preferita.
4: Tutto il mondo di Radio Globo direttamente sul tuo smartphone. Ascolta la diretta.
3: I podcast.
4: Scopri i contenuti speciali e resta aggiornato con le ultime notizie.
3: Now. Scarica l'app di Radio Globo dal tuo digital store
4: e portaci sempre con te.
5: Listen anytime, anywhere.
4: Sono le migliori.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
13: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
14: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
15: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
4: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
16: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
18: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
19: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
21: Bambole di Pezza, Club Tour 2026. Il 7 maggio in concerto all'Atlantico di Roma, la rock band al femminile. Un'esplosione di rock e adrenalina pura. Bambole di Pezza, Club Tour 2026. 7 maggio, Roma, Atlantico. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
22: Chi è?
23: Freddo.
22: Brrr. Chi è?
23: Rumore.
22: Chi è?
23: Sprechi,
22: sprechi,
23: sprechi.
22: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
23: Freddo.
22: Sprechi. Da oggi non più.
24: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
25: 19.59 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
26: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Ciao Tommaso.
4: Ma ciao ragazzi. Sono le 8 del

Your Love, nel senso che non so se avete seguito tutta la vicenda del grattacielo di ghiaccio che è dovuto intervenire, addirittura sono dovuti intervenire i pompieri per evitare una vera e propria strage, perché i fan in tutti i modi hanno provato a distruggere Radio Globo questa piramide di ghiaccio. Allora, 20:06, come va lì fuori? Per caso avete fame? Anche perché stavo leggendo che il tramezzino rientra, secondo la CNN Travel, tra i 25 migliori panini al mondo. E altra cosa che mi ha lasciato di stucco è che in realtà il tramezzino è nato a Torino, ma poi è stato reso iconico a Venezia, quando invece io ero sicurissimo fosse nato proprio qua a Roma il tramezzino. Anche perché, diciamoci la verità, quanto è bello vedere le persone di una certa età mangiare il tramezzino al bar quando si fanno le 11, le 11 e mezza, no? Che poi, diciamo, Venezia sì, l'ha reso iconico, ma noi romani lo abbiamo reso nostro, ecco. Ma secondo voi, per esempio, la puccia potrebbe rientrare tra i panini più buoni al mondo? Ma anche la piadina, per esempio, la piadina romagnola. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp, intanto c'è Sombra, questa è Radio Globo.

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: 25 panini più buoni al mondo, almeno secondo la CNN. Tramezzino che pensavo fosse nato proprio qua a Roma, e invece no, è nato a Torino, è diventato famoso a Venezia, e pensate che il nome Tramezzino gliel'ha dato proprio D'Annunzio.
1: Il trapezzino è nato a Roma, forse effettivamente il nome è simile.
0: Ah sì, il trapezzino, come no, come no.
2: La cuccia, assolutamente sì. Proprio qualche giorno fa ho detto al mio compagno che mi stavo ancora sognando la cuccia col polpo che ho mangiato l'estate scorsa. Buonissima.

0: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
1: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
0: Segui la Globo Car in giro per Roma.
1: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
0: Vai su radioglobo.it, compila il form
1: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
0: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Che mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro e su PharmaPointSRL.com. Fiducia naturale dal 2007.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
8: Al primo che chiama ora lo 0689-28996, Radio Globo regala due biglietti per Bambole di Pezza. Club Tour 2026. Il 7 maggio, in concerto all'Atlantico di Roma, la rock band al femminile in un'esplosione di rock e adrenalina pura.
9: Pewex il risparmio raddoppia! Fino al 7 maggio prendi 2 e paghi 1. Pasta di semola garofalo 500 grammi, 2 pezzi a soli 1,49 euro. E super offerte come olio extravergine di oliva cireo da 1 litro a 4,39 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!

0: concessionariafiori.it.
1: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
2: Mauris è il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio. Dentifricio AZ vari tipi, 69 centesimi. Shampoo Palmolive 2 in 1 vari tipi, super prezzo, 79 centesimi.
3: Mauris! Via tutto! Tutto da rifare!
4: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
3: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
4: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
3: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
7: Stanco delle solite feste per bimbi? Con il noleggio gonfiabili il divertimento è assicurato. Su kidsanimazione.it trovi oltre 100 gonfiabili attrazioni con la più ampia scelta a Roma. Ad aprile e maggio 10% di sconto con il codice GLOBO. Prenota subito su kidsanimazione.it. Ripeto, kidsanimazione.it.
8: Ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
9: Canzone che ascolteremo tanto durante questa estate, anche se hanno ripreso un po' le sonorità tipiche delle produzioni napoletane.

0: su Radio Globo. Radio
1: Globo. Ho acceso la macchina, sentivo la musica, ma era una musica diversa. Infatti non so chi mi ha cambiato la stazione. Ciao Tommy, un abbraccio, Fernando da Tracina. E da?
2: Ciao da Giuseppe.
0: Non si fa, questo rientra tra le cose più fastidiose. Sentiamo un attimino, a proposito di fastidi, che cos'è che hanno detto stamattina nel morning show.
3: Ma è l'unica cosa che dà fastidio in spiaggia.
4: Ti stavo dicendo, sempre meglio di quelli che giocano a racchettoni però.
0: Ma perché?
4: Allora.
5: Devono schiattare quelli che giocano a racchettoni.
4: Però meglio una sigaretta di uno che gioca a racchettoni.
3: Dipende un po' come giocano. Ragazzi, so, ci sono quelli che giocano in maniera tranquilla, poi quelli che si fanno prendere dall'agonismo e cominciano a tirare ste pallettate e se ne fregano. Magari sai, stai passando e ti arriva una pallettata addosso, non è proprio.
5: Ma più che la pallettata addosso, no? Io sto leggendo il libro, ecco il rumore. Allora preferisco due pippe che giocano davanti a me, che magari ogni tanto la palletta mi viene addosso, però è quel rumore continuo.
4: La mia libertà finisce dove inizia la tua.
3: No, dove stanno giocando a racchettoni.
5: Ma la spiaggia è libera, Giovanni. Tu mi insegni. Ognuno può far quello che vuole.
3: Quindi sì. Ho proposto racchettoni. Poi abbiamo detto la cassa Bluetooth. Che altro ci vogliamo mettere?
5: Ce l'ho io. Quello lì che si mette a fare i rigori dalla spiaggia al mare con quello che fa il portiere dentro l'acqua. Allora, quello no, perché poi io entro in acqua, voglio entrare piano perché sennò e mi schizzano e ho freddo. Allora ti prendo quel pallone e te lo buco.
3: Ragazzi, te lo buco, prossima volta te lo buco.
6: Quelli che spostano ogni due ore il lettino in base al sole e praticamente poi te li trovi in braccio e non c'hai lo spazio vitale.
0: Vabbè, però non ti sta bene, ma state a casa.
5: È vero, però.
0: Radio Globo. Fastidi da spiaggia. Sì, perché adesso è iniziata la stagione. 393-777-7172. A chi non è mai capitato di avere dei veri e propri fastidi da spiaggia? Io, per esempio, una cosa che odio sono le persone che urlano. Cioè, quando è pronto è tipo: Salvatore, è pronto, vieni! No, non ce la faccio. Ne parliamo alla Globo WhatsApp. Intanto Taylor Swift, Hope Light su Globo.

0: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
1: Con Fulual, naturalmente.
0: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
2: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo. Prima parte di settimana l'insegna dell'instabilità sul Lazio per correnti umide direttamente all'Oceano Atlantico, che anche nella giornata di domani, mercoledì 6, determineranno rinnovata variabilità con qualche pioggia o breve locale rovescio sul Lazio. Comunque saranno fenomeni a spot intermittenti alternati a momenti stabili anche con delle schiarite. Non fa comunque freddo, anzi massime fino a 23-24 gradi in alcune località, per venti di Libeccio e Scirocco. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Radio Globo.
4: Radio Globo. Promotion. Farsi pubblicità è un lavoro a tempo pieno e proprio per questo, per chi non vuole stare H24 dietro ai social, ai commenti, ai follower, bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata con idee nuove, originali e soprattutto un'agenzia che faccia tutto il lavoro sporco al posto vostro. Infatti, per parlarne ho qui Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
5: Ciao, ciao a tutti.
4: Senti Giorgio, ho detto tutto oppure vuoi aggiungere qualcosa?
5: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
4: Spiegaci meglio però.
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
4: E se invece uno ha bisogno di qualcosa di diverso?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
4: Certo che ce n'è veramente tanta di originalità e soprattutto Giorgio, adesso sanno a chi chiedere, come vi possono contattare?
5: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it.

0: www.pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Quindi vai sul sito pensaingrande.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Sinceramente io le corse me le ricordo attornate a scuola e erano Dragon Ball e poi Simpson.
4: Vabbè, non apriamo sto argomento.

0: messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
1: Globo. Ciao Tommy, buonasera. La cosa più fastidiosa in spiaggia è quando sbrullano l'asciugamano e ti arriva tutta la sabbia addosso. Quello è fastidioso.
2: Mamma mia, oddio, non mi ci far pensare. Allora, io di solito sono uno che odia il sudore, la sabbia appiccicosa, soprattutto per le vampate di caldo. Però vado al mare, certo, ho delle attenzioni particolari, tipo per esempio mi prendo la sedia, non mi sdraio a terra. Adesso è complicato, eh.
3: No, a me in spiaggia non mi dà fastidio niente. Per me puoi fare quello che vuoi. Logicamente se mi viene il pallone addosso mi chiedi scusa, no? Vabbè, quella è educazione. O la pallina dei raccattoni. Ma se stiamo in spiaggia ci dobbiamo divertire, quindi se a uno gli va di giocare a pallone, ma gioca a pallone. Se ti va di giocare al racchettone, gioca ai racchettone. Ma che fastidio ti danno due ragazzi che giocano ai racchettone, dai. Non facciamo i vecchi acidi.
2: Ma non si tratta di essere vecchi acidi, però ci sono delle cose che danno fastidio.

0: ti riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati.
0: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Seguici su Instagram
2: Radio Globo FM.
1: Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 89 28 996. Comunicaci la password appena pubblicata
0: e vinci 100 euro di spesa
1: presso top supermercati.
0: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio
3: Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
4: Wait for me, I'll be back.
5: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
6: Supermercati PIM, per Family Agora, di risparmio, di qualità.
7: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
8: Think Big. Become Big.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
12: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
11: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
13: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
14: Allart, al centro della tua casa.
15: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
16: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
17: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
18: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
19: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
20: Sono le 21 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
21: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digitale.

è lì nella mia testa, non vuole praticamente uscire. Una donna nella provincia di Salerno è stata arrestata per aver narcotizzato e mutilato il marito dopo pranzo. Raga, mutilato sapete che cosa vuol dire? Lo ha evirato, cioè con un coltello, mentre questo qui era narcotizzato, via, zac, tagliato via tutto. Allora, praticamente questo gesto è legato alla gelosia. Ora, lei è accusata di lesioni gravissime, aggravate soprattutto dalla crudeltà. Pensate che questo povero uomo ha perso quasi 3 litri di sangue ed è, secondo me, un'ingiustizia che non vale veramente nulla. Cioè, nel senso, chi è che ti ha permesso e ti ha concesso di togliermi qualcosa dal mio corpo per gelosia? Cioè, la gelosia puoi anche, in un certo senso, risolverla così a parole, non per forza di tagliare qualcosa. Allora, parliamo del vostro peggior incubo, perché ragazzi, quando è uscita questa notizia, non dico che me lo tengo un po' più stretto, però ho iniziato un attimino a pensare che forse stiamo bene insieme, io e il mio pipino. Ne parliamo al gruppo WhatsApp, ciao così.

0: Nico Santos su Radio Globo. Che poi dico io, no? Se vi dovete sposare e poi avere problemi in coppia o altre cose, perché vi sposate? Alle volte vi capita di vedere delle coppie che non stanno bene insieme, te ne rendi conto, anche se poi le frequenti dopo un po', però vabbè, dopo anni di frequentazione che fai? La società vuole che ti sposi e devi sposarti. Sono problemi anche questi, eh. 21:17, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: Questa è la radio che suona solo

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: Questa è la radio che regala solo i migliori premi.
4: Al primo che chiama ora allo 06 89 28 996, Radio Globo regala una box con 5 fragranze esclusive Fulual, le essenze bucato che rendono i tuoi capi morbidi e irresistibili. Per informazioni vai su fulual.it. Se Fulual si sente.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Mauris è il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai e fino al 9 maggio. Detersivo lavatrice General, 54 lavaggi, varie profumazioni, 2,99 euro. Ammorbidente coccolino, 3 litri, varie profumazioni, 2,69 euro. Mauris.
2: I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Palatiziano. È lì che il ritmo sale, che Roma smette di guardare e spinge. Due partite, solo strada verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
3: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
4: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
2: Torna a Roma Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale: Anka e Lucca, Trifunov, Jad, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci, regia Francesca Bellucci, con Mago Lupis. 8 e 9 maggio, Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
7: Chi è?
8: Freddo.
7: Brrr. Chi è?
8: Rumore.
7: Chi è?
8: Sprechi,
7: sprechi, sprechi. Ah, siete voi? Sempre puntuali?
8: Freddo. Sprechi.
7: Da oggi non più.
9: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.

0: Lezza, Club Tour 2026, 7 maggio, Roma, Atlantico. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
1: 21 e 22, questa è la radio che suona solo le migliori.

cerimonie. Anche perché è stata presentata alla Corte d'Appello di Roma una nuova richiesta di revisione proprio per annullare la confisca del Grand Hotel La Sorrisa. Chissà che cosa sta accadendo tra quelle mura insieme ad Imma Polese. Mentre comunque si attendono anche le decisioni della Cassazione del TAR proprio sul futuro della struttura. Ma diciamoci la verità, a chi non è mai capitato di avere a che fare con un proprietario, con un boss, chiamiamolo così, del nostro lavoro, del lavoro che abbiamo fatto, del nostro lavoro attuale, che comunque ha fatto qualche magheggio. Ragazzi, io potrei veramente dire cose che potrebbero smuovere l'etere.

0: Young e Charlie Puth su Radio Globo. Allora, 21:35, ragazzi, ma quando ci siamo arrivati a quest'ora? C'è lì fuori ancora qualcuno che si muove per la città, si sta muovendo verso casa, oppure chissà, magari è lì che lavora. Non vi preoccupate, non siete soli. Ci sono io, Tommaso, fino alle 23.
1: The Morning Show. On Radio Globo.
2: Eccoci, ciao ragazzi, di nuovo insieme, sono Massimo Vari. Nel Morning Show di Radio Globo abbiamo deciso di dare più spazio alle notizie per rimanere sempre sul pezzo e sempre aggiornati, tenendo lontane le fake news con una redazione pronta e preparata, quella del Morning Show di Radio Globo.
1: Reload.
3: Buongiorno e bentrovate, apriamo l'edizione di oggi con la politica. Forte divergenza narrativa in merito al tavolo delle trattative tra Stati Uniti e Iran. Trump dichiara che si avvicina a un accordo. Teheran definisce il tutto lontano dalla realtà. A gettare luce positiva su questa incongruenza, il ministro degli esteri italiani. Lo sentiamo al microfono di Ennio Moncato.
4: Non credo si possa dire che ci sia alcun mistero riguardo questo tavolo delle trattative. Che Trump dica siamo vicini e Teheran risponda siamo lontani può voler dire solo una cosa, che questo tavolo è dalle parti degli Stati Uniti, tipo a Boston o Filadelfia, facile, da quelle parti lì, magari a Pittsburgh o a Portland, al massimo a Detroit o Indianapolis.
3: Caro carburanti, tra ipotesi di lockdown energetici e cancellazione di voli, arriva la soluzione di Ryanair. I passeggeri acquisteranno online il biglietto della navetta che collega l'aeroporto all'aeromobile. A bordo di quella potranno acquistare il resto del volo a parte e a scaglioni. Cronaca, famiglia Del Bosco. Nuova polemica scatenata dalla tutrice dei bambini. Sembra infatti che dopo aver tanto richiesto riservatezza sul caso, i genitori Nathan e Catherine abbiano già venduto i diritti per l'uscita di un libro che narra la vicenda della famiglia. Scetticismo dell'editore sulla seconda opera proposta da papà Nathan. Un libro di ricette. Attualità. Carlo Cracco e la crisi dei consumi nel settore vino. Lo chef racconta di combattere il calo dei clienti a modo suo. Nei nostri locali serviamo mezzo bicchiere. Alla richiesta sulla tipologia di vino, Cracco ha risposto: quale vino? E per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così

0: romanaauto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume de L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te.

0: di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
1: Allora, stavo leggendo che c'è un repentino calo delle temperature, ma il cruscotto che segna...

0: gradi, però sì, c'è un bel venticello.
1: Aia, allora vedi che ha ragione la Marchetti una volta tanto. Comunque, 21:46, raccontiamo un attimino questa storia pazzesca. Cioè, praticamente a San Francisco si è scatenato il panico perché degli anonimi hanno organizzato una caccia al tesoro e hanno detto sui vari social che avevano nascosto per tutta la città $10,000 con monete da $1 in giro per tutta la città. Si è scatenato il panico, ci sono anche diversi video di persone che sono lì che scavano per cercare di capire, anche perché sono stati pubblicati diversi indizi. Ma voi immaginate una situazione del genere, ora San Francisco comunque è una grande città, immaginate una situazione del genere qua a Roma, oppure per esempio una città grande come Firenze, Napoli, Caserta. Cioè, il panico quando organizzano queste cose.

0: soprattutto Mark Ronson. Nothing Breaks Like a Heart. Questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo, ancora tante cose da fare, soprattutto nella prossima ora dove andremo anche a riascoltare un pezzettino di Tutto Bloccato. E sapete che uno dei tanti compiti che abbiamo la sera è quello di rivivere, prima di chiudere la giornata, l'intera giornata. Abbiamo ascoltato prima il Morning Show e tra pochissimo toccherà a Tutto Bloccato.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o

0: ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: sacerdote, conosciuto come Padre Joystick, Don Patrizio Coppola, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Nel castello regnavano gioia e tanto amore, ma un tragico destino spezzò le loro vite meravigliose. La Bella e la Bestia, l'incantevole musical finalmente a teatro nella tua città. Biglietti su ticketone.it. Roma, 16 maggio, Auditorium Conciliazione.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 2, paghi 1. Passata di pomodoro d'Atterino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Grano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Wake up!
0: Good morning! The morning show.
10: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
11: Chiede il mio appuntamento mattutino.
0: The morning show.
1: On Radio Globo.
0: Sponsored by
12: Supermercati MA. La convenienza abita qua.
13: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa. Più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
14: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
15: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
16: Mauris è il numero uno del risparmio. Le super offerte non finiscono mai. E fino al 9 maggio, salotto divano più poltrona più tavolino antracite, 68,80 euro. High-tech, friggitrice ad aria 7 litri con vetro, super prezzo, 29,90 euro.
17: Via tutto! Tutto da rifare!
18: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
17: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
18: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
19: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
17: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
20: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
21: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
22: Allart, al centro della tua casa.
23: Sono le 22 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
24: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. DAB. E sul canale 91 del digitale.

2022 Dancing Feet sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Met Gala, sapete che cos'è? È un evento decisamente cool dove c'è stato anche Bad Bunny. Bad Bunny

come sarò io invece da anziano? Cioè, ci avete mai pensato a come invecchierete mai? 393-777-7172, no? Magari uno si vede da qui a qualche anno con qualche acciacco. Io invece mi vedo così. Alex Warren.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

in una versione di sé invecchiata, con tanto trucco e soprattutto con il bastone, no? Ecco, per esempio, una versione di me la immagino con il bastone da anziano, però spero comunque di rimanere sempre nell'ambito

0: be back.
1: Fermati. Visto? In mezzo alla confusione basta fermarsi un attimo per farsi notare. Sui social accade lo stesso. C'è troppo rumore e la tua azienda diventa invisibile. Noi di Big studiamo l'algoritmo, creiamo video e contenuti che fermano lo scroll e trasformiamo chi ti guarda nei tuoi prossimi clienti. Tu dedicati alla tua azienda. A renderla visibile online ci pensiamo noi. Prenota la tua call gratuita su pensaingrande.it.
2: Think Big. Become big.
3: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
4: Supermercati Pim, Pimper Family Agora. Di risparmio, di qualità.
5: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. Abiterbo al complesso di Santa Maria in Gradi. Arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
6: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
7: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
6: Torna a Roma. Magic, gran gala di magia con un cast eccezionale. Ankai Lucca, Trifunov, Judd, Ivan Denon, Andrea Sestieri e Britney Bricherasio. Direzione Alessio Masci. Regia Francesca Bellucci. Con Mago Lupis. 8 e 9 maggio. Auditorium Conciliazione. Rivendita Ticket One.
7: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
8: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
5: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
9: Allora, vi do dei piccoli indizi sulla prossima canzone. Vi dico solo ceruleo e puoi disturbare qualcun altro con le tue domande. Lady Gaga, Dirty Runway.
10: Sono le migliori, Radio Globo. No matter what.

0: Era il 2003 sulla radio, che suona solo le migliori, Radio Globo 22:25. Mamma mia, ragazzi, è arrivato quel momento lì, quello di riascoltare Radio Globo. Una delle tante, diciamo, impostazioni serali, ma soprattutto dei nostri, ecco, scopi serali, mi raccomando, l'accento dove lo mettete, è quello di riascoltare quello che è successo durante la giornata. Andiamo subito con Tutto Bloccato.
1: Con la mia ragazza da un po' di tempo stiamo a pensare a una convive. Io lo vorrei tanto, però mi sono accorto, facendo un po' di discorsi, che c'è sta una differenza economica tra di noi che forse un po' me pesa. Siamo tutti e due ingegneri, solo che io, a differenza sua, ho scelto un ambito più di nicchia, che mi piace tanto, quello dei videogiochi, però al momento lo stipendio è quello che è. Lei invece da subito è entrata in un'azienda grossa e a fine mese arrivano poco soldi a palate. Il problema è che io mi sento sempre di non star passo nelle sorprese, nelle vacanze, nelle cene. Lei appunto ha determinati standard, però io non mi sento a mio agio. Sta cosa mi fa vivere proprio un senso di inferiorità che non mi piace, e poi ho paura che la convivenza possa amplificare tutto.
2: Mauro, benvenuto a Radio Globo.
3: Allora, no, io pensavo, cioè, non si deve fare tutti questi problemi. La casa se la intesta lei, se la paga lei, tanto comunque se succede qualcosa a lei rimane, quindi a sto punto va bene così, insomma, tutta
2: ma magari,
3: problematica.
2: No, però magari stavano ragionando, che ne sai, in un affitto,
3: esatto.
2: Allora...
3: No, allora, scherzi a parte, io ovviamente l'ho buttata un po' sull'ironico, però secondo me lui potrebbe provare a dividere le spese. Cioè, lei se intesta comunque l'idea di intestarsi casa non è sbagliata. Se la intesta lei, se la paga lei, perché comunque capisco che le, diciamo, le sue ambizioni sono alte, ok?
2: Sì.
3: Lui magari contribuisce a casa con la spesa, con quant'altro,
4: le bollette,
3: con quello che riesce. Sì, quello che può. Però non si deve sentire così a disagio, perché ogni famiglia, ogni questione dove c'è sta una coppia in casa, c'è sta sempre quello che guadagna di più, che sia l'uomo o sia la donna. C'è sta sempre uno che guadagna di più e uno che guadagna di meno. Però insomma, quello che guadagna di meno non è che deve essere messo tra virgolette da parte.
0: Radio Globo. Allora, 393-777-7172, come vi siete organizzati a casa e soprattutto a casa vostra? Chi guadagna di più? Anche perché secondo me è giusto avere una certa organizzazione. Io per esempio preferisco lasciare l'affitto come spesa fissa alla mia dolce metà, e invece io contribuisco alle spese.

0: spese. 393-777-7172.
1: Radio Globo Meteo.
2: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trabi Meteo. Prima parte di settimana l'insegna dell'instabilità sul Lazio per correnti umide direttamente all'Oceano Atlantico, che anche nella giornata di domani, mercoledì 6, determineranno rinnovata variabilità con qualche pioggia o breve locale rovescio sul Lazio. Comunque saranno fenomeni a spot intermittenti alternati a momenti stabili anche con delle schiarite. Non fa comunque freddo, anzi massime fino a 23-24 gradi in alcune località, per venti di Libeccio e Scirocco. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni...
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati.

0: 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

Io sinceramente non so come ci siamo arrivati alle 22.52, però vabbè, per me si è fatta una certa. Per voi magari siete ancora lì al lavoro e vabbè, io torno domani dalle 19 alle 23 ovviamente qua sulla radio.

0: I'll be back.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis. Buongiorno convenienza.

0: Quest'anno inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Dal 4 al 10 maggio ti aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
3: Supermercati Pim, per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
4: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
7: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
9: 50 e 50 50 e 50.
10: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
9: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
11: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
12: Allart, al centro della tua casa.
13: Chi è?
14: Freddo.
13: Brrr. Chi è?
14: Rumore.
13: Chi è?
14: Sprechi, sprechi, sprechi.
13: Ah, siete voi, sempre puntuali.
14: Freddo, sprechi.
13: Da oggi non più.
15: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: in TV. Cercala sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: È ora di smetterla! Basta! Da sentirsi male. Comunque sai a me che fa volare più inutile. Questa cosa che loro se si specchiano.
3: Sì, beccano.
2: Beccano perché si sentono minacciati da un rivale. Marchetti, certo. Ma proprio come te.
4: Mamma mia.
3: Beh, lo
4: fa davanti allo specchio, lo fa.
2: Sì, beh, me l'hai visto questo qua di Radio Globo, è tutto
3: beccato.
2: Mitagliato.
3: Tutto beccato.
5: No, ma perché il tacchino rosso che le patate? Come vedete?
6: Scusate, ma per far andare via i pavoni non basterebbe far scoppiare qualche fuoco d'artificio in aria per qualche minuto?
7: Rubè! Rubè! Rubè!
8: Ma io sinceramente una bella zuppa di pavone adesso come adesso, questo clima di giornata, la gratisco, proprio.
9: Marchetti? Eccolo. Marchetti, buonasera, sono Pellegrini. Marchetti, questa è un'urgenza. Lei dovrà partire. Verrà un elicottero lì a tutto bloccato immediatamente per l'Emilia Romagna. Lei è l'unico che può salvare questa regione. Quindi prepari le sue cose, lasci la Morona lì che manderà avanti tutto bloccato. Marchetti, abbiamo creato ancora una volta un superuomo. L'attendiamo. 10 minuti e fuori lì da tutto bloccato. Marchetti, si parte. Ancora una volta lei salverà la regione. La regione Emilia Romagna. Apprezzo, Marchetti.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Che mi fido? Perché PharmaPoint è medicina naturale accessibile, con esperienza e consulenza professionale. Perché è prodotti veterinari e per la cura degli animali. E perché è la comodità dell'online con la tranquillità di un negozio fisico. In via Scalia 5A, metro Cipro, e su pharmapointsrl.com. Fiducia naturale dal 2007.
11: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
12: I playoff non aspettano. Virtus GVM Roma 1960 entra nella fase che decide tutto. Gara 1, venerdì 8 maggio, ore 20:30. Gara 2, domenica 10 maggio, ore 18, sempre al Pala Tiziano. È lì che il ritmo sale, che Roma smette di guardare e spinge. Due partite, solo strada verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
13: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
14: Ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
15: Stanco delle solite feste per bimbi? Con il noleggio gonfiabili il divertimento è assicurato. Su kidsanimazione.it trovi oltre 100 gonfiabili attrazioni con la più ampia scelta a Roma. Ad aprile e maggio 10% di sconto con il codice GLOBO. Prenota subito su kidsanimazione.it. Ripeto, kidsanimazione.it.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
0: La radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: un'auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
2: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
0: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso Top Supermercati.
0: Scopri come su radioglobo.it.
3: La convenienza al top, la qualità al top. Supermercati Top.
4: Quanta spesa! Ma hai vinto qualcosa?
5: Sì! 100 euro di spesa da Top Supermercati. È proprio il mio supermercato preferito.
4: Anche il mio! È una grande convenienza di qualità.

0: ti riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso top supermercati.
0: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Seguici su Instagram
2: Radio Globo FM.
1: Scopri le password nelle nostre storie e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 89 28 996. Comunicaci la password appena pubblicata
0: e vinci 100 euro di spesa
1: presso top supermercati.
0: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Questa è la radio che ti riempie il carrello. Radio
3: Globo. Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. Habit Erbo al complesso di Santa Maria in Gradi. Arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio. Degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
7: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
8: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
9: Hai fame? Di nuovi sapori? Alla Dogana Food ti aspetta un incredibile buffet internazionale con specialità da tutto il mondo, dalla cucina orientale alla churrascheria. Un'esperienza gastronomica unica e completa, tutto a prezzo fisso. Viaggio per il mondo senza lasciare la città. Ti aspettiamo alla Dogana Food. Ci trovate in via del Porto Fluviale 67B, zona Ostiense.
10: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.

Crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Are you coming in or what? Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Ma qua vedo sigla bombetta del cuore.
3: Sì, è quella che io mi sono immaginata ci potesse essere.
4: Ah, una tua

0: Scusate, ho una domanda importante. Ho appena visto due uccellini che si inseguivano. Ma se noi ci rincorriamo, cioè quindi ci rincorriamo sul terreno, Madonna, cioè sul corriamo, due uccellini che si inseguono, che cazzo fanno? Si rimbolano?
1: Ma cosa dici?
0: Si rimbolano. Non mi guardare così. Madonna. Si rimbolano, giusto?
1: Chiede anche conferma alla signora, la signora dell'orto.
2: Io vorrei uscire una sera con Ileana e le sue amiche, sì, ma proprio come per osservare.
1: No. In ospedale, subito un secondo.
2: No,
1: duri.
2: Ma scherzi, no, come osservatrice per capire, quasi come un'indagine
1: sociologica?
2: Proprio umana più che sociologica.
3: Sì, quindi. È una questione, cioè effettivamente sarebbe più logico rincorrere.
2: Perché tu dici gli uccelli non corrono, non volano, corre. Quindi non, per loro non vale rincorrere.
3: Oppure i pesci comunque nuotano, cioè quando si inseguono.
1: Quindi si rinuotano.
4: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: be back.
1: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, sì. Qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
3: Ma
0: a morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.